Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Oggi vedo tutto nero, c'è un traffico che forse era meglio la metro. Io devo fare troppe cose, tranne quello che voglio davvero. E non è chissà che favola.

senso ha che non sei in serie A. Io sto aspettarti ad aspettarti ad aspettarti quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere e manca poco al punto in cui mi sento ridicolo.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te è molto passato.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

senza scudi, per proteggermi le armi, per difendermi né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa io non mi fermo, scusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1973, un anno di musica, in un'ora i fatti principali. 1 gennaio, gli stati membri della CE passano da 6 a 9 con la Repubblica d'Irlanda, il Regno Unito e la Danimarca. L'11 gennaio inizia il processo agli scassinatori del Watergate. Il 23 gennaio il presidente statunitense Richard Nixon annuncia che è stato raggiunto un accordo di pace per il Vietnam. 27 gennaio gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine alla guerra del Vietnam. Il 17 maggio del 1973, strage alla questura di Milano. L'estremista Gianfranco Bertoli lancia una bomba a mano e uccide 4 persone. 26 agosto, a Napoli scoppia un'epidemia di colera. 23 novembre, l'austerity, per contrastare la crisi petrolifera, divieto di circolazione delle auto nei giorni festivi, ulteriore aumento del prezzo della benzina, chiusura obbligatoria alle 23 per i locali pubblici. Il 17 dicembre, terroristi palestinesi attaccano un aereo della Pan Am all'aeroporto di Fiumicino, provocando 30 vittime. Fuggono con 14 ostaggi. Moriva l'8 aprile del 1973 il pittore spagnolo Pablo Picasso. Bruce Lee, celebre attore, moriva il 20 di luglio. Si spegneva Salvatore Allende, il politico cileno, l'11 settembre. Anna Magnani, la celebre attrice italiana, si spegneva il 26 settembre. Sanremo del 1973 lo vinceva Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più. Al secondo posto Peppino Gagliardi, Come un ragazzino, e al terzo posto Milva con Da troppo tempo. Adesso un anno di musica, il 1973, su Rai Radio Tutta Italiana.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

La vita è un battito, vola in un momento. Quando t'accorgi è andata via col vento, con i suoi treni che non possono aspettare, le sue sorprese che spesso fanno male. Faccio i conti con le scelte da accettare, ho un nodo in gola che brucia come sale, per le ferite dei miei sbagli da pagare. Cerco

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio tutta italiana.

cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... dormire! Salutare! Autostop! We'll be right back.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importante, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possa comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, ma insomma una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente come dire normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25ª posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24ª posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23ª posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23ª posizione sale. 22ª posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21ª posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20ª posizione. È un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra

0: E siamo alla 19ª posizione. Giovanotti è partito il tour, il Giova Summer Party, proprio in Italia, quindi da Olbia, ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino, a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica, ma anche al live, quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia, quindi 19ª posizione DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

18esima posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18esima posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione. Abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mskill, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira.
2: Hey!

16ª posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, è quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

E siamo in 15ª posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1º maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in 15ª posizione. Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14esima, 11esima posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14esima posizione per Madame con Mama, non Mama.

undicesima posizione è invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

16ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saifa.

e siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

e c'ho un via vai di tormenti. Se grido mi senti, sono solo stronzate. Sono solo stronzate e forse le rifarei.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di prima pagina alla vicenda La Vitola Ranucci, alla questione migranti, ma anche a quella climatica. Leggiamo il Corriere della Sera. Scontro su Ranucci, nelle chat le mosse per la candidatura. Il giornalista integrò il sondaggio di La Vitola, ne scrivono Baccaro, Caccia, De Santis e Sacchettoni. Antonio Pullito firma il suo commento: finito il sogno di Sigfrido, la discesa in politica. Parla con il richiamo in prima pagina Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Salis è un nome forte, andremo a leggere più avanti le sue dichiarazioni. E ancora una lite sui migranti, no svedese la linea Sanchez, la UE e le norme, Madrid e Roma tornano ad accusarsi. Andiamo a leggere l'editoriale a firma di Ernesto Galli della Loggia Democrazia: la crisi è doppia, il declino e la paralisi. Ancora un titolo su il Corriere della Sera: i missili di Kim sull'Ucraina, l'allarme Patriot, e poi il giorno d'oro degli azzurri agli europei e ricorda insomma le conquiste dell'Italia in acqua. Andiamo a La Stampa. Ranucci a fondo della destra, è coinvolto, ora lasci report, critiche al giornalista per i legami con La Vitola. Salvini: fuori finché non chiarisce, l'opposizione lo difende, basta fango e la vittima, ma in Rai si pensa al sostituto, ne scrive Federico Capurso. Madrid su Ceuta, logica elettorale, il governo replica, difende confini, scontro sui migranti, ne scrive Francesco Malfetano. E poi l'intervista, richiamo di prima pagina, leader di Azione Calenda: al centro aperti a chi ci sta e Schlein salterà. A quei sorrisi gli angeli del caldo per gli anziani sole, poi chiese vandalizzate da ragazzini, Vaticano in allarme, 3 casi al giorno. E si ricorda in prima pagina anche gli ori degli azzurri. Assedio a Ranucci, Salvini guida l'attacco dopo l'arresto della Vitola, questa è La Repubblica, via da report, l'opposizione, lui è la vittima, il giornalista, vogliono sospendermi, la Rai unisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto. Analisi di Francesco Bei: guai a sottovalutare i piani di Vannacci. Di spalla, modello Bolzano, la ricetta delle culle piene. E a centropagina richiamo l'intervista a Landini: CGL, salari e fisco, stiamo peggio di 4 anni fa, intervistato da Valentina Conte. Ancora il Consiglio Superiore di Sanità: il vaccino quadrivalente resti obbligatorio. Sole 24 ore, energia maxi stangata di settembre, l'emergenza climatica, Numisma Energia, bollette su del 23% per le famiglie e del 54% per le imprese. Impatto da quasi 900 euro per le famiglie, considerato anche il caro benzina. E ancora dighe, invasi, acquedotti, progetti antisiccità bloccati, non spesi 7 miliardi di stanziamento e titoli anche per i rimborsi IVA più facili, ricorda Sole 24 ore, per 460.000 imprese e lavoratori autonomi. E di spalla, legge di bilancio Salvini, banche alle prime 10 chiederemo un contributo del 5%. E si ricorda poi in prima pagina anche materie prime e tensioni estere scaricate nelle bollette, ne scrive Davide Tabarelli, andremo a leggere la sua analisi qualche passaggio più avanti. Avvenire: guerre inaccettabili, il Papa a disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva, la proposta del Nobel ai bimbi di Gaza, ecco perché sì, no, si rischiano doppi standard. I due editoriali di Avvenire, il primo Riccardo Redaelli, le nuove regole del Golfo, il Medio Oriente cerca un equilibrio, il secondo è dedicato alla maternità, congelare la maternità è il titolo di Antonella Mariani, che in realtà parla del social freezing, perché c'è stata la deputata Dem di New York che su Instagram ha messo in evidenza la sua esperienza di congelamento degli ovuli e qui si è aperto un dibattito. Vannacci che scopre le carte: più patriarcato, meno UE, nel programma ad abolire il femminicidio, la legge Mancino, così su Avvenire. Il Messaggero: Ranucci, La Vitola, tutti i nodi, nelle carte una lunga telefonata notturna tra i due dopo la perquisizione, il giornalista Rai che è parte lesa nel procedimento suggerisce all'amico spunti per la tesi difensiva, oggi l'interrogatorio di Walter. Poi le carte: spero che Sigfrido continui a difendermi o dovrò attaccarlo, scrive Valeria Di Corrado, mentre Mario Aiello titola il narcisismo del teletribuno che pensava di fare il premier. Ancora sul Messaggero: stretta al Viminale sui rimpatri, controlli rapidi da sud a nord. E poi gli approfondimenti dell'economia, il paradosso della benzina, il costo del piano del petrolio e poi export corre il Made in Italy, Pax Riga, il nuova sfida. E l'editoriale Romano Prodi, l'Europa bloccata, regole da cambiare. Passiamo al Giornale. Il faro dei PM anche sul report, non solo sulla bomba, adesso si indaga sulle ingerenze di La Vitola sul giornalista. L'ipotesi è che il faccendere e il conduttore abbiano concordato temi e bersagli delle puntate, oggi l'interrogatorio. Walter intercettato, io tranquillo, Sigfrido, amico delle toghe. E poi follia, Spagna attacca ancora l'Italia su Ceuta, Sanchez in crisi, poi l'agenda Meloni per l'autunno, tasse e lavoro, le mosse del governo. Ricordiamo che oggi esce l'intervista sul settimanale Chi a Giorgia Meloni, dove traccia la rotta in vista della ripresa dei lavori di settembre, ma parla anche della sua famiglia. E allora dunque torniamo sul giornale all'editoriale per Sigfrido, ora serve un Ranucci, a scriverne Tommaso Cerno. Domani Ceuta, Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali, il governo Sanchez azzacca di nuovo la sospensione di Schengen, decisa dal governo italiano. Gli errori della UE sull'immigrazione, limitare i flussi irregolari, sta aumentando i ricatti degli autocrati. Gianfranco Pasquino titola il suo editoriale La propaganda anti-migranti serve a celare 4 anni di nulla. E poi Futura ad aprile, potere e servizi, MERS sfrutta l'ansia dei droni, la riforma dell'intelligence. Ancora in prima pagina su Domani, assedio Ranucci, la RAI lo vuole fuori da Report. Il Dubbio, l'ANM ripudia Ranucci, che errore arruolarlo come paladino del no. Sindacato dei magistrati in silenzio dopo aver difeso e acclamato il giornalista, molti si pentono sui social. Poi legge Tortora, l'ovvio altolà delle toghe alla giornata sugli errori, ne scrive Tiziana Maiolo. Gentiloni al Colle, Conte candidato premier, lo schema anti-Schlein, entrambi nel PD, e poi Enrico Borghi, l'intervista, e Silvia Salis, il nostro nome per le primarie, Italia Viva, Spariglia, ma noi andremo a leggere più avanti invece l'intervista a Matteo Renzi. Sia il patriarcato al Mediterraneo, il programma No Limits di Vannacci, e anche qui andremo a approfondire più avanti. Il Foglio. Il direttore Cerasa titola Garantismo in festa, grazie al fatto, un format estivo per la RAI, la vitola in diretta, lezioni dell'eroica lotta a tutela di Ranucci da parte del partito delle manette e di Travaglio, schierato contro la cultura del sospetto, appunti per il futuro con sorrisi. Un titolo abbastanza esplicativo. Allora, fuori Mammozione dalla RAI, l'altro titolo scelto dal Foglio, Walter Rebibbia e Sigfrido no, esiste una ingiustizia più chiara, l'analisi di Giuliano Ferrara. E poi il Nautilus di Bettino dice Renzi felice se corre le primarie, Salis gareggia con un altro partito oltre centro, Calenda via, e questo è sul campo largo. Andiamo a leggere il Fatto Quotidiano, l'appuntamento con Marco Travaglio, i sepolchi imbiancati, anche qui si parla di La Vitola e Ranucci. Poi c'è l'intervista a Conte che andremo a leggere, leader dei 5 Stelle, Meloni ci isola, sugli sbarchi ha buttato il mio lavoro in Europa. A centropagina riarmo non si discute, ha girati i parlamenti dell'Unione, governi padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27. E poi tasse alla banca, Meloni e Salvini contro Tajani e Marina, 5% sugli extra profitti, e poi Lega contro Salvini, fronte nazionale, futuro nazionale, il programma Patriarcato Refuse e Silvio Putignano. Concludiamo con il Manifesto. Mali minori, e si vede lo sfondo dei migranti a Ceuta, mentre l'Europa alza le bandiere interne a Ceuta della crisi umanitaria, pretesto dello scontro politico, resta drammatica. Nelle strade ci sono ancora più di 1500 minori non accompagnati e non assistiti, e Madrid torna a attaccare Roma, si muove solo per ragioni elettorali. E ancora il Manifesto, Israele tiene prigionieri 1700 corpi, palestinesi uccisi a Gaza, in Cisgiordania o in carcere, servono per gli scambi futuri. E andiamo agli approfondimenti, lo facciamo con quello che sembra essere prevalente, l'argomento dei titoli di apertura dei principali quotidiani che abbiamo letto, ed è il caso La Vitola Ranucci. Tra questi ne scrive Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera. Dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato al suo amico Ranucci, si infiamma lo scontro politico sul conduttore di Report e sul futuro della storica trasmissione di Rai 3. Il vice premier leghista Salvini ieri è stato molto chiaro: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e La Vitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci ha risposto quasi immediatamente con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione, ha scritto tutto in maiuscolo con il titolo dell'Ansa in primo piano. Finché non c'è chiarezza, meglio Report senza Ranucci. Poi lo stesso Salvini ha un po' attenuato i toni, sì, ma non ce l'ho con lui, ripeto, credo che coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura debbano prendersi una pausa. Ma lo stesso insorta l'opposizione, prima di lanciare anatemi, Salvini studi le carte, hanno dichiarato i parlamentari dei 5 Stelle in commissione vigilanza RAI. Basta fango, gli atti dell'inchiesta confermano che Ranucci è solo vittima dell'attentato, non è emerso alcun elemento che possa far ipotizzare un suo coinvolgimento, una sua consapevolezza. Il contrattacco di Angelo Bonelli, di AWS, allontanare Ranucci da Report sarebbe una ritorsione. Durissimo anche il ruotolo già volto noto RAI con Michele Santoro, oggi europarlamentare del PD e responsabile per formazione del Nazareno. Basta con il rovesciamento della realtà. In questa settimana abbiamo assistito a una ferocia politica impressionante contro l'annuncio e il report. Interrogazioni, esposte, richieste di chiarimenti, insinuazioni, processi mediatici. Questa destra è garantista a giorni alterni. Giustizializza con Ranucci, report garantista con gli amici. Ma pronta è arrivata la replica del senatore di Forza Italia Gasparri, membro della vigilanza RAI. C'è però un aspetto reputazionale che non c'entra con le richieste penali e che la RAI non potrà ignorare. Ranucci è stato indubbiamente vittima di un attentato per il quale gli rinnoviamo totale e sincera solidarietà, ma appare immerso in una rete di relazioni e di rapporti con la Vitola e altri personaggi che ne appannano la presunta figura di eroe senza macchie e senza paura, è il virgolettato di Gasparri. E ancora più suggestivo, prosegue Fabrizio Caccia, l'intervento del deputato di Fratelli Italia Cangiano in un video pubblicato sui social. Ho letto le parole di Ranucci sul Corriere, una frase mi ha colpito in modo particolare. Lui ha detto: vedere il dolore dei miei figli mi ha fatto impazzire. Una sensazione che conosco benissimo, perché qualche mese fa sono tornata a casa e ho dovuto spiegare ai miei figli, ragazzini, perché in televisione il volto del loro papà compariva accanto a un boss della camorra. Così io rispetto il suo dolore, ma forse proprio oggi Ranucci dovrebbe fermarsi a pensare a quante persone in questi anni sono tornate a casa dopo un servizio di report e hanno dovuto spiegare alle proprie famiglie, ai genitori, ai figli, sospetti, insinuazioni, accostamenti. All'attacco anche il senatore della Lega Bergesio, responsabile agricoltura del partito, che punta l'indice contro la puntata di report del 18 febbraio 24, dove asserisce, dopo aver descritto al settore vitivinicolo come un film dell'orrore, la trasmissione ha pensato bene di indicare come modello virtuoso l'azienda agricola di un suo ex autore storico. Oggi a mezzogiorno la Vitola comparirà davanti al GIP Moricca per l'interrogazione di garanzia nel carcere di Rebibbia, dove è recluso lunedì. Sul movente potrebbero arrivare conferme dall'analisi del cellulare del PC sequestrati due giorni fa, col nuovo materiale che i carabinieri del nucleo investigativo troveranno relativo alle ultime settimane trascorse dall'ex faccendiere a piede libero nel suo Cefalù Bistrò, pur già indagato, conclude Caccia sul Corriere della Sera, che ci ha introdotto in questo argomento. Andiamo a leggere invece cosa scrive sulla Repubblica riguardo l'inchiesta Giuliano Foschini. Quanto contava la Vitola dentro report e soprattutto quanto pensava di contare? C'è un pezzo dell'inchiesta sull'attentato a Ranucci che prova a rispondere a queste domande. Lo dimostra un'informativa dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma, anticipata ieri dalla Repubblica, che mette in fila anni di rapporti tra la Vitola, Ranucci e la trasmissione, incontri, messaggi, interviste, suggerimenti per possibili inchieste. Un lavoro che serve agli investigatori soprattutto per rafforzare il movente. La Vitola, secondo l'accusa, avrebbe organizzato l'attentato per fare del bene a Ranucci perché considerava quell'amicizia importante e pensava di poterne ricavare dei vantaggi. A queste domande Ranucci dà una risposta categorica. La Vitola non ha mai avuto nessuna influenza sulle inchieste di report. È l'unica volta che ci ha messo la faccia con due interviste sulla vicenda Canadere ed eredità Berlusconi. Non gli è stato mai fatto alcuno sconto, ha detto più volte in questi giorni. Nell'informativa dei carabinieri vengono ricostruiti diversi episodi. Il primo riguarda il servizio di report sull'eredità di Berlusconi. La Vitola viene intervistato e dalle chat estratte dal suo telefono emerge un successivo confronto con Ranucci sui tagli da effettuare all'intervista. Tagli che la redazione asseconda. Normale? Sì, dicono fonti della redazione, perché riguardavano questioni legali. Un passaggio che viene fatto normalmente quando il contenuto di un'intervista può porre problemi di questo tipo. Non sarebbe stata quindi una possibilità concessa alla Vitola di intervenire sul servizio, da quale fanno notare non uscirebbe nemmeno bene. Un altro capitolo del lavoro dei carabinieri riguarda invece i cantieri navali Vittoria. La Vitola fornisce a Ranucci una serie di informazioni, possibili spunti investigativi. Il conduttore manda un giornalista della trasmissione a incontrarlo ad ascoltare quello che ha da raccontare. L'episodio viene analizzato con particolare attenzione dagli investigatori anche perché si svolge in due tempi, prima dell'attentato e dopo. È vero che Ranucci manda un giornalista a parlare con la Vitola, ma quel giornalista verifica che le informazioni ricevute dicono da report e decide di non utilizzarle. Nessuna delle indicazioni del faccendiere finisce nell'inchiesta. E lo stesso spiegano dalla trasmissione, sarebbe accaduto con altri spunti forniti nel tempo, ascoltati, verificati e poi abbandonati quando non ritenuti utilizzabili. Il giornalista torna però a parlare con la Vitola della vicenda dopo l'attentato. I carabinieri pensano che il faccendiere volesse far filtrare informazioni per depistare. La Vitola, come emerge dalle chat con il conduttore, si reca almeno due volte nella redazione del programma RAI. In una circostanza arriva per raccontare a Ranucci una storia particolarmente delicata. Sostiene di aver saputo che un ministro avrebbe assoldato un'agenzia per spiare il giornalista. Una circostanza che viene poi denunciata dallo stesso Ranucci, allora procuratore di Roma Giuseppe Pignatone. C'è poi un elemento che per l'indagine pesa forse ancora di più, perché la Vitola non si limita ad avere rapporti con Ranucci. All'esterno, all'insaputa del conduttore e della redazione, avrebbe più volte fatto pesare quella vicinanza, avrebbe cioè rappresentato da altri la propria amicizia con il giornalista come un rapporto importante, accreditandosi una capacità di interlocuzione col report. E mettendo insieme questi elementi che i carabinieri provano a dare sostanza al movente, se la Vitola riteneva così prezioso quel rapporto, se pensava di poterlo spendere e ricavarne vantaggi, diventa più comprensibile, nella ricostruzione dell'accusa, il paradosso sul quale si fonda l'intera indagine. Organizzare un attentato contro un amico per fargli del bene, per citare la definizione del comandante dei carabinieri Ferrara. Rafforzare il legame con lui e presentarsi poi come qualcuno in grado di aiutarlo, per trasformarsi però in quello che di fatto lo sta delegittimando, proprio quello che da sempre sognavano tutti i nemici di Report, conclude Giuliano Fuschini sulla Repubblica. Un commento abbiamo scelto sul Corriere della Sera, quello di Antonio Pulito. Leggiamo qualche passaggio. La vera domanda dunque che questa storia ci consegna è se Walter La Vitola sia solo un pazzo che sognava l'impossibile, anche se non abbastanza impossibile, a suscitare una reazione sdegnata di Ranucci, che anzi si dimostrava incuriosito dalla cosa, oppure se La Vitola aveva capito un aspetto cruciale della formazione dell'opinione pubblica oggi in Italia: la disponibilità di massa all'esaltazione demagogica, al giustizialismo mediatico, alla gogna pubblica, anche quando i crismi della deontologia professionale, di sicuro prima o poi l'ordine giornalisti ci darà autorevole qualche indicazione in merito, non sono impeccabilmente rispettati. Aveva ragione Walter, l'Italia è pronta all'ennesima avventura politica, poteva davvero il giornalista Ranucci diventare il leader di un nuovo populismo, e dunque lo potrebbe diventare domani chiunque, che so, anche un generale in pensione o un giustiziere della notte? Se così fosse, alla fine dovremmo essere grati alla Vitola, forse ci è andata bene, potevamo anche ritrovarci Ranucci premier. E finisce con un punto esclamativo l'analisi di Antonio Pulito, della quale abbiamo letto naturalmente soltanto le conclusioni, molto più articolata, e parla anche del, ripete piuttosto, l'ignoranza, cioè ovvero il fatto che Ranucci in qualche modo appunto non era coinvolto in questa vicenda personalmente, nel senso per quanto riguarda l'attentato. Andiamo un attimo a leggere invece, ci spostiamo a proposito di leader, a proposito di elezioni, a proposito di campo largo, l'intervista a Giuseppe Conte sul Corriere della Sera, che oggi ricordiamo sarà a Sanzanna di Stanzema, nell'anniversario della strage nazista, e andremo a leggere poi più avanti su questo punto. È intervistato Lorenzo Giarelli, che parla, inizia però questa intervista con la questione appunto Unione Europea, migranti, che sono naturalmente uno dei temi importanti del dibattito interno, vista la situazione di Ceuta e tutto quello che è comportato. Allora, dice Conti, Meloni è agito ancora una volta da leader di partito come un abscal qualsiasi, anziché da premier dell'Italia, ha creato un precedente molto grave che potrebbe costare carissimo al paese, dice Conti. Tema ritorsioni, chiede il giornalista, non è un tema di ritorsioni, ma affidandosi alla propaganda e sospendendo Schengen, Meloni ha legittimato il fatto che il futuro di fronte a una crisi migratoria sul nostro territorio, altri stati UE possono sospendere Schengen a loro volta e lasciarsi isolati. Non c'è stato nessun pericolo reale per l'Italia, Ceuta dista 700.000 nautiche e la reazione di Meloni danneggia gli interessi nazionali. Sottolinea il giornalista, anche la Germania però dimostra di pensare a sé, replica Conte, qui un altro tema, il governo ha cantato vittoria per la revisione del patto UE sui migranti, ma la realtà è che quella revisione peggiora la nostra situazione. È diventato più facile per gli altri stati rispedire nei paesi di primo approdo come l'Italia i migranti che riescono a oltrepassare il confine con sistemi di registrazione più sofisticati e banche dati digitali, e si allunga da 12 a 20 mesi il periodo entro cui il paese di primo approdo è responsabile del richiedente asilo. Fatemi capire, dov'è il successo per l'Italia? Sottolinea il giornalista, è stato però legittimato il modello Albania, replica Conte, questo modello non risolve nulla e soprattutto non incide sul collo di bottiglia degli rimpatri che il governo non riesce a fare. I costi sono altissimi, nel patto restano tutti a carico dell'Italia, parliamo di quasi 1 miliardo in 5 anni. E ancora, andiamo a vedere, lei ambisce a riportare i 5 Stelle al governo, come pensate di gestire i flussi migratori? Così Conte, bisogna lavorare per rendere più stringenti i meccanismi di solidarietà in ambito UE, rendendo non conveniente anche dal punto di vista economico il tentativo di sottrarsi alla redistribuzione. Sulle partenze ricordo che Papa Leone nel giugno scorso ha ribadito al Parlamento spagnolo il diritto a rimanere nella propria terra, significa lavorare con i paesi d'origine, di transito, per tutelare chi ha diritto alla protezione e potenziare i corridoi umanitari per sottrarli alle organizzazioni criminali. E poi per quanto riguarda i migranti economici servono accordi di cooperazione per promuovere attività economiche locali nel reciproco vantaggio con i paesi di partenza. Certo, dobbiamo pretendere che l'attuazione di questi accordi sia affidata ad agenzie internazionali delle Nazioni Unite. Domanda: tema che nel centro-sinistra le rinfacceranno ancora i decreti sicurezza, così Conte. I decreti sicurezza voluti da Salvini li abbiamo modificati nel Conte 2 e voglio sottolineare che mentre Salvini portava avanti la propaganda dei porti chiusi, io telefonavo ai colleghi europei per accodarmi sulla distribuzione dei migranti che sono sempre sbarcati nonostante gli slogan. Ma al di là degli sbarchi dobbiamo capire che il problema che pone l'immigrazione è quello delle politiche di integrazione su cui siamo carenti. Per questo una battaglia a cui tengo molto è quella sugli ius scholae. E ancora una domanda in conclusione, le avevamo detto, Sant'Anna di Stazzema, oggi l'anniversario della strage nazista, sentiamo cosa replica in chiusura Conte. Sono stato ben lieto di accogliere l'invito del sindaco di Sant'Anna di Stazzema e ne approfitto per ricordare che quello è tra i luoghi fondativi della nostra Repubblica, testimonianza del passato perché ha creato le basi per il riscatto della nazione, ma anche monito per il futuro, ci impegna costantemente a costruire percorsi di dialogo e traiettorie di pace, così Conte su Il Fatto Quotidiano. Restiamo in campo largo e leggiamo l'intervista a Marco Sarracino, Dem, rilasciata a Domani. Ricordiamo che il deputato Dem della segreteria nazionale area Correntone viene ricordato Montepulciano. E andiamo a leggere. Nel PD c'è chi crede che il Movimento 5 Stelle e il suo leader Conte non sia affidabile. Lo è, chiede Daniela Preziosi, risponde Sarracino. Leggo interviste anche di compagni di partito che sostengono posizioni di sfida agli alleati, capisco tutto, ma non mi pare il momento adatto, perché ad esempio se vince la destra la Russa può diventare Presidente della Repubblica. Davanti a questa possibilità come si fa a pensare di spaccare il campo progressista e quale sarebbe poi l'alternativa? Dovete stare insieme contro? No, abbiamo un programma che mette la crescita dei salari, la lotta alle diseguaglianze al centro dell'agenda del Paese, perché dopo 4 anni di governo Meloni le persone non stanno meglio e tuttavia oggi dobbiamo riaffermare che al netto delle differenze che ci sono fra noi, il manifesto con cui noi dobbiamo presentarci al Paese parte da una precondizione che credevo scontata, mai più divisi come nel 2022. La giornalista: però sulle armi all'Ucraina siete divisi come nel 22, replica Sarracino. Certo, siamo una coalizione, non solo partito, ma quando andremo al governo la linea sarà difendere l'Ucraina e contemporaneamente trovare con l'Europa un percorso che porti innanzitutto a una pace giusta per un popolo ingiustamente attaccato. Le due cose vanno insieme. Sosterrete l'Ucraina anche continuando a inviare armi? Sì, non possiamo smettere di sostenere la resistenza ucraina e non dobbiamo avere paura di dirlo in vista delle primarie, visto che vogliamo la fine di questa guerra. Poi che Conte faccia Conte e gli altri alleati abbiano la propria visione è un valore aggiunto per il centro-sinistra. Ricordo che bisogna superare almeno il 42% e se il Movimento 5 Stelle o chiunque altro crollasse vincerebbe sicuramente la destra. E più avanti diamo la conclusione di questa intervista che naturalmente è più lunga e vi invitiamo ad approfondire se volete su Il Domani. Quindi prima il programma, poi le primarie, sì, conclude Sarracino, esponente Dem, ma prima il programma alcune volte sembra significare che la coalizione non c'è, quando invece uno dei successi della segreteria Schlein è di avere costruito un campo alternativo alla destra nei territori del paese. Non partiamo da zero, ci sono tante battaglie in comune che abbiamo fatto. E adesso un'altra intervista, l'avevamo detto nella lettura delle prime pagine, annunciata, quella rilasciata da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al Corriere della Sera. Intervistarlo è Claudio Bozza che chiede: senatore, rimbalza sempre più forte il suo nome come candidato alle primarie del campo largo, alla fine sarà lei stesso o il suo asso nella manica? Replica Renzi: il nome del nostro candidato alle primarie è l'ultimo dei miei pensieri e problemi. Sembra che il campo largo, dice il giornalista, non abbia ancora deciso se provare a vincere con il centro o senza di voi. Senza di noi perdono, noi riformisti non facciamo parte del campo largo che è formato da PD, 5 Stelle e AVS, ma la matematica dice che senza di noi non ce la fanno. Quando sono andati da soli come in Liguria hanno perso, quando hanno rimosso i veti abbiamo vinto insieme come a Genova. Se vogliamo vincere serve l'unità, altrimenti la Meloni fa il bis e si prende altri 5 anni di Palazzo Chigi e soprattutto 7 di Quirinale, e il popolo del centrodestra non perdonerà chi avrà messo i veti e fatto perdere la coalizione. Domanda: intanto Conte sta alzando il livello dello scontro con Schlein, è una guerra di posizionamento o il campo largo rischia di saltare? Così Renzi: puro posizionamento, Conte non può che stare in coalizione, anche perché se dovesse rompere l'alleanza si spacca il movimento e saltano i suoi presidenti di regione in Sardegna e Campania. La scelta di Schlein di lasciare i 5 Stelle e qualche governatore non è stata generosità, ma un investimento intelligente sul futuro. Il campo largo non salta, ma le tre liste, PD, VS e 5 Stelle insieme fanno il 38%. Non basta per vincere, serviamo noi, anche noi le firme e le risorse di Italia Viva sono pronte per un progetto riformista capace di prendere voti anche dall'altra parte. Domanda, però voi centristi riformisti non avete ancora un nome forte, conta di convincere Silvia Salis? È il nome più forte per guidare questa scommessa perché somma il nostro voto organizzato una sua forza personale rilevante, ma la sindaca Salis deve essere aiutata, non strattonata, lasciamola lavorare. Quando sarà il momento di fare liste vedremo la migliore formazione possibile per vincere. Altra domanda, Schlein e Conte possono arrivare fino in fondo insieme senza chiarire prima il nodo della politica estera? Sì, replica Renzi, dobbiamo smettere di farci del male, sull'Ucraina la linea non cambia, aiutiamo logisticamente Kiev e aiutiamo l'Europa a scegliere l'inviato speciale per la diplomazia che propongo da 4 anni. Va bene spendere in difesa, ma il punto è cosa compri, non quanto investi. Anche comprare le pistole ai carabinieri è spesa militare, nessun cittadino italiano si sognerebbe di mandare le pattuglie con le fionde. Se però devo regalare miliardi a Trump per interessi geopolitici, allora non funziona. A noi interessa investire in ricerca, in spesa militare che produca effetti sul civile, come è stato con internet, il laser, il satellite. Vogliamo usare i fondi per la difesa per riportare i cervelli a lavorare in Italia, in Europa, sullo spazio o nei laboratori di ricerca. Su questo siamo tutti d'accordo e no ad un altro. Cioè, le politiche si giocheranno molto sulla politica estera, però mentre sulla Russia ci sono divisioni trasversali in tutti gli schieramenti, Salvini e Vannacci inclusi, il vero punto di distinzione sarà Trump. Gli amici di Trump, De Maga, De Dazzi, stanno a destra con Meloni, gli avversari di Trump, e dunque gli amici di Obama e Dem statunitensi, sono il centro-sinistra. Sarà il giudizio su Trump prima che quello su Putin a fare la differenza. E poi una domanda su Vannacci, continua a sfidarla nella gara di nuoto e corsa, questo testa a testa lo farete davvero? Replica Renzi, vedo i video di Vannacci con quelli con l'intelligenza artificiale e quelli senza intelligenza artificiale, penso che tutti siano comunque senza intelligenza naturale. Sembrano clip di scuola di polizia più che un video politici. Più avanti leggiamo, la vera questione è discutere di stipendi, di sicurezza senza slogan, di sanità, di come bloccare la fuga dei cervelli, di come affrontare la questione energetica. Su questi temi Vannacci teme il confronto e si mette a nuotare. Vediamo se accetterà di dibattere in pubblico. Se lui sta fuori dalla coalizione, noi facciamo un centro-sinistra aperto che anche i riformisti vinciamo e salviamo il Colle dai sovranisti. Meloni potrà rinunciare al contributo di Futuro Nazionale sapendo che è decisivo, chiede Claudio Bozza, risponde Renzi. Questa è la domanda delle domande. Se Meloni prende Vannacci entrambi perdono la faccia, se Meloni lascia Vannacci entrambi perdono le elezioni. Per noi del centro-sinistra la loro divisione è un assist. E questo dunque è Renzi, abbiamo letto qualche passaggio, direi anche qualcosa di più di qualche passaggio di questa lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. E a parlare adesso un altro leader, questa volta però di Azione, lo fa sulla Stampa, ad Alessandro Barbera, con cui andiamo a leggere qualche domanda. Allora, Calenda, secondo lei quando si vota? Ad aprile, per una ragione molto semplice, Meloni non può permettersi di farlo dopo le comunali dalle quali uscirà sconfitta. Domanda. Andremo a votare con un nuovo sistema elettorale? Sì, dice Calenda, ma produrrà un pastrocchio, un tipico caso di incomprensibile testardaggine della Premier. Il Premier al 42% è ridicolo, soprattutto se dice a priori che non ti alleerai con Vannacci. Secondo lei ci sarà uno stallo? Ne sono certo. Alle elezioni si presenteranno 5 aree politiche, quella anticostituzionale e pilotata dai russi di Vannacci, la destra, noi del centro, la sinistra e l'alto partito filorusso di De Battista e Dorsi. Domanda. Lei esclude che la destra possa vincere di nuovo alleandosi con Vannacci magari dopo le elezioni? Così Calenda, un'alleanza post-elettorale con Vannacci manderebbe in tilt quella con Forza Italia e Lega, e comunque Vannacci è una barzelletta, si sta restringendo in una nicchia la Forza Nuova. Sono convinto il centro prenderà più voti di lui. E ancora il giornalista. Quindi secondo lei il governo dovrà nascere in Parlamento, è così? Nascerà un governo alla vecchia maniera, per paradosso qualcosa di più serio di quello che si vede oggi, ad esempio non potrà promettere stupidaggini come l'abolizione delle accise, ci sarà il solito cazzeggio in campagna elettorale, poi si inizierà a parlare di cose serie e ce ne sarà bisogno perché per allora il mondo sarà un posto più pericoloso di oggi. In autunno la Russia testerà la tenuta della NATO con un attacco a uno dei suoi paesi, ci siamo già andati vicini con il drone che ha violato l'aeroporto di Lipsia, per Putin è l'unica soluzione di sopravvivenza la guerra. Con chi vi alleerete? L'unica cosa per cui potremo vantarci con i nostri nipoti è se nascerà o meno una difesa europea, per questo dialogherò con tutti gli europeisti disposti a questo obiettivo e all'abolizione del diritto di veto al Consiglio europeo. Oggi, almeno sulla carta, i miei interlocutori naturali sono il Partito Democratico, che dopo il pareggio non avrà più Schlein come segretario, e Forza Italia, quando non è schiacciata sulla linea di Tajani e le stupidaggini di Meloni. Interessante quel che sta accadendo nella Lega, dove i leader democristiani, nel senso buono del termine, stanno finalmente mettendo all'angolo Salvini. Altra domanda: al centro ci sono più candidati e movimenti che voti, come mai? Soprattutto non sono di centro, spiega Calenda. Mi spiego meglio. Che cosa significa stare al centro se non in un luogo politico distante da due poli, una linea di politica internazionale riconoscibile? Io vedo molte operazioni di salvataggio personale più che movimenti. Lei saprebbe spiegarmi cosa distingue Renzi da Ruffini, onorato da Maggi? Domanda. Lei si propone di federare tutti, sei sicuro di riuscirci? L'esperienza non promette bene. A fine ottobre partiremo con i Liberal Democratici, Spazio Pubblico e la Fondazione Einaudi. Non ci sottrarremo a questa responsabilità. Ovviamente le porte sono aperte a tutti, ho grande stima di Ruffini così come di altri. Renzi, onorato? Renzo, credi sia l'unico leader liberale europeo a non essere mai stato a Kiev? Sono onorato, l'impressione occorra chiedere il permesso a Bettini. Io considero uno dei mali della politica italiana. Penso ci sia invece spazio per discutere con gli amici di più Europa. Che opinione ha di Silvia Salis? I miei di Genova mi dicono che è un buon sindaco. Al momento non mi pare ci siano le condizioni per una proiezione nazionale. Alle comunali di giugno chi sosterrete? A Torino abbiamo un dialogo proficuo con il sindaco Lorusso, a Milano avremo sostenuto Cottarelli, ma non ci sono le condizioni. Se il PD candida Calabresi lo voteremo, mentre non diremo mai sì a nomi come Maiorino. E poi su Roma dice: non abbiamo preso una decisione, ma se ci chiariscono alcuni punti programmatici potremo sostenere il bis di Gualtieri. E poi andiamo all'ultima domanda. Lei vuole federare il centro, eppure nel suo partito c'è chi l'accusa di gestione verticistica. Cosa risponde? Conclude così Calenda: abbiamo avuto un congresso nel quale Giulia Pastorella si è candidata apertamente contro di me. Siamo il partito che discute più di ogni altro, fatta eccezione forse per il PD. La politica di oggi è molto leaderistica, senza alcun dubbio, ma abbiamo una squadra di personalità che sulle rispettive materie non conosce rivali. Così Calenda sulla Stampa. E adesso un piccolo spaccato su, torniamo a parlare di Renzi, perché come ho letto nelle prime pagine c'è questo nuovo caso di questa deputata Dem che a New York ha deciso di mostrare diciamo online, si chiama Ocasio-Cortez, su Instagram il fatto che abbia scelto di congelare gli ovuli. E siccome si sta parlando anche in questi giorni di crisi anche demografica, sentiamo cosa propone Renzi sia il prelievo gratis per tutti. E allora leggiamo: le culle vuote smuovono l'agosto della politica, i dati drammatici del calo delle nascite, l'età sempre più matura del primo parto in Italia, ma anche l'annuncio in diretta dei social freezing della deputata Alexandria Ocasio-Cortez mettono per la prima volta al centro del dibattito il tema non solo della natalità ma soprattutto della fertilità femminile. In una società dove per mille ragioni si diventa madri sempre più tardi, quando l'età feconda inizia a tramontare, a lanciare la proposta del social freezing per tutte, ossia la possibilità per le ragazze e le donne fino a 38 anni di poter congelare i propri ovociti con un contributo pubblico, è stato il leader di Italia Viva Renzi. In un lungo post sui social, commentando la scelta di Ocasio-Cortez, che si è fatta riprendere mentre si autosomministra gli ormoni propedeutici al prelievamento degli ovociti, Renzi propone di copiare la Francia e rendere gratuito il congelamento per le ragazze che vogliono accedere a questa opportunità. E dice: la proposta è questa, il suo disegno di legge. Italia Viva dice: appronti i disegni di legge. La prima è la richiesta di uno stanziamento di 100 milioni di euro nella prossima legge di bilancio, ma anche un allargamento dei limiti d'età sul congelamento degli ovociti fino a 38 anni, la conservazione oggi gratuita per le donne under 40 che debbano sottoporsi a cure oncologiche e altri rari casi. Qui però il tema è diverso, è sociale, collettivo, vuol dire preservare la fertilità femminile affinché tutte le ragazze possano scegliere quando e se diventare madri, senza rinunciare i propri percorsi di studio e lavoro che inevitabilmente portano al rinvio della maternità, scrive Renzi. La denatalità non si combatte con misure spot ma con una strategia complessiva. Non basta il congelamento degli ovuli, tutt'altro, ma investire 100 milioni per consentire alle giovani di ricorrere all'ex freezing è giustizia sociale. Solo due regioni hanno finora stanziato fondi per la gratuità del social freezing: la Puglia già nel 2024 con 900.000 euro e la Toscana con un rimborso di 3.000 euro per chi ha un ISEE al di sotto dei 30.000. La proposta di Italia Viva non è unica. Anche il PD, primo firmatario senatore Sensi, ha pronto una proposta di legge sulla preservazione della fertilità femminile. In questo caso si prevede, come già in Toscana, un contributo di 3.000 euro con ISEE inferiore a 30.000 euro. Scrive Sensi: in un contesto sociale nel quale il picco della fertilità femminile in molti casi non coincide con una condizione di stabilità relazionale e professionale, la crioconservazione degli ovociti consente di ridurre questo divario, posticipando la maternità in un'età più favorevole alla genitorialità, ma nella quale è sempre più difficile concepire. Questo era un articolo sulla Repubblica di Maria Novella De Luca. E adesso andiamo invece a leggere sempre alcune posizioni del campo largo, ma il tema cambia ed è quello del clima e delle rinnovabili. E Luca Monticelli sulla stampa ha intervistato Nicola Armaroli del CNR e sentiamo cosa ne è uscito fuori. 3 mesi dopo la lettera aperta con cui un gruppo di scienziati chiedeva al campo largo una posizione più chiara sulle rinnovabili, Nicola Armaroli, dirigente del CNR, uno dei primi firmatari dell'appello, racconta: abbiamo avuto incontri con Più Europa, AVS e Italia Viva, mentre da Schlein e Conte non sono arrivati segnali. Su una forza politica, un'agenda talmente piena da non trovare nemmeno mezz'ora per confrontarsi con un gruppo di scienziati su energia e transizione ecologica, noi ce ne faremo una ragione, però un'assenza che si nota. La questione analizzata ieri da Il Foglio, inteso come il quotidiano, non riguarda solo le strategie nazionali. Il vero nodo emerge spesso nei territori dove anche amministrazioni riconducibili al centro-sinistra finiscono per ostacolare impianti eolici o fotovoltaici. Ed è qui che, a parere di Armaroli, si manifesta la principale incoerenza della politica italiana. Alcuni amministratori locali inseguono 50 miliardi di investimenti privati pronti a essere impiegati nelle rinnovabili entro il 2030, ma il rischio è che una parte consistente di queste risorse venga congelata a causa di veti e ritardi. Proprio per questo il governo sta lavorando a un nuovo decreto semplificazione atteso a settembre, mentre le imprese chiedono anche la nomina di un commissario con ampi poteri per accelerare le procedure. Armaroli individua una delle cause principali nelle difficoltà autorizzative e nel peso assunto dai pareri paesaggistici. Il problema di fondo è molto semplice: se affidiamo la politica energetica alle soprintendenze non andremo da nessuna parte, afferma. Secondo il ricercatore, dietro molte opposizioni si nasconde una percezione distorta dell'impatto reale delle rinnovabili sul territorio. Molti di questi tecnici sono convinti che il paese verrà ricoperto da pannelli fotovoltaici e paleoliche. Non è così. Le aree necessarie per raggiungere gli obiettivi energetici sono molto limitate rispetto all'estensione complessiva del territorio nazionale. C'è una sproporzione enorme tra la realtà dei numeri e la rappresentazione che viene fatta. Per lo sviluppo delle rinnovabili servono spazi nell'ordine di poche centinaia di chilometri quadrati. Al tempo stesso abbiamo migliaia di chilometri quadrati di aree industriali dismesse o già compromesse che potrebbero essere valorizzate. Da qui il riferimento ad un territorio simbolo, la pianura padana, che secondo lo scienziato rappresenta in modo evidente le contraddizioni del dibattito italiano. È stata già svenduta la produzione energetica senza che nessuno muovesse un dito, attacca. È invasa da monoculture per biocombustibili, i frutteti sono stati sostituiti da campi intensivi di colza e mais trattati con gli antiparassitari. Dal ragionamento degli scienziati emerge che la vera sfida non è decidere se trasformare il territorio, assumersi la responsabilità politica di guidare una transizione capace di rafforzare la sicurezza energetica del paese. Si conclude questo colloquio con Nicola Armaroli. Sotto, sempre sulla stampa, c'è un'intervista alla responsabile ecologia dei Dem, che risponde un po' a queste accuse di non aver partecipato in maniera proattiva a questo invito degli accademici. E Annalisa Corrado risponde così: ricordiamo le deputate responsabili della conversione ecologica della segreteria del PD. Allora, mi dispiace che il dibattito si sia concentrato sull'incontro mancato. Noi abbiamo sempre avuto una grandissima considerazione per molte delle persone che fanno parte di quel collettivo. Quindi non c'è nessuna chiusura politica, chiede la giornalista. Assolutamente no, le nostre proposte su energia, clima, transizione ecologica sono pienamente coerenti con i contenuti che questi ricercatori portano avanti da tempo. Al di là dell'incontro, che non siamo ancora riusciti a organizzare, esiste un confronto costante. Io sono in contatto con molti di loro per discutere proposte, criticità e soluzioni, soprattutto sui casi territoriali più complessi. La volontà di Schlein di incontrarli non è mai mancata, per ragioni di agenda non è stato ancora possibile farlo. Domanda: al di là dell'incontro, come risponde l'accusa secondo cui alcune regioni governate dal centro-sinistra stiano frenando lo sviluppo delle rinnovabili? A replica Corrado. Annalisa: siamo consapevoli del problema e ci stiamo lavorando ogni giorno. Proprio poche settimane fa abbiamo riunito tutti i segretari regionali dal partito per discutere esclusivamente delle difficoltà legate alla realizzazione degli impianti e dell'opposizione sui territori. Quali soluzioni proponete? Serve un coordinamento nazionale stabile tra governo, regioni, enti tecnici e terna, non un commissario straordinario ma una cabina di regia che individui in modo condiviso le aree realmente più adatte ad accogliere gli impianti. In più, lo scontro permanente con i territori non è una soluzione. Bisogna costruire strumenti che rendano la transizione un'opportunità concreta per le comunità locali. A cosa si riferisce? E conclude rispondendo Annalisa Corrado, responsabile ecologia dei Dem. A quello che noi chiamiamo un patto di solidarietà con i territori: quando una comunità ospita un grande impianto deve ricevere benefici tangibili, penso a sconti in bolletta o alle comunità energetiche. E questo è un altro argomento. Andiamo un attimo adesso a leggere il programma. Sì, c'è un articolo, entriamo nella questione Vannacci, lo facciamo con il Corriere della Sera, perché ieri sono usciti i punti programmatici del che riguardano anche punti molto delicati come il no al femminicidio. Ne scrive tra gli altri su Corriere della Sera Cesare Zapperi. Ecco le linee rosse di Vannacci, ecco il programma di futuro nazionale che si basa su pochi ma chiari valori non negoziabili: difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, della famiglia naturale, dell'identità cristiana, della concezione romana del diritto. L'ideologo generale, il giovane docente di filosofia Lorenzo Gasperini, con un passato da leghista, consigliere comunale a Cecina, lo ha messo a punto e pubblicato un sito ufficiale del partito avvisando che attivisti e sostenitori che bisogna scegliere adesso per cosa vivere e morire, perché sostiene, citando Pasolini, è giunto il momento che la destra divina che è dentro di noi nel sonno venga risvegliata. L'obiettivo di quella che pomposamente viene definita base ideologica e programmatica per l'Italia del futuro 2027-37 è fare in modo che l'Italia torni a essere un paese identitario, sovrano, sicuro, libero e prospero. E come si realizza? Le ricette, oltre 120 pagine frutto di contributi arrivati da ogni dove e si scorge una certa eterogeneità ideologica, non mancano di certo, e su diversi ambiti, ma non tutti, perché si precisa è solo un primo e consistente raccordo di idee raccolte dal basso, ma quello che c'è già è materiale scottante, in cui si ritrovano le tesi di Vannacci già note, come l'ostilità del reato di femminicidio, subito stigmatizzata dal PD, e altre proposte per la prima volta, specie in ambito economico. Cogliendo fiore in fiore, si può partire dal fronte dell'immigrazione, cavallo di battaglia vannacciano da sempre, e allora per chiedere la cittadinanza italiana sarà necessario aver dimostrato regolarmente per almeno 20 anni sul territorio nazionale, dimostrare una padronanza della lingua italiana parte scritta di livello C1, non avere riportato condanne penali e sottoscrivere una dichiarazione di assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana. Per l'ingresso in Italia, onde evitare un'invasione maomettana di massa, si darà preferenza ai paesi a maggioranza cristiana, i cui dati mostrano una bassa inclinazione alla criminalità. All'insegna del motto l'Italia agli italiani, si punta a escludere coloro che non sono cittadini italiani da tutti i benefici sociali straordinari a carico del nostro paese, che riguardano accesso all'edilizia popolare, bonus di varia natura, sussidi di disoccupazione. Altro fronte sensibile è quello della famiglia e dei rapporti uomo-donna. Secondo Futuro Nazionale, è stata la scomparsa del patriarcato a determinare un aumento delle violenze sulle donne. Il patriarcato mediterraneo è protetto e non criminalizzato. Insomma, frase definita una mancabra barzelletta dal senatore Dem Sensi, mentre la collega del partito Valente parla di una follia del suprematismo maschile e di una teoria delirante anticostituzionale di stampo fascista. È tesi già nota, ma i vannacciani ribadiscono che non ha alcuna giustificazione il reato di femminicidio, da abolire appena possibile. Nei concorsi pubblici invece si propone l'introduzione delle quote azzurre per riservare una parte dell'ammontare dei posti al bando ai genitori di famiglie numerose. In campo economico farà discutere la proposta di tornare ad acquistare gas russo e di dare vita a un piano per il nucleare, ma si vorrebbe anche l'ora legale tutto l'anno. E poi ecco la partecipazione dei dipendenti agli utili, l'azionariato diffuso e l'applicazione di un vero quoziente familiare. Infine, due punti fermi sul piano europeo: diritto di veto al prossimo bilancio pluriennale, revisione dei trattati europei, prevalenza della Costituzione italiana su tutte le normative. Insomma, un vasto programma. E questo è il Corriere della Sera. Andiamo invece a leggere adesso il piano Meloni. Oggi, come dicevo in apertura della rassegna stampa, esce l'intervista a Giorgia Meloni sul settimanale Chi, e diciamo che comunque tra i vari giornali che riportano qualche dichiarazione c'è anche Fabrizio De Feo proprio sul giornale. Mare tuffi, passeggiate, qualche selfie con i residenti e turisti alla Maddalena insieme alla figlia Ginevra, dice, una normalità che per la Presidente del Consiglio è un lusso da difendere. Cercare di riposare qualche giorno con i giornalisti che stazionano davanti alla tua porta e i fotografi arrampicati non è facilissimo. Per carità, fanno il loro lavoro, ma quei giorni sono l'unico momento in cui posso essere soltanto una mamma come tutte le altre e cerco di difenderli come posso. La Premier non si sottrae domande sul futuro del governo e sulle priorità della seconda parte della legislatura. La rotta è tracciata: fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. Nessun rimpasso all'orizzonte a settembre, dunque, mentre il governo guarda le prossime scadenze, soprattutto il 2027. Meloni rivendica il lavoro fatto e respinge l'immagine di un esecutivo arrivato al traguardo. Anzi, nessuno può accusarmi di essermi risparmiata. Sul piano politico la Premier rivendica inoltre le misure adottate sul costo dei carburanti e l'occupazione, oltre alla battaglia contro la desertificazione dei centri storici. E sul clima conferma un approccio pragmatico, lontano da quello che definisce ambientalismo ideologico. Anche sul caso Vannacci il giudizio è netto, un'operazione costruita per favorire la sinistra. E ancora, la fatica però esiste, la Presidente del Consiglio non la nasconde, la stanchezza c'è, la sento, ammette un passaggio nel quale la dimensione politica lascia spazio a quella personale, anche perché tra riunioni, vertici internazionali e dossier da affrontare il tempo per sé e per sua figlia rimane pochissimo. E andiamo più avanti. La riflessione si sposta poi sulle sfide che attendono le nuove generazioni, l'impatto sull'intelligenza artificiale e sulla vita, qui viene citata la figlia Ginevra, della sua generazione, forse la cosa che mi preoccupa di più. Il rischio, spiega Meloni, è quello di un mondo nel quale non si distingue più cosa sia vero da quello che non l'è, ma anche di una generazione che possa smettere di pensare e affidarsi alle risposte di una macchina. Sul tavolo ci sono anche i social o smartphone, con la proposta di evitare social minori a 16 anni, è un bene che se ne parli, ma ho l'impressione che le nostre risposte non siano ancora sufficientemente efficaci. E poi arrivano le domande di Ginevra, forse la più difficile di tutti. I bambini vanno diritti al punto, senza diplomazia, compresa la domanda che fa più male. Qualche volta mi hai chiesto perché il mio lavoro veniva prima di lei e mi ha fatto venire il cuore come una nocciolina. Infine, i valori che vuole trasmettere alla figlia, rispetto insieme alla libertà e al coraggio che serve per essere davvero liberi. E questo era Fabrizio De Feo, che ci ha anticipato qualche dichiarazione della Premier. Andiamo sul Sole 24 Ore. Salvini, tasse al 5% sugli utili delle banche per 3 anni, dunque verso la manovra. Il punto con Andrea Gagliardi. Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La Presidente del Consiglio Meloni, reduce da una breve vacanza in Sardegna, come abbiamo sentito, traccia la linea dell'agenda di governo per il rientro a fine agosto in un'intervista, anche qui viene ricordato, settimanale Kim. Escludere impasse di squadra, a settembre sbarra la porta a possibili alleanze con la destra di Vannacci. Parole alle quali la leader Dem Schlein replica a muso duro. Dopo 4 anni di governo fallimentare, Meloni dovrebbe avere il buon senso di smetterla con le promesse vuote. E invece, davanti ai risultati disastrosi, la pressione fiscale ai massimi da 10 anni, gli stipendi mangiati all'inflazione, che sono tra i più bassi d'Europa, la produzione industriale in calo da quasi 3 anni consecutivi, il record negativo di nuovi nati e 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi, continua a fare promesse come se fosse ancora all'opposizione, dice Schlein. Per evitare l'assalto alla dirigenza in quella che sarà l'ultima manovra prima del voto, nel vertice del 5 agosto con Tajani, Salvini, Lupi, la Premier ha chiesto di condividere al ritorno della pausa estiva le misure bandiera di ciascun partito. Ma gli alleati scalpitano, soprattutto la Lega in crisi di consensi nei sondaggi, e il cavallo di battaglia del contributo da chiedere alle banche, rilanciato ieri da Salvini, ha ben poche chance di essere condiviso da Forza Italia. Come Lega chiederemo un contributo triennale alle prime 10 banche italiane, circa un 5% l'anno degli utili, annuncia il segretario del Carroccio durante una visita ai cantieri del Pigneto a Roma. Salvini guarda il modello spagnolo. Del governo Sanchez non condivido nulla, tranne l'intervento economico che hanno fatto loro sulle banche. Snocciola i numeri che lo hanno convinto a lanciare questa proposta. La Spagna applica un prelievo dal 5-7%. Ho visto le due semestrali delle due più grandi banche italiane che hanno fatto più utili per quasi 12 miliardi nel primo semestre. Se volessimo partire da quanto fa la Spagna, su un utile complessivo di 30 miliardi ci si potrebbe accontentare di un 5%. Le risorse ottenute, secondo il vice premier e ministro dei trasporti, potrebbero essere usate per la sicurezza e noi vorremmo raddoppiare i militari strade sicure. Salvini si dice certo che gli alleati lo seguiranno su questa linea, ma i patri della coalizione restano, almeno per ora, in silenzio. Nessuna parola arriva dal partito forzista, che è sempre stato contrario in generale a nuove tasse. E il contributo del 5% richiesto agli enti creditizi sembra avere tutti i crismi di una nuova forma di tassazione, con in più il rischio ventilato che il prelievo immaginato dalla Lega si ripercuoterà sugli italiani, perché le banche cercheranno di recuperarlo facendo pesare il nuovo onere. Anche Fratelli d'Italia resta in silenzio di fronte alla proposta leghista, forse per non alimentare polemiche estive, convinti che la linea su un tema così sensibile spetti solo alla Premier. Incalzato dai cronisti, il segretario glissa poi sui mal di pancia del partito: nessun passo di lato, né tantomeno indietro. Quelli che sono stati chiesti da alcuni esponenti della Lega Lombarda nel direttivo del partito regionale che si è tenuto venerdì scorso. Un po' alla volta, il resoconto della riunione emerso, rivelandosi un processo a Salvini. In particolare leghisti esponenti di terre dove si è consolidato il DNA padano, come Brescia, Bergamo e Varese, avrebbero detto che la base minaccia di non votare più la Lega finché ci sarà lui al comando, di non rinnovare la tessera. Ma nel direttivo è emersa anche la proposta, rilanciata dal segretario della Lega Lombarda Romeo, di presentarsi alle prossime elezioni politiche come squadra, valorizzando di più le figure dei governatori del nord, a partire da Antilio Fontana Lombardia, Fedriga Friuli Venezia Giulia, l'ex Doge Luca Zaia. Salvini per ora tira dritto e assicura: sto lavorando per rafforzare la squadra, in continuità con il mandato affidato un anno fa al congresso a Firenze. All'unanimità, sottolinea, aggiunge, chi vuole dare una mano a rafforzare la Lega è benvenuto, stiamo lavorando a una puntina italiana ma anche internazionale. C'è chi scommette però che il raduno del 20 settembre non farà il piano di militanti e che possa trasformarsi in una red rationem tra Salvini e la fronda nordista del partito, in pressing da tempo per un cambio di rotta deciso dal partito. E questo era Andrea Gagliardi. Andiamo adesso a leggere l'intervista alla Repubblica al segretario generale della CGIL Landini e vediamo cosa ci dice. Dunque, segretario, perché il governo ce l'ha con la CGIL? Bisognerebbe chiederlo a loro, non interessa risolvere i problemi delle persone a partire da una pace disarmata e disarmante, come ci indica Papa Leone. Non è il momento delle polemiche, ma delle soluzioni, ce lo ricorda il Presidente della Repubblica, dalla crisi energetica ai salari, dalla sanità alla casa, dall'occupazione alle crisi industriali. Ho la sensazione che il governo punti invece a distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica. Se si vogliono affrontare i problemi, la CGIL c'è. Se si vuole alimentare la polemica fino agli insulti personali, non abbiamo tempo da perdere. Domanda. Il 4 settembre quello di Meloni diventerà il governo italiano più longevo. Qual è il bilancio di questi 4 anni? La domanda che ogni italiano dovrebbe farsi è, dice Landini, sto meglio o peggio di 4 anni fa? Le manovre si sono concentrate su austerità e riarmo. Guardiamo ai loro record. Aumentano la benzina e gas, cresce la pressione fiscale, l'occupazione degli over 50 perché peggiorano la Fornero. Giovani che vanno all'estero. In Spagna ci sono 300.000 italiani, in Italia 30.000 spagnoli. Sono saliti i profitti, calati investimenti e salari. Il PIL non cresce, la casa è tornata un diritto negato e si allargano le diseguaglianze. L'1% più ricco possiede il 25% della ricchezza, il 50% più povero poco più del 7%. Siamo peggio di 4 anni fa, il futuro del paese è in discussione, dice Landini. Domanda su Marcinelle. 70 anni dopo in Italia si continua a morire sul lavoro, il governo ha appena approvato la riforma della 231. Cosa cambia? È il paradosso. 4 giorni prima di Marcinelle il governo ha preso 2 provvedimenti pericolosi e sbagliati. Con la modifica della 231 diminuiscono le responsabilità delle imprese e di fatto si azzerano le necessarie azioni preventive sulla sicurezza. E con un decreto si commissaria la Corte dei Conti, comprimendo i controlli sull'uso del denaro pubblico. Intanto si continua a morire sul lavoro, anche per il caldo. Non per sfortuna, ma per un modello di impresa fondato su precarietà, subappalti e lavoro nero e che spesso guarda solo al profitto. Dicono una cosa e ne fanno un'altra. Domanda. Il Mimit sostiene che le crisi industriali sono diminuite, è così? Le aziende coinvolte in tavoli di crisi e monitoraggio sono più di 120 per 142.000 addetti, senza contare quelle gestite dalle regioni, replica Landini. Ma una crisi non si risolve solo perché il governo dà gli ammortizzatori sociali, non si ripartono poi produzione e investimenti, solo a settembre sono previsti 41 incontri, è una situazione pericolosa che mette in discussione la vocazione manifatturiera del paese. E ancora una domanda sull'ex Ilva, spuntata la cordata dei patrioti dell'acciaio, realistica, bene l'interesse degli acciaieri italiani, ma per quale piano industriale? L'Ilva deve continuare a produrre acciaio passando dagli altoforni della decarbonizzazione per tutelare la sicurezza e la salute di tutti, non comprarlo per trasformarlo, altrimenti sono in discussione 6.000 posti più l'indotto. Le lavoratrici e i lavoratori del gruppo in questi giorni hanno scioperato per un vero piano industriale e la presenza dello Stato, unica strada per un futuro. Ancora una domanda. In autunno arriverà la 5ª manovra del governo Meloni, l'ultima. Cosa chiede la CGIL? Una vera riforma fiscale. Tutte le forme di reddito devono essere tassate in modo progressivo, non soltanto lavoro e pensioni. Basta flat tax. Chiediamo la restituzione del fiscal drag. Dipendenti e pensionati hanno pagato oltre 25 milioni di tasse in più. Bisogna intervenire sulle rendite finanziarie e immobiliari per trovare risorse per sanità, casa e politiche industriali. È sbagliato che l'unica spesa a salire sia quella per le armi. A crescere devono essere stipendi e pensioni. Domanda. Ma la difesa significa anche commesse e posti di lavoro? Non c'è una contraddizione nel vostro no all'aumento delle spese militari? Non la vedo, replica Landini. La conversione dell'economia italiana ed europea in un'economia di guerra è un'illusione. 21 miliardi in armi non ci renderanno più sicuri, allontaneranno la pace e toglieranno risorse allo Stato sociale. Non troviamo infermieri e medici, invecchiamo e non facciamo figli. A Gaza come in Ucraina si continua a morire. Prima si prende atto che questa scelta è sbagliata e meglio è. Ancora una domanda. A settembre riparte il confronto sulla rappresentanza. Ci sarà un accordo? Così Landini. Lavoriamo per raggiungerlo sulla base della piattaforma unitaria di CGIL CISL UIL. L'obiettivo è cancellare i contratti pirata e dare ai lavoratori e lavoratrici il diritto di votare sugli accordi che li riguardano. I contratti nazionali devono aumentare, non solo difendere il potere d'acquisto dei salari, può aprirsi una fase nuova. E ancora la CGIL appare isolata, CISL UIL dialogano con il governo e UGL vanno ai convegni della destra dell'Unione Europea. Con una nuova triplice verrebbe da dire. Quale sarà il vostro autunno? È una lettura politica partitica, dice Landini, un sindacato isolato quando non è iscritto in rappresentanza viene abbandonato ai lavoratori, non è il caso della CGIL, né di CISL, UIL, insieme coprono quasi tutta la rappresentanza. La vittoria dei no al referendum sulla giustizia ha riaffermato che la maggioranza del paese crede nella Costituzione e chiede che venga difesa e applicata. E andiamo a un'altra domanda. Perché si fanno pochi figli? Perché precarietà e insicurezza tra le nuove generazioni sono pesantissime. E ancora, si avvicina alla fine del suo mandato, quale eredità pensa di lasciare la CGIL e dopo cosa farà? La CGIL quest'anno compie 120 anni, dice Landini, abbiamo cercato di rimettere al centro il lavoro le persone che per vivere devono lavorare. I segretari passano, la CGIL resta, faremo il congresso dopo le politiche, questo significa che non sarò candidato. Ho iniziato a lavorare a 15 anni da apprendista e mi sono ritrovato a fare il segretario generale della CGIL, non vedo nulla di più importante. Dopo 50 anni di lavoro, mi prenderò del tempo per me e la famiglia, poi vedremo, così Landini sulla Repubblica. E noi vediamo se riusciamo a leggere in tempo un intervento di Davide Tabarelli su Il Sole 24 Ore, le tensioni estere entrano in bolletta. E leggiamo: passano i giorni, divergono le posizioni negoziali, le scorte si assottigliano, si avvicina l'inverno, ma i prezzi salgono poco, come che si volesse rimandare a settembre la crisi. Il Brent è intorno ai $90 per barile, 20 in meno dei picchi di aprile, il gas è sotto i €60 per megawattora, livello già raggiunto nei mesi scorsi, ma lontanissimo dai €330 toccati esattamente 4 anni fa all'inizio della crisi in Ucraina. La gravità della crisi attuale meriterebbe prezzi più alti, perché dei 20 milioni barili al giorno di greggio e prodotti che uscivano da Hormuz prima del 28 febbraio, bene o male ne sono stati sostituiti non più di 8 milioni, fra maggiore offerta, transiti alternativi e tagli della domanda. Il problema è chiaro per i prodotti raffinati, quelli che servono per i consumatori finali, per 1,4 miliardi di auto, per 500 miliardi di motorini, per 300 milioni di camion, per 30.000 aerei di linea, per 100.000 navi che non si muovono senza gasolio, benzina, kerosene e bunker. Stime grezze, ma senza considerare i veicoli militari, le macchine agricole o quelle nei cantieri, i loro motori, non se ne fanno niente del greggio, pochissimo petrolio usato direttamente. Dal Golfo Persico uscivano 5 milioni di barili al giorno di prodotti che non possono essere sostituiti, perché non c'è mondo umile, non c'è nel mondo una simile capacità di raffinazione inutilizzata. A ciò si aggiunge il taglio di 1 milione di barili al giorno di capacità della Russia per i bombardamenti dell'Ucraina. Tutto il sistema raffinativo europeo da mesi

L'ammanco del Golfo è insostituibile. Il Qatar, il paese più esposto agli attacchi iraniani, esportava tutto il suo GNL via Hormuz per oltre 100 miliardi di metri cubi l'anno, un quinto del totale mondiale del mercato. A questo l'Europa si è affidata per sostituire l'ammanco della Russia del 2020. Certo, gli USA stanno sfornando nuova capacità, ma ci vogliono anni per sostituire quanto avvenuto meno l'embargo della Russia di recente con la guerra in Medio Oriente. Di gas negli USA ce n'è in abbondanza grazie al fracking, tecnica vietata nell'Unione Europea, a cui però non fa ribrezzo importare relativo gas a prezzi carissimi. Ieri, a fronte di un prezzo italiano del gas europeo intorno ai 60 euro per megawattora, quello negli Stati Uniti era pari al 9 euro, una differenza che la dice lunga sia sulla debolezza energetica di tutta Europa, sia sul dominio energetico di Trump, che noi fingiamo di poter contrastare con i proclami di elettrificazione, di più rinnovabili e di abbandono dei fossili. Una strategia struzzo. Il caldo e la domanda per il condizionamento spingono i prezzi all'ingrosso dell'elettricità al massimo di 200 euro per megawattora, ma anche questi sono lontanissimi dai picchi del settembre 22, oltre 700 euro per megawattora. Il caldo passerà nelle prossime settimane, non le tensioni sul gas, quello che fa i prezzi dell'elettricità. Come per il petrolio, anche per l'LNG è cruciale. Negli ultimi mesi è stato il taglio delle importazioni della Cina. Riduzione che è difficile da spiegare interamente con scorte ridotte, minori consumi e più importazioni della Russia. In tutta l'Asia di grande aiuto è stato il carbone, su cui si sono spostati per la produzione elettrica gli altri consumatori. Corea, Giappone e Taiwan. Noi europei che detestiamo il carbone, farebbe molto comodo nei prossimi mesi che la Germania tornasse ad usarne di più, visto che ha ancora centrali disponibili e che le sue scorte di gas sono pericolosamente basse in vista dell'inverno. Il prezzo del gas si fa a livello europeo, dove conta soprattutto la Germania, il primo consumatore, con circa 80 miliardi di metri cubi l'anno. Che le scorte dell'Italia, che ne consuma 60 miliardi, siano a buoni livelli serve poco, visto che il resto dell'Europa è il 59%, contro valori in media per questo periodo del 76%. Tutto è rinviato all'autunno, quando Hormuz riaprirà, oppure la domanda dovrà calare, cosa che solo uno shock di prezzo potrà purtroppo fare. E così conclude l'analisi di Davide Tabarelli. E con questo noi chiudiamo anche la nostra segna stampa. Dunque, un ringraziamento va in regia di Emanuele Rinaudo. Roberta Gentilini vi ringrazia per attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella Sala della Regina di Montecitorio il 26 giugno scorso con la proiezione del docufilm Niente di Speciale, storie che ci riguardano tutti, di Alessio Di Cosimo, un progetto che si concentra su tematiche sociali, quali la salute mentale e le relazioni umane, sull'essere genitori e sulle difficoltà economiche e psicologiche. Buon ascolto.
2: Io ringrazio tutti i relatori che avremo modo adesso nel corso della conferenza di conoscere, di presentare, ma soprattutto consentitemi, ringrazio Alessio Di Cosimo, il regista del docufilm che proietteremo dopo il dibattito, che ci ha dato l'opportunità di aprire un tema molto caro, che spesso però le istituzioni, come sappiamo, non attenzionano nel modo giusto, che è quello dell'inclusione. Il titolo è molto bello, Niente di Speciale, come possiamo leggere. Poi la protagonista che abbiamo qui, Nicole Orlando, la campionessa, ci spiegherà anche la sua esperienza, la sua forza, anche la sua capacità di ispirare così bene il regista per dare appunto un messaggio, quello dell'inclusione, che è importante. L'inclusione è 360 gradi, noi oggi vogliamo affrontarla anche dal punto di vista di quelle che sono, possiamo dire, le disabilità temporanee, della malattia, delle tante forme anche di fragilità che spesso mettono, diciamo, da parte rispetto a quello che è il contesto sociale, che invece, come vedremo, molte associazioni lavorano quotidianamente più delle istituzioni per cercare invece di inserire il più possibile all'interno di quelli che sono i contesti sociali. Che cosa possono fare le istituzioni? Possono fare molto di più anche a livello locale. Per questo io ho coinvolto anche oggi il presidente della Commissione Trasporti e Mobilità di Roma Capitale, Giovanni Zannola, perché oltre al fatto che credo che questi argomenti non debbano assolutamente avere colore politico, ma debbano essere inseriti

0: all'interno di una progettazione, di una visione comune, è necessario anche che la città, Roma e tutte le forze politiche che la governano lavorino insieme affinché possa crescere anche da questo punto di vista. Spesso noi ci troviamo a vedere le altre capitali europee che sono molto avanti rispetto a questo, in Italia forse siamo ancora indietro. Ecco, su questo dobbiamo lavorare con serietà solo per raggiungere insieme l'obiettivo. Io credo che c'è tanto da fare, ma che ci sia anche la sensibilità giusta oggi per raggiungere risultati importanti, e su questo credo che possiamo e siamo tutti d'accordo. Possiamo farlo solo con la collaborazione delle associazioni, delle fondazioni, degli operatori del terzo settore, di tutti quelli che operano quotidianamente nel territorio per raggiungere appunto risultati importanti da questo punto di vista. Consentitemi adesso, io faccio una breve introduzione perché ovviamente dobbiamo arrivare poi a goderci questo docufilm bellissimo che ci racconta la storia di Nicole. Do la parola adesso al regista Alessio Di Cosimo, che ci spiega come nasce quest'idea e perché ha scelto proprio questo argomento per lavorare questo docufilm. Grazie.
1: Allora, vi ringrazio appunto di essere qui. E l'idea di fare un docufilm su Nicole mi è stata proposta dal produttore, che è qui Paolo Ansaldi, che era stato, credo, ad un evento, perché Nicole, come vedrete un po' nel film, ha una vita molto, molto attiva, fa tantissime cose, è una sportiva, è stata una showgirl televisiva, è una ballerina, c'ha una vita straordinaria. Paolo credo sia stato ad un evento in cui Nicole parlava ed è rimasto così affascinato da questa ragazza con questa tenacia, con questa grinta, e così abbiamo cominciato un po' a ragionare su questa idea, ed ho conosciuto subito Nicole con sua mamma e mi ha trasmesso subito tutta la sua forza, tutta la sua energia. È stato abbastanza facile fare il documentario perché basta accendere la macchina da presa e Nicole, appunto, essendo una forza della natura, il resto è venuto da solo, insomma. Quando si fa i documentari, ho fatto molti documentari, bisogna mettersi da parte e lasciar raccontare ai protagonisti la propria vita, le proprie esperienze. Credo che questo documentario, perlomeno per quello che già abbiamo visto, sia con il passaggio in Rai, a seguire poi su Rai Play, sia già dall'anteprima che avevamo fatto al cinema, e molte persone mi chiamano e mi dicono che sono rimaste profondamente colpite e soprattutto hanno trovato grande ispirazione dalla storia di Nicole. E per me questo è molto importante, perché quando il cinema può essere d'esempio, può essere di insegnamento soprattutto ai ragazzi e dare dei messaggi positivi, credo che sia importante proprio la divulgazione, no? Perché non c'è migliore educazione del racconto, del vedere le esperienze vere delle persone che le raccontano in prima persona. E Nicole è un esempio, e lo è non solo per ragazzi con disabilità, ma lo è per tutti. C'è una frase bellissima nel film in cui la sorella di Nicole, una ragazza di 20, quanti anni ha? 25 anni, che dice proprio, che è più piccola di Nicole, e dice io molto spesso mi impegno per essere come Nicole, prendo ispirazione da Nicole perché lei non si butta mai giù, perché lei non si arrende mai, perché nonostante tutto lei comunque si butta e fa le cose a prescindere da tutto, senza pensare al giudizio degli altri. E questo penso che sia un grandissimo insegnamento. Quindi ringrazio Maria Cristina Masi di aver organizzato questo evento, e spero, insomma, che il film vi piaccia e possa essere di ispirazione, come sta già, insomma, come spesso succede con molte persone che lo vedono. Grazie.
0: Dare la parola a chi ogni giorno lavora per includere a 360 gradi, come dicevamo prima, e cercare di fare la differenza nei vari territori, anche nelle periferie più difficili, io credo che sia il vero protagonista di questo incontro. Per questo io chiedo a Stefano Galloni, il direttore della Fondazione Roma Litorale, di portarci la sua esperienza. Stefano, qui.
2: Buonasera, onorevoli colleghi relatori e tutti gli ospiti. Grazie per questo invito, è emozionante non soltanto per la sala che ci ospita, per un tema che è centrale nelle politiche che noi tutti i giorni seguiamo. Non cercare più i supereroi, ma portare ad essere normale ciò che è quello che è normale per tutti, quindi vivere la nostra vita, fare sport, amare, arrabbiarci. Questo è il percorso che facciamo su 500 famiglie circa ogni giorno. Questo, insomma, docufilm ci ha colpito particolarmente perché ha seguito, così brevemente vi raccontiamo una storia molto simile, una richiesta che ci è arrivata da un ragazzo di 13 anni che semplicemente va a fare una tesina di terza media e ha chiesto di poter connettersi con un sportivo che noi conosciamo, che è Rigi Van Ganesciamorti, anche lui da poco olimpionico, proprio perché nella normalità delle cose voleva raccontare una storia di successo nello sport a prescindere dalla disabilità e poterla riportare insieme a un messaggio sulle neurodivergenze all'interno del suo percorso scolastico. Questo penso sia il messaggio più grande che va sia per le istituzioni che per le tante famiglie che ci seguono ogni giorno. Non a caso investiamo ormai da alcuni mesi molte delle nostre risorse per affiancare alla parte riabilitativa l'intervento sportivo, che continuiamo a ritenere insieme alla cultura, che non si è mai messa in secondo piano, però il punto centrale del contatto tra le persone. Poter mettere a fianco istruttori qualificati, a riabilitatori, assistenti sociali, ad educatori, ci sta portando a raggiungere una consapevolezza degli obiettivi che prima per noi erano indefiniti. E ecco perché poi faccio i complimenti anche al regista per il titolo. Sì, niente di speciale tra virgolette, perché è veramente stato un grande insegnamento per gli altri. Facciamo i complimenti anche a Nicole da parte nostra. E tanti bambini stanno arrivando a fare attività sportiva a prescindere dalla loro disabilità, vedendo fratelli e sorelle. Quindi io ringrazio la consigliera Masi per l'invito e ringrazio tutti su un tema centrale. Lo sport, secondo noi, deve seguire, questo è un mio invito alle istituzioni, ad entrare anche per quanto riguarda le regioni nel nomenclatore per favorire un rapporto diretto tra riabilitazione o assistenza e la parte sportiva. Questo c'entra anche le innovazioni che abbiamo avuto in ambito costituzionale. Grazie di cuore, grazie a tutti e buona serata.
0: Il dottor Galloni ci ha aperto un argomento che ci porta a chiamare Andrea De Priamo, presidente della Commissione Affari Costituzionali, che ci dà anche un quadro di quello che il governo anche sta facendo rispetto a questi argomenti e che cosa ancora si potrà fare.
3: Buonasera, allora intanto devo ringraziare Maria Cristina Masi ancora una volta, perché con questa iniziativa, ma ripeto non è assolutamente la prima volta, dimostra anche che nonostante un'attività molto impegnativa, quella di amministratore, che a Roma non è diciamo esattamente come in ogni qualsiasi città, nonostante un'attività che ti porta, questo naturalmente vale anche dal punto di vista diverso politicamente per Giovanni Zannola, che saluto, già anche lui collega per tanti anni in Campidoglio, ti porta a occuparti della quotidianità, quindi dei problemi così dei cittadini di ogni genere, però Maria Cristina riesce sempre a qualificare la sua attività con iniziative come questa, che sono iniziative di un valore profondo, che sono iniziative che vanno molto oltre, diciamo, la quotidianità, la problematica quotidiana pur importante, che appunto, come dicevo, un amministratore, ma ogni cittadino anche nella sua vita personale deve affrontare, perché sono momenti che ci fanno riflettere, che allo stesso tempo, per quanto riguarda il decisore pubblico, lei giustamente faceva riferimento in questo caso anche al mio ruolo di Presidente di Commissione e di Senatore, naturalmente ci responsabilizzano, perché ci fanno chiedere se siamo all'altezza di certe sfide. E poi magari a volte questo avviene con l'espressione artistica, che normalmente è il modo più diretto e spesso più autentico, perché non filtrato, non codificato, non con, diciamo, una formula burocratica, di esprimere emozioni, sensazioni e storie, ovviamente, come in questo caso con la storia di, appunto, di Nicola Orlando. E allora l'impegno su un tema così ampio, perché Maria Cristina ha detto sì, oggi siamo qui ovviamente per emozionarci con la storia di Nicola, ma siamo qui anche per riflettere sul tema in senso ampio di inclusività. È un tema sul quale tanto si è fatto e tanto ancora si deve fare. Io sono convinto che la più grande conquista sia quella di superare le etichette, sia quella di superare le barriere, sia quella di pensare che a una problematica si debba approcciare con un'impronta, diciamo così, assistenzialista. Ovviamente servono le risorse, servono gli interventi, ma serve partire dalla centralità della persona, la unicità della persona. Siamo totalmente tutti diversi, ognuno di noi ha una sua unicità, una sua proprio identità che è solo sua, ma che diventa condivisione quando si riesce a, appunto, abbattere le barriere. Nel caso della disabilità di ogni genere possono esistere delle barriere che sono fondamentali da abbattere. Pensiamo, ovviamente, prima Maria Cristina ha citato il tema della mobilità. A muoversi per una persona che sta su una sedia a rotelle, che magari ha molta più energia, ha molta più determinazione, ha molto più coraggio, ha molto più amore per la vita di un, tra virgolette, non è modotato, ma banalmente, se non può scendere di casa, non può prendere un autobus, non può uscire, questa sua energia non la può utilizzare. E questo vale per lei, vale per le persone che le vogliono bene, sempre in questo esempio, per la sua famiglia, per tutti, per gli amici e quant'altro. Quindi c'è da fare tantissimo, però in questi anni, anche in questa legislatura, quindi attraverso l'impegno del governo Meloni, sono state approvate delle leggi molto importanti su temi che riguardano l'inclusività in generale, sul terzo settore, sulla penso anche al tema delle persone anziane che non avevano, pensate un po', una propria legge che potesse aggiornare alcuni servizi che sono assolutamente necessari. Però aggiungo anche che abbiamo fatto una cosa, a mio avviso, bella e importante proprio in questi giorni. Io sono presidente della Commissione Affari Costituzionali da poco più di un mese e mezzo, cioè quasi due mesi, e una delle prime cose che siamo riusciti a fare è votare all'unanimità, e di questo sono molto orgoglioso. Non sono tempi per facilissimi per votare le cose all'unanimità, perché il dibattito politico è molto divisivo, lo sapete, e il governo, la parte che io rappresento, ovviamente fa quello che pensa sia giusto fare per l'Italia, lo fa col massimo impegno, l'opposizione legittimamente fa la sua parte, però a volte questo dibattito diventa troppo duro, troppo solo di slogan, e impedisce quel lavoro comune che poi è quello che porta risultati veri. Ecco, Commissione Affari Costituzionali, su iniziativa del senatore Antonio Guidi, che forse molti di voi conoscono, è stato ministro tanti anni fa e si è sempre occupato in particolar modo della disabilità, abbiamo approvato una modifica costituzionale, poi doveva andare in aula, doveva andare al Senato, poi alla Camera, sapete, fa il doppio passaggio, quindi speriamo, crociamo le dita, ma insomma, essendo un atto unanime, ci sono speranze, che aggiorna quelli che sono il riconoscimento e la tutela delle persone con disabilità in Costituzione, passando appunto da un concetto di mero assistenzialismo, addirittura superando parole veramente inaccettabili oggi, ma che facciano parte, come dire, della terminologia dell'epoca, come il concetto di minorato, che è un concetto che ovviamente è totalmente superato, con un riconoscimento, e si parla di impegno da parte delle istituzioni dello Stato a riconoscere e garantire il diritto all'autonomia, all'inserimento sociale e professionale e alla partecipazione attiva alla vita della comunità. Sono principi fondamentali. Inserirli in Costituzione darà molto più forza a tutte le istituzioni, agli enti locali, alle regioni, ai comuni, ma anche alle famiglie, perché il diritto fondamentale è prima di tutto quello a essere un soggetto e non un oggetto di politiche altrui, quindi potersi muovere, poter partecipare alla vita sociale, poter fare sport con risultati eccezionali come nel caso di Nicole, ma come quello di tantissimi altri ragazzi e ragazze, e potersi quindi esprimere così come quella anima ha energia, forza e diritto di fare, quindi non più diciamo elargizione o una concessione da parte di qualcuno, ma il riconoscimento di un diritto. Questo è fondamentale e in questo percorso sono fondamentali anche iniziative come quella di oggi. Quindi grazie a Maria Cristina, grazie a tutti voi.
0: Quello dell'inserimento professionale è una delle grandi sfide che credo ci aspettano nel futuro e su cui, ecco, come istituzioni per me dobbiamo assolutamente lavorare. È fondamentale l'inserimento dal punto di vista lavorativo e negli anni sono stati fatti dei passi avanti importanti, però c'è ancora tanto lavoro. Io adesso darei la parola alla dottoressa Sofia Crescenzo, che ha fondato l'associazione Sparroccati. Ci racconterà la sua esperienza, il motivo per cui ha fondato questa associazione, il lavoro che sta svolgendo in questi mesi, e per me credo che questa testimonianza è importante perché ci fa comprendere quanto anche le malattie, anche l'approccio culturale spesso che c'è intorno alla malattia debba cambiare, e su questo abbiamo tutti una grande responsabilità. Sofia.
4: Scusate. Allora, buon pomeriggio a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori per avermi invitata e fare i miei complimenti al regista Alessio Di Cosimo per questo splendido docufilm. E la frase che Nicole pronuncia all'inizio del film: io non sono speciale. Scusate. Può sembrare banale, ma ha un significato molto profondo. Guardando la sua storia c'è un elemento che mi ha colpita profondamente: la naturalezza con cui insegue i propri obiettivi rimanendo sempre e semplicemente se stessa. Il regista ha scelto di raccontarla mettendo al centro la sua energia e le sue ambizioni, mostrandoci la sua semplicità e la sua autentica rivendicazione di normalità, una normalità che coincide semplicemente con il suo modo di essere. Le nostre storie, la mia e quella di Nicole, seguono due percorsi completamente diversi. Per Nicole questa realtà c'è da sempre, è parte della sua identità. Nel mio caso una diagnosi oncologica invece è un fulmine a ciel sereno improvviso nella tua normalità. Nel gennaio del 2025 è arrivata la mia diagnosi di linfoma di Hodgkin. Fino a un attimo prima ero una ragazza che si divideva tra gli studi di matematica, modella e istruttrice di vela. Un attimo dopo tutto è stato stravolto. È quel momento in cui ti guardi allo specchio e non riconosci più il tuo riflesso, e provando quella sensazione che il mondo che hai sempre conosciuto ti sta crollando addosso. Scusate. Eppure, pur partendo da percorsi così diversi, ho trovato un legame profondo tra me e Nicole, perché il nemico alla fine è lo stesso, ed è il rischio di smettere di essere viste come persone, per essere invece trattate diversamente dal mondo a causa di un'etichetta. Ed è proprio da questo rifiuto di essere definita la malattia che è nato il progetto Sparroccati. La primissima edizione di questo progetto ha preso vita in un momento per me incredibilmente denso. Ero ancora in terapia a maggio 2025, ma ho deciso di osare lanciando la prima edizione di Sparroccati durante la Rome Fashion Pat, senza voler aspettare che la tempesta spassasse per riprendermi la mia vita. Volevo dimostrare da subito a me stessa e agli altri che la moda, l'arte, la bellezza non si fermano davanti alla malattia, ma può essere un motore di rinascita. Da quella prima scintilla il progetto è cresciuto e nella seconda edizione ha varcato le vere porte del reparto in cui sono stata curata. Grazie al prezioso supporto dell'associazione Bianco-Irone e della dottoressa Elisabetta Abruzzese, che hanno creduto in questa visione, abbiamo trasformato il salone di ematologia dell'ospedale del Santo Eugenio di Roma in un vero e proprio palcoscenico di bellezza. Ma in concreto, cosa succede durante l'evento di Sparruccati? Succede che ribaltiamo un simbolo. Oggi purtroppo la parrucca viene vista come un simbolo di malattia. Invece se guardiamo al passato, la parrucca era un simbolo di potenza, bellezza, moda. E con Sparruccati vogliamo riapprovarci di questo significato che originario, che indossare una parrucca che sia eccentrica o quotidiana deve tornare a essere un vezzo, un gioco, un atto di fiera ribellione. Però voglio chiarirlo, il fulcro del progetto non è solo la parrucca, che è solo un accessorio per giocare. Il vero cuore pulsante dell'evento è lo straordinario team di costumisti e professionisti della moda che si mettono, quindi truccatori, fashion stylist e fotografi che si mettono, che mettono la loro arte a disposizione in una giornata di pura umanità e gioco. L'evento non è il giorno del trucco per i malati, è un momento rivolto a tutti. Pazienti, caregiver, medici, personale sanitario, visitatori. Chiunque può trasformarsi affidandosi alle mani dei professionisti per trovare un nuovo look. Indossare abiti forniti da brand di moda o costumi d'epoca e finire sotto i riflettori del nostro shooting professionale. In quelle ore i ruoli si azzerano, non c'è più il medico che cura e il malato che subisce, non c'è il parente che assiste. Ci sono solo persone che condividono un'esperienza di bellezza, leggerezza e riscoperta. E attraverso questo momento di gioia collettiva cogliamo l'occasione per sensibilizzare tutti su un gesto prezioso come la donazione dei capelli. Come ci ha mostrato magnificamente Nicole, oggi la vera forza sta nel non farsi rimpicciolire dalle definizioni limitanti. Quella diagnosi nel gennaio del 2025 è stata un'irruzione brutale del mio percorso, ma non le ho permesso di diventare il riassunto di tutta la mia vita. Con Sparruccati dimostriamo che le competenze della moda possono generare un impatto sociale tangibile, restituendo a chi sta lottando quel senso di identità e quella fierezza che, come ci circonda il titolo del film di stasera, non hanno in fondo niente di speciale. Ma sono il diritto più straordinario che abbiamo, il diritto di rimanere noi stessi e magari di scoprirci anche più belli, sempre. Grazie a tutti.
0: Il lavoro che svolge Sofia, il suo coraggio, anche la sua forza, credo che siano un'esperienza importante che va ovviamente valorizzata, e su questo io credo che potremmo lavorare bene anche a livello istituzionale per valorizzare queste esperienze nei vari ospedali di Roma. Consentitemi adesso di dare la parola al presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola, che ci spiega anche le sfide della capitale rispetto all'inclusione nel trasporto pubblico di Roma, e noi ovviamente su questo io credo che dobbiamo costruire un percorso comune. Giovanni.
5: Dopo l'intervento precedente l'indice di difficoltà è elevato. Intanto fatemi ringraziare la collega Masi, perché organizzare un evento in un luogo importante come questo, di questo significato, e coinvolgere anche un'altra forza politica, la maggioranza del Campidoglio in cui lavoriamo, è sintomo di un valore, dell'autorevolezza della collega, della profondità e anche dello spessore. Non lo dico sempre, ma nei suoi confronti lo dico spesso, perché diciamo non si limita mai alle cose comode, e questo è un valore importante per chi ha scelto di fare politica per cambiare le cose. Credo che l'argomento del giorno sia un tema cruciale. Io me ne occupo sotto tanti punti di vista, dal punto di vista amministrativo ma anche professionale. Sono un professionista del terzo settore, mi sono sempre occupato di politiche dell'inclusione. Ieri correvano i 10 anni dalla legge del dopo di noi del 2016, e penso che la più grande barriera che abbiamo è il nostro punto di vista. Quando guardate le visualizzazioni delle Olimpiadi e la settimana successiva vedete le visualizzazioni delle Paralimpiadi, vedete che c'è un calo un po', no, di interesse, perché sembra in questa società in cui le performance, no, le straordinarie performance che noi inseguiamo debbono avere uno standard, no, di grandiosità. E questo è il primo elemento che andrebbe superato, perché io penso che quando Nicole vince una medaglia d'oro, e io ho fatto atletica, ed è bellissimo vincere una competizione, una sfida prima di tutto con se stessi e se stesse, perché si prova a superare il limite, no? E la sensazione, l'emozione della vittoria è esattamente la stessa per l'atleta che ha fatto il record del mondo o l'atleta che ha vinto la Paralimpiade e ha superato il limite che aveva precedentemente. Quello che cambia è il punto di vista nostro rispetto a quell'interesse lì. E la più grande barriera architettonica che noi abbiamo da abbattere è esattamente questa qui, che è la più difficile, che è assolutamente la più difficile. Poi abbiamo quella infrastrutturale di una città antica che non è pensata universalmente, che non pensa ancora universalmente nella sua progettazione, nelle scelte che fa. Ve ne racconto un paio per dire che ci sono delle positività, ma ci sono anche dei grandi ostacoli. Una scelta positiva è che nelle 1000 licenze che abbiamo fatto del trasporto pubblico non di linea, noi abbiamo scelto di obbligare 200 nuove licenze taxi ad avere delle misure universalmente accessibili. Perché dico universalmente accessibili? E su questo forse il Parlamento in maniera trasversale dovrebbe fare un ulteriore sforzo, perché noi abbiamo una legge un po' datata dell'89 che ci indica alcuni standard, ma sono standard che l'Europa ha superato da un pezzo. Noi invece quando progettiamo una piazza, progettiamo un molo di fermata, progettiamo una nuova stazione, rispettiamo in maniera pedissiva le norme, cioè è a norma quell'intervento, però c'è una parte della città che non può fruire di quell'intervento. Perché? Perché è a norma ma non è universalmente accessibile. Questo è un altro tema che va superato. Allora dico, senza rubarvi tantissimo tempo, no? Perché poi credo che le pecche che ha questa città, che sono pecche antiche, difficili da superare, ma che puoi superare soltanto se c'è uno sforzo collegiale, trasversale, che parte prima di tutto dal superamento di questa cultura qui, della barriera architettonica più grande, quella di saper pensare e progettare in maniera universalmente accessibile. Allora, se vuoi lancio una sfida, la possiamo fare anche insieme, insomma, colgo l'occasione. Noi dovremmo provare a scrivere insieme una delibera quadro che dice che tutte le opere pubbliche, tutti i RUP, la direzione dei lavori, che tutti i capi di dipartimento devono essere in grado di pensare durante la conferenza dei servizi a opere universalmente accessibili, non che rispettano la norma in maniera pedissima. Non basta sugli ascensori, non basta sulle piazze pedonali, non basta sui mezzi di trasporto. I mezzi di trasporto sono di per sé, tutti gli autobus nuovi hanno la pedana, ma quante strade e marciapiedi consentono a quelle pedane di poter essere posizionate e far fruire a tutti e a tutte del servizio di trasporto pubblico? Allora il tema non è comprare l'autobus accessibile, il tema è che quando rifacciamo i lavori pubblici, quei lavori pubblici devono essere 100% universalmente accessibili. E questo secondo me è un vuoto che non è stato colmato, è una grande pecca, perché c'è un tema di sensibilità, ritorno a quel punto di vista che noi abbiamo e che deve essere modellato. E guardate, io non penso che può essere modellato da una parte. Il problema è proprio che a volte si pensa di parte, ma non basta una parte a modellare questa cultura. E penso che iniziative come queste, che è vero che non sono niente di speciale, tra virgolette, ma sono importanti e sono fondamentali, perché ci invitano a riflettere. Perché così come Nicola ha vinto le sue sfide, i suoi campionati, il suo lancio, peraltro ero un lanciatore, quindi sono molto contento di averti lanciato il giavellotto, che tecnicamente è il lancio più complicato che c'è nell'atletica, possiamo anche vincere le nostre. Infatti oggi la lanciamo insieme una. Grazie a Maria Cristina anche.
0: Grazie a Giovanni, che tra l'altro siamo stati consiglieri in municipio insieme, io me lo ricordo, giovane, eravamo giovanissimi e lui si occupava di inclusione all'epoca, si era appena laureato, quindi ho voluto che partecipasse proprio per questo, perché credo che queste cose debbano essere condivise. Prima delle conclusioni dell'onorevole Perissa e prima di ovviamente ascoltare Nicole, chiedo al dottor Perrone, al professor Perrone di fare un intervento. Io qualche giorno fa sono andata per un sopralluogo presso una scuola superiore, un alberghiero, un istituto alberghiero di Roma, e ho visto una bellissima realtà, un professore che insegna pasticceria a persone speciali, che non hanno niente di speciale anzi, ma che per quanto dicevamo prima, per quanto è importante l'inserimento professionale e lavorativo, è un passo importante per costruire proprio un futuro, perché fino a qualche anno fa era anche inconcepibile costruire dei percorsi professionali per determinate disabilità. Ecco, queste sono le persone che invece che in tutti i giorni formano per un futuro di inclusione i ragazzi della nostra Roma. Perrone, prego.
6: Buonasera, buonasera a tutti. Donato Perrone, io insegno al Vespucci all'alberghiero a Casalbruciato. 25 anni di normalità. Anche adesso che sono disabile, per me è un percorso bellissimo, non mollo, non mi tirerò mai indietro. Nella mia esperienza ho avuto a che fare sempre con ragazzi diversi, che oggi non lo sono più, perché io me li porto ovunque. Queste figure che noi stiamo adesso valorizzando con l'associazione che si chiama Il Mondo Alberghiero APS, l'ho costruita da poco, è stata una mia volontà e ho coinvolto due miei ex alunni particolari, perché sono degli ex alunni ormai quarantenni a cui voglio molto bene, che mi stanno dando una grande mano. Questa associazione nasce con un intento, è quello di dare spazio nella normalità a ragazzi fragili. Ci stiamo riuscendo, abbiamo già fatto delle cose abbastanza importanti, dei coffee break con 200 persone alla camera, è andato tutto bene, benissimo, sono rimasti molto molto contenti e noi stiamo proseguendo nelle nostre conoscenze. Oggi grazie a lei stiamo presentando anche a voi altri questa grande realtà. Noi formiamo nella pasticceria, nel bar, nella sala, in cucina, arti bianche comunque. Adesso c'è in progetto di fare un centro di formazione tutto nostro, quindi stiamo iniziando a collaborare con persone, con anche, è importantissimo, con dei ristoratori che ci stanno offrendo supporto. Quindi dal mio amico che può avere la pasticceria, la gelateria che mi ha messo a disposizione i laboratori, perché noi essendo nati da poco ancora non ce l'abbiamo un posto dove appoggiarci e speriamo prima o poi di poterlo realizzare. Intanto con la mia compagna, anche lei ha avuto problemi, purtroppo Sofia, da un giorno all'altro ci siamo ritrovati in una diversità assurda. Io ho avuto un ictus emorragico 5 anni fa, sto qua, ancora cammino. È difficile, ma ce la faccio. Questo può essere d'esempio a tutti gli altri, far capire che anche io che sto nel pubblico potevo stare tranquillamente fermo, ma non mi, non, no, no, la carrozzina sta a casa, sta ferma lì e io quello che riesco faccio. Non mi porto neanche la stampella, è proprio una cosa mia, non ce la faccio. In tutto il percorso sia mio che della mia compagna ci siamo aiutati a vicenda. Adesso sono 5 anni, 2 di terribili, chemio, radio, tutto. Siamo usciti, lei è guarita, ce l'ha fatta e io sto lì con lei. Adesso il mondo alberghiero spero che sia un inizio di un qualcosa molto più importante. Grazie. Grazie a tutti. Volevo anche ringraziare la nostra preside, che è stata molto gentile a ricevere Maria Cristina, e soprattutto ad aprirci gli spazi della scuola. Ha detto che se il collegio docente riterrà opportuno, magari abbracciare tutti i nostri progetti, lei parlerà con la provincia o con qualcuno per darci magari i locali che sono dietro scuola. E di questo sono molto orgoglioso. Grazie, grazie a tutti.
0: Queste sono le esperienze che poi fanno la differenza. Conclude, prima di dare lo spazio al regista e alla protagonista Nicole, Marco Perissa. Fabio Rampelli, il vicepresidente della Camera, si scusa ma purtroppo oggi non è a Roma. Conclude Marco Perissa.
7: Beh, non vorrei adesso, diciamo, alimentare troppe aspettative, diciamo, ecco, non così. Sono entrato dalla panchina. A proposito di paradigmi sportivi, buon pomeriggio Maria Cristina, ti ringrazio per avermi e averci dato la possibilità di questo momento di confronto, così come ringrazio tutti gli ospiti che hanno preceduto questo mio intervento, con particolare riferimento a chi ha avuto il coraggio e la forza, in un mondo sempre più arido, diciamo, di strappare la maschera e mostrare le proprie emozioni, perché credo che in questo ci sia qualcosa di speciale ed eccezionale. E a Nicole, perché io ho fatto l'atleta, così, qualcosetta l'ho vinta, ma di fronte a chi vince tanto io manifesto e sottolineo rispetto totale, perché abbiamo imparato sulla nostra pelle con i tanti esempi, chi l'ha praticato, chi l'ha tifato. Ora sono tifoso, non lo faccio neanche in maniera amatoriale, cioè al massimo posso guardare gli altri che lo fanno lo sport, ma abbiamo imparato dallo sport forse la lezione più grande, cioè che nella vita per raggiungere il successo non c'è nessuna scorciatoia, che l'unica strada possibile è quella dell'etica del lavoro, del sacrificio e della dedizione e della costanza. E credo che questa sia forse la più importante lezione di vita che noi ci portiamo dietro dal rapporto con lo sport e con la disciplina sportiva, perché dentro lo sport c'è tanto, tutto, molto, mai troppo, ma soprattutto questo, cioè che si può arrivare ovunque. Ma io lo dico da atleta agonista, forse sono un po' dissacrante, diciamo, a me il De Coubertiano detto l'importante è partecipare non mi ha mai dato grande soddisfazione, l'ho sempre, diciamo, in qualche modo parafrasato, l'importante è dar massimo, poi se vinci vinci, se no non fa niente, però tanto ci provi, ecco, mettiamola così. Però è questo, lo sport è questo, a livello amatoriale, a livello dilettantistico, a livello agonistico, per chi lo ha vissuto sa che lo sport ci insegna che per arrivare dal punto A al punto B bisogna fare un mazzo tanto e non ci stanno scorciatoie. E chi vive questa esperienza, chi la vive nello sport, chi la vive nell'arte, perché poi alla fine tutto il mondo è paese, poi sa che quel grande insegnamento è quello che ci rende tutti molto più simili di quanto non pensiamo di essere. Secondo me il titolo del cortometraggio, almeno dal mio punto di vista, mi piace interpretarlo come una provocazione, e perché invece secondo me c'è tutto di speciale, non nella diversità, ma nel modo diverso di intendere l'esistenza. Io credo profondamente in una grandissima categoria dell'esistenza, che è l'essere umano, che a mio, diciamo, modesto giudizio continua ad essere la rappresentazione plastica di un miracolo, e tutto il resto che ne discende è caratteristico: sesso, genere, conformazione, etnia, banalmente caratteristico. E in chi afferma questo principio, purtroppo, in un tempo come quello che viviamo, secondo me c'è qualcosa di particolarmente speciale. Perché è facile in questo tempo, perché in qualche modo è anche abitudine del genere umano, no? Noi abbiamo scoperto che l'umanità è stata capace di passare dal politeismo al monoteismo in base a quante risposte la scienza trovava alle domande che fino al giorno prima non avevano risposte. Più risposte la scienza trovava, meno c'era la necessità di dare un nome ai fenomeni naturali con dei o quanto altro. A quel punto esiste un unico grande Dio, esiste un soprannaturale che viene da un aspetto della filosofia platonica, ma al di là di questo ha caratterizzato, diciamo, sicuramente la civiltà occidentale, ma non solo, ed è attitudine di queste civiltà a classificare. Questa è una tendenza che dalla notte dei tempi ad oggi ha sempre, diciamo, seguito un avanzamento. Prima si classificava in dieci categorie, poi la lingua ha scoperto nuovi vocaboli e sono diventate 100. Oggi c'è una categoria per tutto. E invece chi vive la vita in questo modo può ritornare, a mio avviso, alle origini più profonde, cioè all'appartenere all'unica grande categoria degli esseri umani, trasformando tutto il resto in una caratteristica, in un talento. Allora, in chi approccia la vita in questo modo e chi fa un passo indietro rispetto alla necessità di classificare abile, diversamente abile, quelli bravi dicono diversamente abili, o superabili, cioè nel senso che per fare certe cose, partendo da certte condizioni, serve una superabilità, non soltanto una diversa abilità. E le famiglie. E oggi alcune storie ci hanno raccontato che, per esempio, la diversa abilità o la superabilità, chiamatela un po' come volete, lo so che è brutto dirlo, ma può capitare a ciascuno di noi. Temporanea, nuova o congenita. Ma è una condizione che può capitare a chiunque di noi. Eppure davanti a noi abbiamo ascoltato gli esempi di chi, attraverso questa condizione congenita o acquisita, ha continuato ad essere persona, rifiutando di appartenere ad una categoria. E in questo approccio io vedo qualcosa di tremendamente eccezionale. E per questa eccezionalità vi ringrazio di averci prestato le vostre esperienze, perché credo di poter dire a nome di tutti, ci hanno permesso di essere alla fine di questo confronto un pochino migliori di quello che eravamo all'inizio. Grazie.
0: Accompagniamo con un applauso la protagonista di questa giornata, Nicola Orlando, il regista Alessio Di Cosimo. E sentiamo la testimonianza di questa meravigliosa campionessa.
8: Sì, buonasera a tutti. Sono un po' emozionata per oggi, però voglio solo ringraziare il troupe del documentario del film. Voglio ringraziare a Marco e anche a Alessio di Cosimo, che è qui presente, che è una bellissima persona, e vi auguro una buona versione del documentario, del film. Spero che vi piaccia, spero, non lo so. E comunque io non sono speciale, perché io sono della FISDIR, volevo solo dire, però io volevo solo dirvi che io sono consigliera della nazionale italiana della FISDIR, degli atleti di tutta l'Italia. Io volevo solo dire.
9: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Proponiamo ora la registrazione dei lavori del Senato del 4 agosto scorso con la discussione del disegno di legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Buon ascolto.
2: La seduta è ripresa. Senatore Boccia aveva chiesto la parola.
3: Sì, grazie Presidente. Intervengo sull'ordine dei lavori relativamente alla richiesta fatta dal Governo sulle comunicazioni in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Però Presidente, mi permetta solo qualche secondo prima di porre alla Presidenza attenzione su questo tema che poi ci vedrà qui nel confronto nella giornata di domani sul bilancio dello Stato. Vorrei, Presidente, sottolineare attraverso lei a tutta l'Aula che per il gruppo del Partito Democratico quello che è accaduto a Sofia è gravissimo. Giovani ebrei italiani, adolescenti, molti di loro erano adolescenti, sono stati minacciati da Nazi-Skin che, facendo saluto nazista, tentavano di entrare nel loro albergo. Non è una provocazione, non era purtroppo nemmeno un osceno gioco, come ha detto qualcuno, ma è un antisemitismo violento che torna a mostrarsi senza vergogna nel cuore dell'Europa. Quindi, a nome del Partito Democratico, diamo piena solidarietà a quei ragazzi, alle loro famiglie, alle comunità ebraiche, sperando che le autorità bulgare identifichino e perseguano i responsabili, e siamo sicuri che il governo italiano garantirà la sicurezza ai nostri connazionali. Presidente, quando si tollerano simboli nazisti, quando l'estremismo trova protezione, quando ci sono ambiguità e silenzi, quando addirittura alcuni simboli, alcune frasi vengono portate in Parlamento, l'odio si sente legittimato e quello che è accaduto a Sofia può accadere ovunque. La memoria, Presidente, non è una cerimonia, è il dovere di impedire che l'orrore torni a sentirsi possibile. Grazie Presidente.
2: Sì, Presidente.
3: No, Presidente, solo due parole sulla questione invece centrale che le porto, diciamo, alla sua attenzione centrale rispetto ai nostri lavori, non certamente più importante della cosa drammatica di cui le ho appena parlato e che abbiamo appena contestato. Presidente, noi abbiamo chiesto, attraverso il ministro Ciriani, al ministro Giorgetti di riferire alle commissioni bilancio di Senato e Camera, e abbiamo chiesto di riferire perché quando il ministro Giorgetti ha chiesto di avviare la procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, come il presidente Malan ricorderà, abbiamo chiesto, penso per la decima volta consecutiva negli ultimi sei mesi, l'adeguamento preventivo della legge di contabilità al ciclo di bilancio modificato dalle norme europee da oltre due anni. Noi siamo, colleghe e colleghi, senza una legge di contabilità adeguata. Abbiamo dei buchi enormi che abbiamo denunciato più volte, che consentono al ministro di turno e alla Ragioneria Generale dello Stato di fare quello che vogliono, senza che il Parlamento possa vigilare, senza che il Parlamento possa autorizzare, senza che il Parlamento possa condividere. Tutto questo non è accettabile, Presidente. E se alla vigilia di un momento così importante, come quello che probabilmente avremo subito dopo la breve pausa, il ministro dell'economia chiede una delega in bianco al Parlamento, noi ve lo diciamo prima e la risposta è no, non entriamo nemmeno nel merito, perché non possiamo dare una delega in bianco al ministro dell'economia senza che il ministro dell'economia ci dica qual è la condizione economica del paese, quali sono i numeri, quali sono gli eventuali ulteriori tagli che ha intenzione di fare. Presidente, La nuova governance europea ha cambiato il ciclo di bilancio. Il Parlamento, presidente Calandrini, come lei sa, avrebbe dovuto adeguare la legge di contabilità dello Stato e riportare il Parlamento al centro delle decisioni. Non l'abbiamo fatto. Avete preferito lasciare un voto normativo. Io penso che l'abbiate fatto perché il governo non ve l'ha consentito, umiliando il Parlamento. Ora, Presidente, noi vogliamo sapere quale sarà la deviazione della spesa, quale sarà l'impatto dei conti pubblici, quali priorità saranno finanziate, quali capitoli saranno sacrificati e quale sarà il percorso di rientro. Il bilancio dello Stato, Presidente Centinaio, non è di proprietà del governo, appartiene al Parlamento perché è il bilancio del popolo italiano. Il governo, attraverso il Ministero dell'Economia, lo compila e lo mette nella disponibilità del Parlamento. Per questo, signor Presidente, noi avevamo chiesto un'audizione prima del confronto in aula. Non che il Presidente Calandrini, qui al Senato, e il Presidente Mangialavori alla Camera, fossero aiutati ad organizzare i loro lavori dal Ministro dell'Economia. È la prima volta nella mia vita che scopro che all'ordine del giorno delle commissioni bilancio c'è un ufficio di presidenza con la collaborazione del Ministro dell'Economia. Sappiamo organizzarci da soli i lavori, Presidente Centinaio. Presidente Calandrini, immagino che dopo 4 anni lei sia in grado di organizzare i lavori della sua commissione con la maggioranza e le opposizioni. Pertanto, Presidente, da qui alle 20 noi chiediamo formalmente che il Ministro dell'Economia venga in commissione rispettando la commissione bilancio, rispondendo come si fa per un'audizione così importante, preparando i numeri, mettendoli a nostra disposizione, così il dibattito che faremo domani sarà un dibattito vero. Ci divideremo sulle terapie probabilmente, ma non possiamo dividerci su delega in bianco, sì, perché

0: Grazie Presidente per aver accolto la richiesta di parlare in questo inizio di seduta pomeridiana. Ovviamente mi associo sulla richiesta relativa a un'audizione vera del Ministro Giorgetti, così come accennato dal Presidente Boccia, ma d'altro canto questa stessa richiesta è già stata avanzata da molti di noi all'interno della Commissione Bilancio, per cui da questo punto di vista mi ritrovo perfettamente nelle parole del collega. E mi ritrovo nelle parole del collega Boccia anche nel portare all'attenzione di quest'Aula il fatto grave avvenuto a Sofia. Non va sottovalutato quello che è avvenuto, va detto con chiarezza, perché troppo spesso sul tema dell'antisemitismo, a mio modo di vedere, c'è stata una sottovalutazione complessiva. Non ce lo possiamo permettere in questo paese, non ce lo possiamo permettere in Europa, come evidenzia l'episodio, non se lo può permettere il Parlamento, che ospita in quest'Aula come membro e senatore a vita Liliana Segre. Noi dobbiamo oggi utilizzare delle parole molto chiare. Sono parole di preoccupazione per rigurgiti antisemiti, sono parole molto chiare per i simboli nazisti esposti in modo plateale in questa vicenda, sono parole di netta condanna per avere costretto dei giovani ebrei a barricarsi in un hotel essendo stati insultati in mezzo ad una via. Ripeto, lo dico colleghi con grande comprensione del momento e difficoltà anche ad esprimere delle parole che pensavo potessero essere superate nei tempi. Quello che è avvenuto è gravissimo, non va preso sotto gamba, è il sintomo di un inasprimento del dibattito politico, ma anche di qualcosa che rischia di emergere e, se non saremo attenti, anche di imporsi. Per cui dobbiamo parlare dei temi dell'antisemitismo in modo molto chiaro anche in quest'Aula, e dobbiamo anche dire con altrettanta franchezza che i simboli nazisti e i rigurgiti nazisti vanno condannati senza alcun tentennamento.
1: Senatore Pirondini aveva la parola.
2: Grazie Presidente, intanto mi faccia anche a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle condannare con fermezza ciò che è accaduto a Sofia. Ogni rigurgito nazista, per quanto ci riguarda, è vergognoso e deprecabile, ogni atto antisemita è allo stesso modo, quindi mi faccia iniziare dicendo che quello che è successo a Sofia è francamente intollerabile e lo condanniamo con tutte le nostre forze, con la massima chiarezza. Riguardo all'argomento oggetto della discussione, io vorrei solo far presente che domani noi voteremo di fatto l'attivazione di una clausola di salvaguardia, di fatto per ottenere più flessibilità per comprare più armi. Questo lo sappiamo tutti, però di fatto non c'è stato il Ministro dell'Economia che si sia in qualche modo degnato di venire in commissione a spiegare scostamento di quanto, scostamento per cosa. Sappiamo già che non sarà uno scostamento per investire di più nella scuola pubblica, sappiamo che non sarà scostamento per investire nella sanità pubblica, non sarà scostamento per aumentare i salari, cioè non sarà scostamento per nulla che interessi veramente i cittadini, ma sappiamo già che sarà scostamento per comprare nuove armi. Questo francamente già è sbagliato concettualmente, ma che poi addirittura venga saltata di fatto la commissione, il luogo in cui ci si può confrontare, e si venga direttamente in aula a chiedere una delega in bianco per quanto ci riguarda, è un fattore irricevibile. E non può il Ministro per i rapporti con il Parlamento dire che il Ministro Giorgetti viene alle condizioni sue, perché è il Ministro dell'Economia, non il Marchese del Grillo, quindi dovrebbe attenersi alle regole del Parlamento, rispettare il Parlamento, cosa che non mi pare che stiano facendo. Grazie.
1: Grazie. Senatore Magni, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Nell'associarmi al quanto ha detto il Senatore Boccia sulla condanna di cosa è avvenuto a Sofia, vorrei sottolineare che è necessario che in qualche modo, almeno io ho vissuto questa cosa come se a volte la storia la si vuole cancellare, invece conoscere la storia, capire da dove siamo e perché siamo qui oggi in un'aula parlamentare in cui la democrazia ci permette un'alternanza politica, è il fatto perché abbiamo battuto ovviamente ideali

0: come quelli del nazismo e del fascismo. Questo lo vorrei sottolineare con forza e quindi vado in questa direzione. Per quanto riguarda il merito invece dell'audizione, vorrei sottolineare alla Presidenza del Senato che noi l'abbiamo chiesto anche ieri in commissione, abbiamo chiesto esplicitamente che si faccia delle audizioni, perché solo in un confronto in cui l'audito in sostanza dà delle argomentazioni ci permette poi di avere un quadro preciso anche in termini di risoluzione finale di che cosa avviene dentro l'aula. Invece in questo caso c'è stato un rifiuto e ovviamente il rifiuto è fatto non credo in un capriccio, il fatto è che si vuole mantenere mani libere per poter in questo modo, no, pensare in sostanza di poter in qualche modo giustificare ogni operazione che si fa. Io credo che il Parlamento abbia il diritto di avere chiaro maggioranza e opposizione, poi la maggioranza ha i numeri sempre per imporre le proprie opinioni, ma almeno le regole vanno rispettate perché sono l'elemento centrale della democrazia. Per questo sottolineo e concordo con la richiesta fatta. Grazie.
1: Senatrice Craxi.
2: Grazie Presidente. Esprimo la mia più sincera e convinta solidarietà ai giovani ebrei italiani coinvolti nei fatti gravissimi di Sofia. È inaccettabile che nel cuore dell'Europa vi siano ancora gruppi che si richiamano al nazismo, utilizzandone e riproponendone slogan e comportamenti violenti. Non possiamo consentire che l'antisemitismo ritorni e trovi nuovamente terreno fertile nel nostro continente. La sicurezza delle comunità ebraiche non riguarda solo gli ebrei, riguarda tutte le democrazie occidentali europee e la coscienza di tutti noi, colleghi. Alle comunità ebraiche, alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie, rivolgo la mia più sentita vicinanza, quella di Forza Italia, e soprattutto l'assicurazione di un impegno costante nelle istituzioni contro ogni forma di odio, di intolleranza antisemita. Grazie Presidente.
1: Grazie senatrice Craxi. Senatore Romeo.
3: Sì, grazie Presidente. A nome del gruppo della Lega esprimiamo solidarietà ai ragazzi e ai giovani israeliani vittime di quell'attacco, di quella forzatura, di quel blocco nei confronti di questi studenti, e condanniamo con forza quello che è un vile attacco che è stato fatto nei loro confronti. Noi condanniamo qualsiasi atto di antisemitismo che provenga da esponenti che siano naziskin o che provenga da attivisti che siano propal alla stessa identica maniera. Noi siamo fermamente e condanneremo fermamente sempre questo tipo di atti e naturalmente approfittiamo dell'occasione per ricordare che, visto che, come è stato chiesto, il governo si deve attivare per proteggere giustamente la comunità ebraica anche nel nostro paese, che c'è una legge che noi abbiamo approvato al Senato proprio contro l'antisemitismo, che è ferma alla Camera da un po' di mesi a questa parte. Contiamo ovviamente sull'aiuto della compagna Schlein, del Presidente Conte e di tutte le opposizioni affinché sia calendarizzata al più presto nell'altro ramo del Parlamento e venga ovviamente approvata in modo tale che ci possano essere degli strumenti necessari per poter essere più incisivi nel contrasto e nella lotta di questi esponenti violenti, proprio per tutelare quella che è la comunità ebraica nel nostro paese. C'è un'occasione, la maggioranza ovviamente farà il suo, contiamo nell'aiuto anche da parte dell'opposizione, perché alla Camera, se c'è l'unanimità, si può benissimo calendarizzare in tempi rapidi ed efficaci per poter arrivare ad un'approvazione subito, immediata, al più presto. Mentre per quanto riguarda la questione legata alla contabilità, al regolamento di contabilità, alla presenza del ministro Giorgetti, io penso che la maggioranza e nella conferenza dei capigruppo abbia acconsentito alla richiesta che arrivava proprio dalle opposizioni, che non era assolutamente scontata, che il ministro, oltre a venire in aula a presentare le comunicazioni, così come prevede il nostro statuto, il nostro regolamento, venisse anche in commissione. Infatti stasera c'è una commissione per esprimere, per discutere, per dialogare e per far sì che l'opposizione abbia tutti gli elementi necessari per metterli nelle condizioni nella giornata di mercoledì, quindi domani pomeriggio, di potersi esprimere al meglio. Grazie.
1: Grazie senatore Romeo. Senatore Malan.
4: Grazie Presidente. Il gruppo dei senatori di Fratelli d'Italia si associa e ringrazio il Presidente Boccia per aver sollecitato, per aver portato all'attenzione di quest'Aula questo episodio assolutamente inquietante avvenuto a Sofia. Solidarietà con le comunità ebraiche di Roma e di Milano, dalle quali venivano questi ragazzi, solidarietà con loro che saranno certamente stati traumatizzati, sicuramente molto spaventati da quanto è accaduto, un tentativo di aggressione avvenuto con il favore della notte. Sono cose totalmente inaccettabile che purtroppo si iscrivono in una crescita di fenomeni di odio anti-ebraico degli ultimi anni, in particolare degli ultimi mesi. Sono episodi da condannare fermamente da qualunque parte vengano. Quegli aggressori, in questo caso, avevano a quanto pare dei simboli nazisti, cosa inaccettabile, ma sono inaccettabili le aggressioni a ebrei, qualunque siano i simboli che vengono portati e qualunque siano i pretesti. Mi permetto di ricordare anch'io che negli scorsi mesi abbiamo approvato qui al Senato una legge sul antisemitismo. È legittimo chi ha ritenuto di non votarla, ma credo che sia anche legittimo auspicare che anche la Camera la approvi, di modo che diventi legge. Quanto alla questione sollevata riguardante il bilancio e il ministro Giorgetti, io ribadisco quanto detto dal presidente Romeo, che voglio precisare cosa che forse non è stato chiaro, perché qui in quest'aula lo sappiamo tutti, ma per chi ci ascolta da fuori quest'aula, questa sera il ministro Giorgetti sarà in commissione bilancio per discutere proprio di queste problematiche e domani alle 15 sarà in quest'aula. Grazie Presidente.
1: Grazie. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Il Presidente della Quinta Commissione Permanente, senatore Calandrini, riferisce sui lavori della Commissione. A lei la parola.
5: Sì, grazie Presidente. Volevo comunicarle che nella seduta della Commissione Bilancio di questa mattina abbiamo avviato l'esame del provvedimento in sede referente che oggi è in discussione qui al Senato. Alle ore 12, alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione, sono stati presentati 136 emendamenti e 7 ordini del giorno. Nella seduta di questo pomeriggio alle 14:30, anche in considerazione del fatto che oggi era in aula questo provvedimento, non ci sono state le condizioni per concludere l'esame del voto di questo provvedimento e quindi ci presentiamo in aula senza il mandato al relatore. Grazie Presidente.
1: Grazie Presidente Calandrini. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Calandrini, il disegno di legge numero 2001, non essendosi concluso l'esame in commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del regolamento. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent, e nella facoltà. A disposizione 7 minuti, senatrice.
6: Grazie signor Presidente. Ormai è diventata una consuetudine la lettura monocamerale, non ci stupiamo neanche più e viene definita il fatto che non ci sia relatore, che ci siano stati presentati gli emendamenti, come una specie di fastidio democratico. Vi chiedo perché avete votato contro il referendum del 2016, a questo punto c'erano almeno dei controbilanciamenti democratici, ma la storia lo scriverà. PNRR è l'ennesimo decreto sul PNRR e devo dire che mi dispiace quando un provvedimento così importante a cui teniamo tutti, perché tutti nella loro piccola parte hanno portato avanti le risorse e il progetto del PNRR, che se ne dica, qualche volta nei banchi della maggioranza sento qualche collega dire: volevate che noi fallissimo, ma chi? Ma quando? L'abbiamo portato noi le risorse del PNRR, era per il paese, perché abbiamo subito la peggiore delle pandemie, ma chi voleva che fallisse cosa? Però oggi, a chiusura dei lavori, mi auguro che venga fatta una riflessione seria su cosa doveva essere e cosa forse non è stato. Perché vede, Presidente, la più grande... arrivo di denaro pubblico, anche in prestato, e sicuramente deve essere istituito quel prestito, quindi a maggior ragione dovevano essere utilizzate bene quelle risorse. Doveva cambiare profondamente il nostro paese, e forse oggi ci si chiede: ma è cambiato profondamente il nostro paese? Visto che quel titolo PNR, cioè Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per far rimanere quale persone in caso di ulteriore, scongiuriamo, facciamo tutti scongiuri del caso, evento dannoso, le persone rimarranno qua? I dati Istat dicono che i giovani continuano ad andare via dal nostro paese. Ecco. Quindi già da questo punto di vista non è stato fatto quel passo avanti che l'Europa ci chiedeva, e nemmeno sull'occupazione femminile, quindi almeno questi due elementi non prevengono una mutazione. Voi mi direte: ma con i soldi del PNRR, con il fatto che c'è la ZES unica, il Sud cresce più del Nord. Ditelo ai 34.000 ragazzi che lo scorso anno hanno lasciato il Sud per andare al Nord. Evidentemente qualcosa non funziona in quella retorica quando poi si parla della pelle viva delle persone. Doveva servire per le infrastrutture. Va di moda un film in questi giorni, L'Odissea, e vorrei invitare tutte le persone ad andare a San Felice Circeo, e le vorrei invitare di andarci con i mezzi pubblici. Non dico che ci impiegano i 7 anni di Ulisse, ma quasi, perché se uno prende un mezzo pubblico e non l'auto privata, deve prendere un treno regionale, fermarsi una stazione 25 km distante da San Felice Circeo, prendere un pullman che ha determinati orari e arrivare dopo 3 ore in un posto che a linea d'aria è veramente vicino a Roma. Allora noi poi ci riempiamo le parole, di le frasi, di convegni, di le aree interne, ma dove sono arrivate le infrastrutture nelle aree interne con il PNRR? Dove la digitalizzazione? Dove i trasporti? Dove? Gli ho parlato di un posto turistico, non è un'area interna, è il posto dove la maga Circe trasforma gli uomini in animali. Forse per quello che non si vuole arrivare lì, per paura che la maledizione continui. Non posso dire la battuta della collega. E quindi forse per questo motivo non facciamo arrivare i turisti. Eppure di overtourism nelle città d'arte come Roma e Firenze, perché non vanno in altri posti? Semplicemente perché non ci arrivano i trasporti. E non doveva essere anche un piano quello delle infrastrutture? E arrivo a un altro tema a me caro: la siccità. In questi giorni tutti gridano al miracolo dei ritrovamenti archeologici nel bellissimo Danubio, ma non si rendono conto che quel ritrovamento è dovuto al fatto che il Danubio non c'è più. Il Po, il mio Po, non c'è più. E gli agricoltori stanno chiedendo in tutte le regioni del nord di chiedere lo stato di calamità naturale. Il nord, che fino a ieri era il punto dove l'acqua c'era, perché il problema della mancanza d'acqua arrivava sempre da altre regioni. Ma dove è finito il piano dei bacini, che era stato pubblicizzato come la madre e anche il padre di tutte le soluzioni, dal ministro Salvini, come finalmente la più grande strategia per le acque, per conservare le acque, per far sì che la siccità non ci sia più, e dovevano essere utilizzati i soldi del PNRR. Dove è finito quel piano? A chiedere lo stato di emergenza per la siccità, a chiedere i ristori da parte degli agricoltori, ha la paura per i raccolti delle vigne. Probabilmente quest'anno la vendemmia sarà la più anticipata di sempre, non si arriva neanche a metà agosto. E allora, vede, lo dico a lei rappresentante del governo, noi abbiamo votato dei primi decreti, non perché c'era il ministro Fitto, non ce l'abbiamo con il ministro Foti, ma ci siamo astenuti, o anche il primo abbiamo votato a favore, dicendo: ma come, il PNRR eravamo a favore durante il periodo Draghi, possiamo essere contrari perché non c'è più un Presidente del Consiglio a noi amico? Però nel frattempo voi questo PNRR l'avete spezzettato, l'avete frantumato, e gli obiettivi che si prefiggeva li avete tutti bucati. Non c'entrano le rate. Le rate sono le richieste portate a termine, ma oggi si chiede che lavori sono stati completati, e credo che il risveglio della propaganda governativa, dove tutto è roseo, tutto è bello, probabilmente esploderà in mano a chi in questi mesi lo ha fatto. Grazie.
1: Senatore Nave.
7: Grazie Presidente, colleghi, membri del Governo. Noi, Presidente, oggi avremmo tanto desiderato poter parlare di un provvedimento che in prossimità delle ferie per gli italiani avrebbe aiutato il Paese, così come intrinsecamente normalmente fanno le infrastrutture che fanno grande un Paese. Ma invece ancora una volta questo desiderio è stato vano, perché quello che a cui noi abbiamo assistito con questo provvedimento è che ci troviamo di nuovo davanti a quello che è la plastica manifestazione della propaganda del governo di destra, cioè annunci, slogan, proroghe continue e opere trasformate in quello che sono in realtà degli spot elettorali. E tutto questo ovviamente cozza con quella che è la realtà che quotidianamente devono affrontare i nostri concittadini. Allora, a proposito per esempio dei provvedimenti PNRR e infrastrutture, di questo provvedimento, per esempio, assistiamo al paradosso degli incentivi TAV. Così, un'opera che ovviamente ieri è stata definita dal nostro presidente Conte come il rischio di farla diventare un totem, perché se è vero come è vero che dovrebbe essere un'infrastruttura di aiuto per il commercio del nostro paese, è pur vero che Oltralpe, i nostri cugini francesi, hanno deciso di rallentare, di non programmare più gli investimenti e le opere a completamento. E allora noi ci chiediamo: perché spendere 837 milioni per il tratto Avigliano-Orbassano, un cantiere che sappiamo già terrà in ostaggio quei concittadini per anni, perché quest'opera non avrà mai fine? Se è vero come è vero che a oggi ancora non avete trovato i 3 miliardi necessari per il completamento dell'opera, allora la domanda vera è: ma non sarebbe stato meglio investire questi 837 milioni per quelli che sono i problemi quotidiani che affrontano i nostri concittadini? I ritardi cronici per i treni, quindi sull'alta velocità, con strade dissestate, con servizi pubblici insufficienti, con siccità che devono affrontare, la siccità che devono affrontare le nostre regioni del sud. E Presidente, mi permetta di fare un riferimento anche ai Campi Flegrei, un territorio, un popolo che cercano e vogliono l'attenzione nazionale, perché vogliono che questo governo possa fare degli incentivi in infrastrutture, e questo per permettere una convivenza civile e moderna antropica su quel territorio, elevare il tema del bradisismo a tema nazionale. Invece, Presidente, a 4 giorni dallo sciame sismico, sui social di questa maggioranza, del governo, assistiamo unicamente al fenomeno degli sbarchi degli immigrati nella città enclave spagnola nel Nord Africa. Quello sì che è interessante, ma lasciare i puteolani lì da soli, quello non è interessante, non serve. Questo provvedimento, Presidente, dicevo, si legge di infrastrutture necessarie da portare avanti di emergenza del PNRR, ma la sostanza però racconta altro. Ecco, la scusa di accelerare alcuni interventi strategici, all'articolo 5 per esempio, all'articolo 7 bis, avete ancora una volta inventato il super commissario con superpoteri straordinari che cancellerà ogni spazio di partecipazione dei cittadini e che depotenzia la tutela ambientale, perché per voi la semplificazione, Presidente, è quella di togliere tutti i controlli. Certo, però dovrà sottostare ai controlli antimafia, quelli sì. Peccato però che avete pensato bene di toglierli all'amico e socio del prestanome del clan dei Senese Carocci di Del Mastro. Come dire, non tutti gli amici sono uguali. I 209 miliardi del PNRR, Presidente, hanno rappresentato un'occasione unica di riscatto per il nostro Paese, grazie anche al Presidente Conte che al tempo li ha portati in Italia. Eppure, questa occasione di riscatto sta perdendo il valore, sta diventando vana, perché in 4 anni del governo Meloni noi stiamo semplicemente assistendo a ritardi, continue rimodulazioni, obiettivi rinviati e risorse che rischiano di andare perdute. Nelle mani del governo Meloni l'occasione di riscatto rischia fortemente di diventare un flop. E il conto poi chi lo paga? Lo pagano gli italiani, gli enti locali, che da soli dovranno affrontare delle procedure complesse con personale insufficiente. E a tal proposito, Presidente, mi consenta di dire che la particolare passione del partito della Meloni per le commissioni parlamentari di inchiesta. Allora, ecco, noi chiediamo che si approvi quanto prima la proposta di legge del Movimento 5 Stelle di istituire una commissione di inchiesta sui fondi del PNRR e magari però farla anche presiedere ad un presidente che abbia maggior dimistichezza con la programmazione e che non chiede di essere audito e poi annulli le sedute così d'ambrì da un giorno all'altro. Non vedo lì se... Ah, così, collega, c'è Docet. Insomma, Presidente, è evidente che questo provvedimento si è trasformato in un contenitore omnibus che poco nulla a che vedere con le vere urgenze del Paese Italia, perché non c'è assolutamente urgenza, per esempio, nel decommissioning del reattore da 5 megawatt della Marina, che è stato spento 40 anni fa, nel 1980, che urgenza c'è, insomma, di affidarlo oggi alla Sogin, alla Società Italiana di Gestione degli Impianti Nucleari. Oppure ancora, ho detto già per quello che riguarda la TAV, ma per esempio anche l'interessante elenco delle attività lavorative da tutelare per il cambiamento climatico, quindi dei lavoratori in cui sono stati inseriti gli agricoltori, gli addetti alle pulizie al facchinaggio, ai servizi di vigilanza e alla stampa dei quotidiani. Ma perché non avete inserito i rider, Presidente? Che vanno fatto di male? Ma hanno consegnato probabilmente il panino sbagliato, perché non si comprende questa cosa. Ma soprattutto cosa c'entra in tutto questo, in un provvedimento che dite d'urgenza, e come si lega al resto, il sistema di contabilità economico unico patrimoniale, la cui sperimentazione deve ancora partire? Nessuno. Insomma, Presidente, è chiaro che ormai legiferate senza uno schema. Siete semplicemente una barca che naviga nelle ombre della nebbia in prossimità degli scogli. È inevitabile quello che sarà poi l'esito. Grazie, Presidente.
1: Grazie, senatore Nave. Senatrice Malpezzi.
8: Grazie, Presidente. Governo, un po' mi dispiace che sia la sottosegretaria qui presente ad ascoltare quello che abbiamo da dire, perché conosco il pragmatismo della sottosegretaria, che mal si concilia con quello che è il metodo che questo governo ha utilizzato sempre nell'affrontare il PNRR. Perché vede, Presidente, noi che abbiamo sostenuto con forza nella scorsa legislatura, quando dico noi, Presidente, coinvolgo anche lei e spero che non si offenda, perché comunque quasi tutte le forze politiche che anche oggi sono qui presenti in Parlamento hanno aderito al PNRR con entusiasmo, sapendo che era una sfida importante per il Paese, per superare le disuguaglianze di questo Paese, e anche la cifra importante e consistente che abbiamo ottenuto nasceva dalle fragilità che il nostro Paese aveva messo in evidenza anche a causa del Covid, ma non solo a causa del Covid. E sappiamo che una sola forza politica non era così convinta del PNRR, e possiamo anche dire che quando si astenne in Europa per il Next Generation EU si astenne con la motivazione che aveva paura di quello che questo PNRR, o meglio il Next Generation EU, avrebbe potuto portare in Italia. Il fatto che una volta arrivati ad un nuovo governo e che la stessa forza politica non convinta di questo PNRR si sia trovata a doverlo gestire, è chiaro che è la prima testimonianza di quello che era un po' il rischio che il PNRR italiano correva, quello di rimanere un po' una serie di progetti abbastanza rimodulati, perché quando qualcuno non ci crede fino in fondo, alla fine cerca di trovare il sentiero meno impervio, cerca di fare meno fatica. E non è un caso, Presidente, che fin dall'inizio di questo lungo cammino la prima parola che questo governo rispetto al PNRR ha utilizzato è stato rimodulazione. La prima cosa che avete rimodulato, e la sottosegretaria lo sa, è stata la cabina di regia. L'avete rimodulata nella forma e l'avete rimodulata anche nella dislocazione, perché prima andava bene al MEF, poi andava bene a Palazzo Chigi, poi bisognava ancora capire come. Insomma, in questa rimodulazione delle azioni il Paese ha perso un sacco di tempo. E quello che mi dispiace è che questo tempo perso è quello che ha portato poi voi a decidere di rimodulare anche quelli che dovevano essere gli obiettivi. E come spesso capita, gli obiettivi rimodulati sono stati quelli che riguardano, diciamo, i più fragili o quelli che oggi contano meno, che però, guarda caso, rappresentano il futuro di domani. E parto da un tema che qui avrò ripetuto 50 volte, tutte le volte che c'è stata l'occasione di discutere di PNRR e tutte le volte che noi come Partito Democratico abbiamo posto interrogazioni al ministro competente rispetto al PNRR. Qual è la questione degli asili nido? Presidente, è vero che questo è un decreto che parla di opere, che parla di infrastrutture, e i cantieri sono importantissimi ed è importante l'accelerazione ed è importante portare a casa i risultati. Però, Presidente, lei sa benissimo che questo Paese è partito nel piano del PNRR iniziale con un certo numero di asili nido, e con il vostro grande desiderio ed esercizio di rimodulazione noi siamo arrivati ad un Paese che questo obiettivo l'ha ridotto di molto, e il problema è che l'ha ridotto soprattutto laddove c'era più bisogno, e dove, guarda caso, il Sud. Io, Presidente, non so più come dirlo in tutti i modi possibili, perché quando abbiamo provato a spiegare che forse non era il caso di andare a rimodulare là dove c'era più bisogno, una delle risposte che ci è stata data è però attenti, nascono meno bambini, e l'altra cosa è che mancano gli educatori, e come voi sapete il PNRR non può pagare il personale, certo. Ma lei si ricorderà, Presidente, appunto avendo sostenuto quel governo insieme a tutti i colleghi che ci sono qui oggi, ad eccezione di Fratelli d'Italia, che quel governo aveva messo da parte una sorta di tesoretto, proprio perché aveva detto: laddove noi stiamo chiedendo di incrementare in mattoni, e cioè in edifici, per creare lo spazio appunto per gli asili nido, abbiamo bisogno poi di avere del personale che lì dentro dia vita a quello che è il progetto, e quindi avevamo lasciato i soldi e le risorse per poter avere il personale e per potenziarlo. Avete fatto una scelta differente, e questa cosa è uscita completamente dai radar. Non c'è stata assolutamente più attenzione, è stata denunciata, sottolineata dai giornalisti che vi hanno evidenziato in che modo si stava rischiando di perdere un'opportunità, e lo dicevano come fatto di cronaca, perché chi si occupa di questo tema sa quanto sia importante dare vita sui territori a questi luoghi, perché sono i primi luoghi di presidio e sono luoghi che portano la vera sicurezza, perché voi pensate di portare i minori in carcere, di portarceli sempre, noi cerchiamo di prevenire, e quella è una prima grande forma di prevenzione. Ma guardi, non mi voglio concentrare solo su quello, perché il tema riguarda per esempio anche l'università. Avevate un obiettivo su quelli che dovevano essere i posti letto per gli studentati universitari, ne avete fatti molti, perché guardate, qui non troverete mai quelli che criticano quando si fa qualcosa, ma avremmo voluto avere da voi la l'affermazione che all'inizio quei posti dovevano essere molti di più e dovevano essere alla portata di tutti e ci doveva essere un riconoscimento complessivo e globale che quello è un tema di diritto allo studio e che oggi in Italia il diritto allo studio non è garantito a tutti e questo è un tema che riguarda il futuro e riguarda strettamente il PNRR, perché il PNRR voleva lì andare a toccare sul futuro, garantire che quelle disuguaglianze che l'Italia aveva potessero in qualche modo, grazie alle opere, grazie alle infrastrutture, grazie a una progettazione che andava da nord a sud, aveva la necessità di evitare che le disuguaglianze venissero acuite, le voleva colmare. Guardi, noi nella scorsa legislatura come gruppo del Partito Democratico, ancora precedente alla mia guida del gruppo, con il senatore Marcucci, avevamo iniziato insieme ad Alan Ferrari, altro collega che molti ricordano, un percorso che si chiamava Vicina. E questo percorso portava i senatori del Partito Democratico in giro per i vari territori proprio perché volevamo che le scelte fatte nel PNRR fossero condivise da tutte le amministrazioni e volevamo andare a vedere laddove c'era proprio la fragilità, in che modo come senatori del territorio attraverso il PNRR potessimo trasformare quella fragilità in una risorsa poi per il futuro, investendo veramente, dando l'anima al PNRR, perché oggi purtroppo, e non è colpa di nessuno se non di quella voglia di rimodulare e di andare solo veloci per poter ottenere l'obiettivo. Oggi quando si parla di PNRR si parla con termini che non rappresentano l'anima di quello che c'è dietro le opere, perché dietro un'opera e dietro un'infrastruttura ci può essere, ci dovrebbe essere la visione del paese del futuro, che qui non c'è stata in alcun modo. Ma mi permetta, Presidente, di sollevare un'altra questione che riguarda sempre un tema a noi molto caro e che dimostra ancora una volta la vostra miopia. Mi dispiace perché nel provvedimento alla Camera noi abbiamo presentato tra gli altri un emendamento che riguarda l'edilizia scolastica. L'emendamento era prima firma Irene Manzi, che è la responsabile scuola del Partito Democratico, ed era un emendamento che consentiva, lo dico a lei sottosegretaria, di utilizzare, o meglio, di rimodulare, visto che è un termine che appunto avete utilizzato tante volte, una serie di interventi in edilizia scolastica per consentire alle scuole di avere impianti di raffreddamento. Perché noi quando tocchiamo questi temi ci siamo anche stati presi in giro, quando parliamo di cambiamento climatico, quando diciamo che le nostre stagioni si sono surriscaldate. C'è qualcuno che ride, c'è qualcuno che dice che non esiste, c'è qualcuno che ci prende in giro perché dice che di fronte a tutti i problemi noi pensiamo al meteo. Ma sta di fatto che quest'anno i ragazzi, per esempio, che hanno affrontato l'esame di Stato, che oggi si chiama maturità, l'hanno fatto con temperature altissime. Una delle proposte, un emendamento molto semplice che chiedeva di utilizzare determinate risorse e poi rimodulandole, secondo la vostra parola magica, chiedeva proprio di intervenire in quella direzione, cioè di consentire che in alcuni casi quei soldi potessero essere utilizzati in corsa anche per sistemare quelli che sono impianti di raffreddamento, per consentire una vita diversa all'interno delle classi dove ci sono i nostri figli e i figli di tutti. Ci avete detto che non è una necessità, è un'urgenza, e quindi ci avete detto che il parere è assolutamente negativo, con risorse ben definite e con dei tempi ben precisi. Allora, Presidente, quando si vuole rimodulare solo per farlo, perché serve per tagliare e per semplificare, io penso che non si faccia il bene degli italiani e soprattutto non lo si fa quando si pensa che tutte le proposte che arrivano dall'opposizione, fatte per provare a migliorare il provvedimento, vengono respinte al mittente come un'offesa di lesa maestà per aver portato il proprio contributo. Grazie.
1: Grazie. Senatrice Sieroni.
9: Grazie Presidente, rappresentante del Governo e colleghe e colleghi. Questo provvedimento porta nel titolo due parole molto impegnative, infrastruttura e PNRR, ma ancora una volta il titolo promette più di quanto il testo riesca poi effettivamente a mantenere. di nuovo un decreto d'urgenza senza urgenza e un potpourri di interventi variegati. Il Comitato per la legislazione della Camera aveva rilevato che il decreto originario conteneva 8 finalità distinte che avrebbero potuto essere affrontate con provvedimenti separati e ha anche segnalato l'assenza sia dell'analisi tecnico-normativa sia di quella di impatto della regolamentazione. Ciò nonostante, eccoci qua al Senato, chiamati ancora una volta ad esaminare in fretta e furia, pochissime ore, un testo arrivato dalla Camera sostanzialmente blindato e circola la voce dell'ennesima apposizione di fiducia. Ma la fiducia è una cosa seria, diceva un vecchio spot pubblicitario, che si riserva alle cose serie. E questo provvedimento non lo è e non la merita quella fiducia. Il governo usa un metodo che svuota il ruolo del Parlamento proprio mentre ci avviciniamo alla fase conclusiva del più grande piano di investimenti pubblici della storia recente di questo Paese. Un piano di investimenti che questo governo non ha saputo mettere a frutto, facendo perdere al Paese intero un'opportunità più unica che rara. Il PNRR non è nato come un elenco di scadenze burocratiche da spuntare, è nato come risposta europea alla pandemia, grazie alla battaglia condotta dal nostro presidente Conte al governo, per modernizzare il Paese, per colmare ritardi strutturali, per rafforzare i servizi pubblici e accompagnare la necessaria transizione ecologica ed energetica. Oggi invece osserviamo un governo che considera sufficiente raggiungere formalmente un target europeo, anche quando l'opera resta incompleta, viene ridimensionata oppure non produce alcun servizio per i cittadini. Insomma, più che un provvedimento di accelerazione, sembra il resoconto dei ritardi accumulati. Ci sono anche misure condivisibili, come le tutele per i lavoratori costretti a interrompere l'attività a causa del caldo estremo. Per alcuni prescelti, sia ben inteso, non per tutte quelle categorie che ne avrebbero bisogno in base a criteri di valutazione uniforme. Ma è singolare che questo governo sia costretto ad intervenire sulle conseguenze delle condizioni climatiche eccezionali e continui nello stesso tempo a trattare la crisi climatica come un'ossessione di qualche ambientalista. Ascoltavo ieri l'intervento di fine seduta del senatore Dreosto, se non sbaglio, della Lega, in merito ai danni che stanno subendo gli agricoltori a causa della siccità e sottolineava l'importanza di accordare sussidi, ristori, risarcimenti, come se il problema si potesse risolvere banalmente così, tappando i buchi di volta in volta con ristori economici e non invece cercando di affrontare la causa, che è la crisi climatica, per provare, non, se non a scongiurarla, almeno a mitigarla. E a proposito di siccità, i dati del fiume Po in secca raccontano una situazione drammatica, sempre più preoccupante, che ha reso il grande fiume un piccolo torrente, che in questi giorni ha raggiunto a Cremona il livello più basso mai registrato, meno 8 metri e 50 centimetri rispetto allo zero idrometrico. Insomma, l'allarme si alza per l'intero bacino padano, mettendo in crisi agricoltura, attività produttive, ecosistemi della pianura e quindi la qualità della vita delle comunità. In oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia stanno affrontando difficoltà nell'approvvigionamento idrico e nel delta il cuneo salino è penetrato per chilometri mettendo a rischio coltivazioni, suoli e zone umide. E questa non è ideologia, non è fanatismo climatico, è la realtà con cui devono fare i conti gli agricoltori, le imprese, i consorzi agricoli, i irrigui, gli amministratori locali e le famiglie. Ed è proprio oggi che dobbiamo fare un bilancio serio dell'investimento del PNRR per la rinaturazione del fiume Po, nato con l'obiettivo di contrastare fenomeni estremi quali siccità e alluvioni. Il progetto originario disponeva 357 milioni di euro e il programma d'azione comprendeva 56 interventi distribuiti tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Doveva rappresentare il più grande laboratorio italiano di recupero di un ecosistema fluviale. Gli interventi concretamente realizzati sono stati 12 su 56, corrispondente poco più al 20% del totale, mentre su un budget complessivo di 357 milioni di euro risultavano spesi circa 200 milioni, poco più del 56% delle risorse. E questo è indice di una forte inefficienza del modello attuativo adottato da questo governo, che ha inciso negativamente sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi complessivi del progetto. Sono stati realizzati gli interventi dello stralcio prioritario necessari a centrare il target europeo, mentre gran parte del programma d'azione è rimasto fuori. Raggiungere il target non può significare accontentarsi del minimo indispensabile. Il PNRR non doveva servire a superare un esame con Bruxelles, ma a cambiare davvero il Paese. Rinaturare il Po non significa riportarlo indietro nel tempo, non significa creare artificialmente la pioggia, significa restituire spazio al fiume, riaprire i rami laterali, recuperare anche zone umide, ricostruire boschi ripariari, migliorare la capacità del territorio di trattenere l'acqua e affrontare al meglio la siccità delle alluvioni. Significa proteggere la biodiversità. Un diffuso ed adeguato ripristino della natura dovrà costituire l'asse portante per un'efficace politica di adattamento ai cambiamenti climatici. Infatti, entro il 1° settembre dovremo presentare il piano di ripristino della natura e fa specie che il piano della rinaturazione del Po purtroppo al momento non sia pronto. Quindi chiediamo le risorse necessarie per completare l'intervento. Un secondo ordine del giorno che ho presentato riguarda il collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio. Significa che è un aeroporto importantissimo. Collegarlo alla stazione significa ridurre il traffico stradale, le emissioni, decongestionare il traffico e il peso che queste infrastrutture esercitano nei comuni circostanti. Ma non basta realizzare i binari, occorre anche programmare il servizio con un cronoprogramma chiaro. E la scadenza che era stata fissata era per fine 2026, è stata spostata al 2028, 2 anni di ritardo per realizzare 5 chilometri di ferrovia che non possono essere archiviati come un semplice aggiornamento al cronoprogramma. Prima era stato previsto tra le opere olimpiche, e qua non apro la parentesi, e poi adesso finanziato attraverso i fondi del PNRR. Quindi entrambi questi punti sono l'annuncio e il risultato concreto che continua ad aprirsi una distanza troppo grande tra le promesse e quello che è stato fatto. E concludo. Il successo del PNRR non si misurerà dal numero di obiettivi dichiarati formalmente raggiunti, si misurerà dai fiumi che avremo realmente recuperato, dalle opere che avremo terminato, dai servizi che i cittadini potranno effettivamente utilizzare. Su questo continuiamo a chiedere al governo risposte e impegni precisi, perché il tempo del PNRR sta finendo, ma le responsabilità politiche per ciò che resterà incompiuto non finiranno insieme a questo piano.
1: Grazie senatrice. Parola alla senatrice Musolino.
10: Grazie presidente, onorevoli colleghe e colleghi, governo. Io ho sentito gli interventi che mi hanno preceduto, su ognuno di loro ovviamente sono d'accordo sulla sostanziale incapacità del governo di raggiungere gli obiettivi prefissati del PNRR, sulle attese che sono state alla fine disattese, sugli obiettivi come sugli asili nido, sugli studentati universitari, sulla sanità, le case pubbliche della sanità, i presidi territoriali. Sono tutti aspetti che ci siamo detti più volte e che tornano anche con l'esame di questo decreto. Ma questo decreto, io, se lo dovessi nominare così informalmente, dovessi dire a uno studente che mi chiedesse a che serve questo decreto, bene, questo è il decreto che preannuncia il canto del cigno. Questo è il decreto col quale il governo dice: la musica è finita, i suonatori possono tornare a casa, ma prima di farli tornare a casa, attenzione, mettiamoci, come si dice in siciliano, mettiamoci il ferro dietro la porta, prendiamoci qualche cautela, sistemiamo qualche conticino ed evitiamo, o almeno cerchiamo di evitare, di lasciare qualche briciola di troppo in giro per i conti futuri, quei conti che prima il collega dei 5 Stelle diceva sarebbe bello se si istituisse un domani una commissione che accertasse come effettivamente sono stati spesi o non spesi, utilizzati o non utilizzati i conti del PNRR. E allora, siccome chi è al governo ovviamente distribuisce le carte e cerca di avere anche la carta vincente, la mano vincente, ecco qui che abbiamo questo decreto Qui e lì, infarcito da provvedimenti eterogenei, interventi settoriali, per esempio con molto piacere leggo che viene destinata una somma di 2 milioni e mezzo di euro al comune di Tropea per realizzare l'ascensore che collegherà il lungomare al centro abitato. Non può che farmi piacere da siciliana e quindi da persona del sud sapere che c'è un'attenzione specifica anche al comune di Tropea, ma ovviamente parlare del PNRR e pensare che il PNRR si focalizzi su interventi di questo genere sarebbe riduttivo. In verità, tra le pieghe di questo provvedimento si legge finalmente qual è la vera finalità, cioè l'adeguamento del sistema di contabilità pubblica e finanziaria alle regole del cosiddetto principio accrual. Che cos'è questo principio accrual? Perché viene introdotto nelle regole della rendicontazione del PNRR? È una regola di finanza pubblica, lo diciamo con parole più semplici possibili, che innova il sistema già vigente e prevede che sostanzialmente degli impegni di spesa che si registrano nella contabilità non venga data registrazione secondo il relativo movimento di cassa, come siamo stati sempre abituati a fare, ma nel momento in cui questi fatti che generano il movimento vengono ad esistere, indipendentemente da quando saranno pagati, cioè a dire: quando si andranno a registrare le spese del PNRR non si registreranno per il momento in cui l'intervento sarà stato completato, rendicontato e poi anche pagato, ma si rendiconterà per il momento in cui l'intervento è diventato giuridicamente esistente, si è verificato, svincolandolo dalla data dell'effettivo pagamento. A che serve un sistema del genere? Serve in linea teorica e generale a dare una conoscenza di un bilancio di un'amministrazione pubblica e quindi del patrimonio dello Stato che è sganciato dai meri fenomeni temporali del pagamento e quindi dei movimenti di cassa e dà un impatto di tipo generale sul valore che quell'intervento ha avuto sulla finanza pubblica. Questa è la regola, l'astratto principio. La realtà, ahimè, è diversa, serve a dare attuazione a quello che il ministro Giorgetti aveva già detto tra le righe di tanti interventi che ha rilasciato, ha fatto nel corso di questi anni, in cui sostanzialmente diceva: no, non vi preoccupate, il 30 giugno non sarà la data esiziale, la deadline del PNRR, perché poi ai fini della rendicontazione ci sarà tempo per registrare i movimenti e i pagamenti e quindi comunque le somme che sono già incamerate al bilancio dello Stato non usciranno fuori se anche l'intervento non è stato completato, perché poi lo rendiconteremo un po' più avanti, quando sarà possibile rendicontarlo, quando sarà effettivamente completato. In sostanza, in principio accrual ci serve sostanzialmente per dire: non lasciamo tracce in giro, non lasciamo porticine aperte, non facciamo che poi qualcuno ci viene a dire che non abbiamo completato gli interventi. Sistemiamoci le cose fin tanto che siamo noi a gestirci le carte e poi ci regoleremo di conseguenza. Ed ecco qui che si istituiscono sezioni specializzate, uffici centralizzati presso il Ministero, in maniera tale che si gestisca questo nuovo sistema di contabilità pubblica che dovranno adottare tutte le pubbliche amministrazioni che hanno ricevuto fondi del PNRR. Ma non basta, ci sono anche altre cose tra le righe, le maglie di questo decreto che meritano di essere raccontate a chi ci ascolta e agli elettori ovviamente. La prima è che, per esempio, in ossequio a questo principio di applicazione del principio accrual appunto, per esempio si dice anche che in attesa che la Commissione europea autorizzi l'ennesima riprogrammazione e rifinanziamento del PNRR, le amministrazioni e i soggetti attuatori possono intanto comunque procedere a le prime a pagare, a anticipare i soldi, i secondi a fare i provvedimenti e quindi a spendere per realizzare le opere, e poi vediamo. Poi se il piano viene approvato, la rimodulazione va bene, buono così; se non viene approvato, poi in qualche modo ci sistemiamo, non vi preoccupate, comunque siamo sempre nelle grandi maglie della mamma, dello bilancio dello Stato, quindi non vi preoccupate che così vi diamo, come dire, una sorta di giustificazione giuridica, l'avete fatto perché ve l'abbiamo fatto fare, e quindi per rassicurare i sindaci, per rassicurare i presidenti delle province, per rassicurare tutti gli amministratori pubblici che nel frattempo si sono trovati la scadenza e dicono non possiamo andare avanti. Ma no, dai, andate avanti, non vi preoccupate, perché abbiamo trovato questo nuovo principio di finzione giuridica per cui vi continuiamo a fare andare avanti, e poco importa se non siamo allineati così come raccontiamo di esserlo. E poi, Presidente, ci sarebbe tanto altro da dire, ma il tempo finisce, mi avvio a conclusione. C'è un'ultima disposizione che merita di essere raccontata, perché veda, tra le varie cose che fa questo provvedimento ce n'ha una che mi stupisce sempre, come questa società ALES ritorni sistematicamente nei provvedimenti adottati da questo governo. Ce la ricordiamo la società ALES? È la società alla quale già il governo ha appaltato per 3 anni in regime diretto, senza gara, affidandogliela direttamente, tutti i servizi di biglietteria, di ingresso nei musei, nei siti storici. Quindi si occupa di questo sostanzialmente, servizi turistici, servizi per il turismo. Bene. Ma adesso, come dire, siccome c'è bisogno di aiutare il Ministero della Cultura nelle fasi di rendicontazione e chiusura tecnica amministrativa e contabile degli interventi del PNRR, che cosa si sono inventati al governo? Di dare questa specifica mansione, questo servizio, direttamente all'ALES, anche qui, senza passare né da gara, né da individuazione, né da selezione, gliela diamo direttamente all'ALES, che non ha, teoricamente non fa esattamente servizi di questo tipo, di assistenza contabile nella rendicontazione dei progetti del PNRR, ma poco male, come dire, quando c'è bisogno di dare una mano siamo tutti pronti per i Fratelli d'Italia. Grazie.
11: Grazie, senatrice Musolino. Ha chiesto di intervenire il senatore Magni, ne ha facoltà.
0: Grazie Presidente. Il decreto che ci apprestiamo ad approvare sostanzialmente arriva in Parlamento dopo contrasti dentro la maggioranza, con tempi molto lunghi per quanto riguarda la possibilità di discutere e con l'ennesima fiducia. Ancora una volta quindi viene il Parlamento viene chiamato sostanzialmente o a intervenire in fretta per correggere alcuni errori che potevano essere evitati, o all'altra a ratificare cose fatte. Quindi, primo elemento, ancora una volta c'è una, diciamo, una messa in discussione del ruolo parlamentare. Però volevo sottolineare alcuni punti di criticità. La prima, che riguarda la gara del servizio ferroviario Intercity. Il governo ha cercato di introdurre la possibilità di un unico lotto nazionale, nonostante le obiezioni della Commissione europea, che conosceva fin da prima, e ci ha voluto mesi per poter risolvere questo fatto. Il risultato è stato uno scontro interno all'interno della maggioranza e il rischio di mettere in discussione una parte dell'ultima rata del PNRR su una materia delicata. Delicata perché c'è un problema di garantire le tutele ai lavoratori. Vorrei sottolineare la cosa importante che bisogna fare è assicurare la continuità dell'occupazione, il riconoscimento dell'anzianità maturata, la piena applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative, perché non si può accettare che la concorrenza la si faccia al massimo ribasso, cioè riducendo sostanzialmente il costo del lavoro e peggiorando la qualità del servizio. Credo che questo sia uno dei punti più critici che in sostanza va monitorato. Secondo elemento è che da anni ormai la produzione industriale è in calo, il governo continua a intervenire con misure isolate, con proroghe e soluzioni di emergenza, senza indicare una direzione per un sistema produttivo che affronti davvero la questione della transizione ecologica e che dovrebbe diventare, invece anziché essere criticata, una grande occasione di innovazione, di buona occupazione, di sviluppo di filiere nazionali. Tutto questo ovviamente non c'è. Nel decreto invece, come in quelli precedenti, non troviamo una strategia capace di accompagnare la trasformazione dell'industria, tutelare i diritti dei lavoratori e rilanciare, diciamo, i territori che sono in crisi. La cosa emblematica è la dimostrazione della questione Ilva. Io vorrei ricordare che un anno fa c'era la discussione che eravamo a un progetto di decarbonizzazione, tre forni elettrici, c'era tutta questa discussione. Il risultato è che oggi rischia la chiusura totale l'Ilva, perché di compratori non ce ne sono. E io voglio sottolineare, perché lo dissi allora, lo dissi anche prima, che una realtà come quella di Ilva, se non si interviene attraverso la mano pubblica, io credo che sia molto difficile intervenire sul rilancio produttivo, sulla decarbonizzazione, su interventi che garantiscono la bonifica e la salute dei cittadini di Taranto, perché se no sono tutte chiacchiere e che peggiorano continuamente sia sul terreno occupazionale sia sul terreno della condizione di salute di quella realtà. Il terzo elemento che voglio sottolineare è un decreto che stanzia 50 milioni di euro per opere compensative agli interventi nei territori

0: resta inefficiente, lenta e priva di interventi necessari. Contestiamo una scelta complessiva su questo terreno, che concentra risorse in poche grandi opere e lascia in secondo piano la manutenzione del trasporto regionale, la sicurezza delle linee di collegamento in ogni giorno, che ogni giorno utilizzano milioni di lavoratori, studenti e pendolari. Altro elemento che siamo in questa discussione sono i 120 milioni di euro che vengono destinati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti del reattore di Galileo Galilei. Il governo continua a parlare di un ritorno all'energia atomica senza avere ancora risolto il problema delle scorie già presenti nel nostro paese. Il deposito nazionale non è stato realizzato e ne una parte dei materiali radioattivi continuano a essere conservati in siti temporanei e o all'estero. Io credo che prima, noi crediamo che prima di annunciare nuove centrali nucleari, bisognerebbe spiegare come si intendono gestire in sicurezza i rifiuti prodotti dalle vecchie. Per ultimo, volevo sottolineare invece un elemento di positività sul fatto che si estende, cioè c'è dell'estensione della cassa integrazione per il periodo di caldo estremo. Ma ancora una volta il governo, proprio perché nega il cambiamento climatico, interviene con una misura temporanea e parziale, cioè in sostanza fa un atto corretto, ma interviene solo temporaneamente parziale. Le ondate di calore non sono gli eventi eccezionali, sono un rischio strutturale per la salute di chi lavora e rischiano ovviamente di, se non ci sono regole permanenti, di avere effetti sostanzialmente limitati, e quindi è necessario definire strumenti automatici dal punto di vista del sostegno del reddito a tutela, estendendo non solo ai lavoratori in parte edilizia e, come si dice, agricoltura, ma ci sono molti lavoratori autonomi che sono esposti su questo terreno, ci sono i rider, ci sono molte figure che in sostanza sono costrette a lavorare sotto interpieri da una parte e sotto un caldo estremo dall'altro, e quindi bisogna intervenire con un intervento strutturale, non un elemento di parzialità che rincorre quello che avviene, ma deve essere preceduto. Ecco, per queste ragioni pensiamo che questo provvedimento sia, diciamo, la nostra opinione sia contraria, fortemente contraria, perché in sostanza interviene sempre in modo spezzettato e parziale, anziché utilizzare uno strumento come il PNRR per cambiare realmente in modo efficace, da un punto di vista anche innovativo, il nostro Paese. Grazie.
1: Grazie, senatore Magni. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Di Girolamo, e ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, la ringrazio. Sa Presidente, io credo che tutti noi nelle nostre case abbiamo un oggetto che un po' ci accomuna, un oggetto, un luogo. Sa Presidente, quel cassetto dove tendiamo a mettere gli oggetti che non sappiamo in quel momento cosa farci esattamente. Un cassetto un po' disordinato, diciamo. Ci inseriamo una chiave di cui non ricordiamo qual è ormai la serratura, ci buttiamo dentro un vecchio caricatore perché abbiamo gettato il cellulare vecchio, però quel caricatore può tornarci utile, oppure ci mettiamo quel bigliettino col numero di telefono che è sempre utile in un determinato momento. Ecco, io questa mattina pensavo di aprire il dossier delle infrastrutture PNRR e invece mi sono ritrovata ad aprire quel cassetto, come il cassetto di casa mia, pieno di cianfrusaglie e tutto in disordine. Perché dentro a questo provvedimento c'è davvero di tutto. Ci sono le infrastrutture, certo, ma poi c'è il nucleare, poi c'è il turismo, poi c'è la siderurgia, la contabilità pubblica, le dogane e molto molto altro. E allora questo, Presidente, è un vero putpurri legislativo, ma il problema non è che in questo decreto ci siano tante cose, il problema vero è che non si capisce quale sia il disegno che le tenga tutte insieme queste cose in questo provvedimento, perché un decreto sulle infrastrutture dovrebbe fare una cosa molto semplice, dovrebbe dirci quale idea di mobilità un governo ha del proprio paese. Il governo dovrebbe offrire un sistema trasportistico al proprio paese. E invece

0: Qui troviamo un insieme di disposizioni che convivono sì nello stesso provvedimento, ma che non appartengono allo stesso progetto. Ma non è tutto, perché il cassetto in questo caso diventa anche la fabbrica di nuovi commissariamenti, oppure estensione di poteri di commissari già definiti e nominati e quindi operanti. Ormai un commissario è la vostra puntuale risposta ad ogni minima difficoltà che un'opera infrastrutturale trova in questo paese. Un'opera in ritardo e ci mettete un commissario. Una procedura è complessa e ci mettete un commissario. Un'amministrazione non riesce a firmare delle carte e commissaria dell'amministrazione. Allora Presidente, vede, quando l'eccezione, ovvero la struttura commissariale, diventa uno strumento ordinario di un governo, il problema non è più la singola opera, ma è il funzionamento di un sistema a cui ricorrono quelli della maggioranza puntualmente per coprire i loro ritardi e la loro incapacità di programmare. E poi, entrando nel merito, possiamo dire che la montagna ha partorito un topolino. Questo provvedimento è stato incagliato alla Camera fino a ieri sera tardi. A ieri sera tardi, proprio sull'articolo 1, l'articolo 1 che contiene attualmente il bando di gara per il servizio Intercity. Bene, una lunga interlocuzione da parte del governo con la Commissione europea, settimane intere sostanzialmente. Per concludere queste interlocuzioni erano ovviamente dei passaggi necessari, perché occorreva garantire che la futura gara fosse coerente con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR e con le regole della concorrenza. Ma proprio perché il governo ha dedicato tanto tempo a questo confronto, sorprende che poi abbia assolutamente trascurato un altro tema altrettanto importante, che è la continuità occupazionale del comparto ferroviario proprio su questo tema. E se la Commissione europea ha fatto valere le proprie ragioni sulla concorrenza, che era quello che doveva fare la Commissione europea, era il governo che avrebbe dovuto lavorare di più per tutelare il lavoro del comparto ferroviario, cosa di cui invece non si è vista né sentito. Governo non pervenuto. E questa è una grave mancanza, Presidente, perché è così, credo che questo sia proprio l'errore più grave contenuto in questo provvedimento, perché la qualità di un servizio pubblico non dipende soltanto dalle regole della gara europea, dipende anche dalla continuità, dall'esperienza, dalla professionalità di chi quel servizio lo garantisce ogni giorno. Persone che meritano tutela, Presidente, sono proprio le stesse persone che ogni giorno si trovano a fronteggiare il caos dei treni, ogni giorno dal momento in cui Salvini ha messo piede all'interno del Ministero delle Infrastrutture. E dico che per questo motivo queste persone avrebbero bisogno di una maggior tutela, proprio per questo motivo. E poi c'è una costante, ecco, una costante che accompagna tutti i decreti di questa maggioranza, Presidente. Una costante che ormai la conosciamo bene. Quando leggiamo un decreto sappiamo già quale sarà il suo ultimo articolo, non lo vediamo letto, scritto nero su bianco, perché quest'ultimo articolo arriva poi in aula alla presenza del ministro Ciriani quando arriva ad apporre la fiducia. Tutti i provvedimenti si concludono con questo ultimo articolo, possono cambiare i titoli, possono cambiare i contenuti, ma state ben certi che la fine è sempre la stessa. Presidente, io credo francamente che le infrastrutture di un paese rappresentino la geografia delle opportunità di quel paese, perché una ferrovia, una strada non è che collega semplicemente due centri. Una ferrovia o una strada danno la possibilità, l'opportunità a chi studia, a chi lavora, a chi fa impresa, danno competitività a un territorio, permettono l'accessibilità ai servizi e hanno la possibilità di definire se un'area possa continuare a crescere o se debba rimanere isolata. E per questo una politica delle infrastrutture non può limitarsi a finanziare opere a caso, come avete fatto in questo provvedimento. Presidente, non c'è un disegno chiaro, del resto come sempre, è un governo ha la grande responsabilità di decidere quale geografia delle opportunità voler costruire per il proprio paese. Ed è proprio qui che questo decreto mostra una grave carenza, perché aggiunge, corregge, proroga, ma non costruisce un disegno. non costruisce un disegno per la mobilità del nostro paese. Presidente, ho iniziato il mio intervento parlando del cassetto disordinato di casa mia, ma che sono sicura davvero sia in ogni casa. Ma non era questa, non voleva essere solo una battuta, perché ecco, vede, un cassetto è il luogo dove noi mettiamo degli oggetti quando non sappiamo in quel momento cosa farne. Lo vedremo in seguito come utilizzarle. Un decreto legge invece dovrebbe fare l'esatto opposto. Dovrebbe prendere una realtà complessa e ridarle ordine. Dovrebbe stabilire delle priorità. Costruire un disegno, quello che vi dicevo prima, alla fine della lettura di quel disegno di legge, di quel dossier che ho aperto questa mattina, purtroppo la sensazione è stata sempre la stessa che avevo all'inizio della lettura. Ho aperto un cassetto che era davvero disordinato e così è rimasto. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatrice Di Girolamo. Ha chiesto di intervenire la Senatrice Testor. Una facoltà.
2: Grazie Presidente, Sottosegretario Savino, colleghi e colleghe. Il decreto legge oggi al nostro esame rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare che il PNRR continui a produrre risultati concreti e che le infrastrutture tornino a essere uno dei principali motori della crescita italiana. Troppo spesso in passato abbiamo assistito a opere bloccate, risorse inutilizzate, procedure che scoraggiavano gli investimenti. Oggi la scelta della maggioranza è diversa: accelerare, semplificare, realizzare. Questo decreto non nasce per comprimere le garanzie, ma per superare gli ostacoli burocratici che per anni hanno rallentato lo sviluppo del Paese. Chi confonde la semplificazione con la mancanza di controlli propone di fatto ritorno a un modello che ha prodotto ritardi, contenziosi e opere incompiute. Per la Lega le infrastrutture sono un diritto dei cittadini e una condizione indispensabile per la competitività delle imprese. Parliamo di strade, ferrovie, porti, interporti, reti logistiche, collegamenti efficienti tra nord e sud, tra aree interne e grandi città. Parliamo della possibilità per un imprenditore di esportare più facilmente, per uno studente di raggiungere l'università, per un lavoratore di impiegare meno tempo negli spostamenti quotidiani. In questo quadro assume un particolare rilievo il lavoro svolto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che ha riportato al centro dell'agenda politica il valore delle grandi opere e della manutenzione delle infrastrutture esistenti. Penso al forte impulso dato agli investimenti ferroviari, al rafforzamento della rete portuale e logistica, agli interventi per ANAS e alla volontà di imprimere un'accelerazione a opere strategiche che il Paese attende da troppo tempo. Penso anche al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, un'infrastruttura strategica non soltanto per il Mezzogiorno ma per l'intero sistema logistico nazionale e per il collegamento dell'Italia ai grandi corridoi europei. Nel quadro delle misure che oggi siamo chiamati ad approvare, vorrei richiamare anche un tema che riguarda direttamente la capacità dello Stato di realizzare le opere strategiche di cui il Paese ha bisogno. Mi riferisco ai gravi episodi verificatosi presso il cantiere della TAF, dove una minoranza violenta ha scelto la strada della contrapposizione radicale, arrivando a colpire un'infrastruttura di interesse nazionale. A fronte di questi fatti, desidero esprimere la mia piena solidarietà e della Lega alle forze dell'ordine impegnate nella gestione di queste situazioni, donne e uomini dello Stato che con professionalità, equilibrio e sacrificio garantiscono ogni giorno la sicurezza dei lavoratori, dei cittadini e dei territori. A loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto a tutela della legalità. La realizzazione delle infrastrutture non può essere ostacolata da azioni di violenza o intimidazione. Il confronto democratico è un valore fondamentale, ma deve svolgersi nelle forme previste dal nostro ordinamento. Lo Stato deve essere presente e garantire che le opere strategiche per la modernizzazione del Paese possano procedere nel rispetto delle regole, della sicurezza e dell'interesse generale. Le grandi opere non devono dividere il Paese, devono unirlo e renderlo più competitivo. Abbiamo ascoltato le critiche delle opposizioni, c'è chi sostiene che si investa troppo nelle infrastrutture e troppo poco in altri settori. Noi rispondiamo che senza infrastrutture efficienti non cresce l'economia, non aumenta l'occupazione e non non si riducono i divari territoriali. C'è chi continua a parlare di presunti rischi derivanti dalle semplificazioni, ma il vero rischio sarebbe perdere le risorse del PNRR o lasciare incompiuti interventi indispensabili per cittadini e imprese. Questo governo ha invece scelto la strada della responsabilità, rispettare gli impegni europei, spendere bene le risorse disponibili e consegnare ai cittadini opere reali, quindi non solo promesse. Un altro elemento che voglio sottolineare riguarda il ruolo degli enti territoriali. Sindaci, province e regioni sono i primi protagonisti dell'attuazione del PNRR. Lo Stato deve metterli nelle condizioni di operare rapidamente, con regole chiare e strumenti adeguati. Questo decreto va anche in questa direzione. Come Lega continueremo a sostenere un modello di sviluppo fondato sul lavoro, sull'impresa, sulla valorizzazione dei territori e su infrastrutture moderne e sicure. Oggi si parla molto di autonomia strategica europea, ma l'autonomia non si costruisce con i convegni, si costruisce con i porti efficienti, reti ferroviarie moderne, collegamenti energetici sicure e infrastrutture capaci di sostenere la nostra industria. In una fase economica complessa, caratterizzata da tensioni internazionali, dall'esigenza di rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo e dalla necessità di consolidare la crescita, investire nelle infrastrutture significa investire nel futuro del Paese. Le infrastrutture non sono opere fini a se stesse, sono il presupposto per sostenere il lavoro, facilitare gli scambi commerciali, ridurre i costi per le imprese, rendere più efficienti i servizi e rafforzare la coesione territoriale. Sono uno strumento di politica economica che genera occupazione, attrae investimenti e aumenta la capacità competitiva dell'Italia. Come Lega crediamo che il tempo delle opere incompiute e dei no e delle occasioni perdute debba essere definitivamente superato. I cittadini chiedono infrastrutture sicure, efficienti e moderne, non burocrazia che rallenta lo sviluppo. Burocrazia. Non possiamo chiedere alle imprese di essere competitive, di innovare, di creare occupazione, di investire sul futuro, se poi costringiamo chi vuole fare impresa a confrontarsi con temi incerti e procedure troppo complesse. Le nostre imprese, soprattutto le piccole e medie imprese che rappresentano l'ossatura economica del Paese, non chiedono scorciatoie, chiedono regole chiare, tempi certi e una pubblica amministrazione che sia un alleato e non un ostacolo. Per questo la semplificazione è una scelta politica precisa. Significa liberare energia, accelerare gli investimenti e permettere alle risorse del PNRR di arrivare dove servono davvero, nei cantieri, nelle comunità, nei territori. Ogni ritardo evitabile rappresenta una possibilità persa. La nostra responsabilità è costruire un rapporto nuovo tra Stato e imprese. Uno Stato che controlla, che garantisce la legalità e la qualità degli interventi, ma che allo stesso tempo sa decidere e sa accompagnare chi crea valore. Il PNRR non deve essere soltanto un piano di investimenti, deve essere il simbolo di un'Italia che torna a crescere, che valorizza i suoi territori, che dà fiducia a chi ogni giorno apre un'attività, assume persone e contribuisce allo sviluppo del Paese. È questa la nostra visione, trasformare le risorse disponibili in risultati concreti, aprire cantieri, completare opere e lasciare le future generazioni in Italia più connessa, più efficiente e più capace di affrontare le sfide della competizione internazionale. E vorrei concludere richiamando una notizia che ci consegna un messaggio importante. In queste settimane abbiamo visto territori e amministrazioni che hanno saputo trasformare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in opere realizzate, dimostrando che la capacità di programmare, amministrare e portare a termine gli interventi è la vera misura della credibilità delle istituzioni. Da rappresentante del Trentino, permettetemi di esprimere orgoglio. Il Trentino Alto Adige Südtirol è medaglia d'oro tra le regioni italiane per il più alto tasso di completamento dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo dimostra che l'autonomia, quando è accompagnata da responsabilità e capacità amministrativa, non è un privilegio, ma uno strumento per dare risposte più rapide ed efficaci ai cittadini. Questa è la direzione che dobbiamo continuare a seguire, un'Italia che non si ferma davanti alle difficoltà, ma che ha il coraggio di costruire, perché ogni opera completa è una promessa mantenuta verso i cittadini e verso le generazioni che verranno. Grazie.
1: Grazie, senatrice Testoro. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Lorenzin.
3: Signora Presidente, sottosegretaria Savino, colleghe e colleghi, questo decreto porta nel titolo due parole fortemente evocative, infrastrutture e PNRR, ma purtroppo ancora una volta i fatti smentiscono, diciamo, il titolo. Questo decreto non ha né il respiro di una politica infrastrutturale nazionale né l'ambizione che dovrebbe accompagnare la conclusione del più grande programma di investimenti pubblici della storia repubblicana. Non ha talmente l'ambizione e il respiro che non siamo neanche riusciti ad articolare un dibattito nei due rami del Parlamento né ad arrivare in aula con il relatore. Quindi sembra l'ultimo decreto della stagione del PNRR e insieme il primo decreto del vuoto che rischia di aprirsi subito dopo. Perciò non possiamo limitarci all'ennesima proroga, all'ennesimo commissario o alla singola opera inserita nel testo. Dobbiamo fare un bilancio politico di come il governo Meloni abbia gestito quasi 200 miliardi di ciò che intende lasciare al Paese quando questo flusso straordinario di risorse sarà terminato. La domanda che dobbiamo porci non è soltanto quante rate avete incassato, la domanda è: quale Italia resterà quando il PNRR sarà finito? Non sosteniamo noi per propaganda che nulla sia stato fatto, ma il piano non può essere valutato come una sequenza di caselle da spuntare. Ricevere una rata non significa aver trasformato il paese, raggiungere un target non significa aver prodotto un servizio funzionante, aprire un cantiere non significa aver costruito una politica pubblica destinata a durare. Il bilancio politico deve dirci quanto abbiamo realizzato, quali effetti economici, sociali e territoriali abbiamo prodotto e soprattutto quali strumenti restano dopo il 2026. La collega Malpezzi, che prima mi ha preceduto, ha parlato di anima dietro i cantieri, di anima dietro le opere. Possiamo parlare però di visione del sistema Italia, che qui manca. Tant'è vero che il dossier sul prevenimento segnala che non vengono rafforzati gli strumenti di programmazione, non sono previste risorse aggiuntive per i principali programmi infrastrutturali e manca una strategia per evitare il rallentamento degli investimenti pubblici dopo la fine dei fondi europei. Non è soltanto una nostra preoccupazione. Durante tutta la sessione di bilancio e le audizioni che abbiamo avuto durante questa sessione nello scorso anno e poi anche nelle audizioni che ci sono state alla Camera, gli stakeholder che abbiamo audito, a partire dagli osservatori indipendenti come l'Ufficio parlamentare di bilancio, hanno previsto che dopo la crescita dell'1,9% del 2026 sostenuta dal PNRR, gli investimenti si stabilizzano intorno all'1% nel triennio successivo. Anche Banca d'Italia ci dice che dopo il picco massimo di investimenti pubblici che è stato raggiunto nel 2025 col 3,8% grazie al PNRR, la discesa degli investimenti è inesorabile. Allora questa non è una posizione ideologica, questa è aritmetica, e quello che tutti hanno invocato in questi anni e che manca è una strategia nazionale. Senza una strategia nazionale, risorse pluriennali e strumenti permanenti, la spinta è destinata ad esaurirsi. Il rischio è che il 2027 non apra una nuova fase di crescita, ma segni l'inizio del ritorno indietro. Noi stasera audiremo il ministro Giorgetti in modo informale in commissione bilancio e vorremmo sapere questo prima che lui venga qui domani, a capire qual è la traiettoria del bilancio italiano nei prossimi anni. Era questo il momento di presentare una politica industriale post PNRR. Invece abbiamo un decreto di proroghe, rinvii, interventi frammentati, mentre dal rendiconto dello Stato risulta che ad esempio nel 2025 il Ministero delle Infrastrutture non abbia utilizzato circa 21 miliardi già destinati a opere programmate. Non sono mancate le risorse in questi anni, è mancata la capacità di trasformarle in investimenti e cantieri. E quindi il problema non è solo quanto noi spendiamo, ma come programmiamo, come decidiamo e quali priorità noi scegliamo. Abbiamo denunciato più volte in questo Parlamento, in questi anni, l'assenza di un piano di riforme sulle questioni strutturali dell'Italia. Siamo arrivati alla fine della legislatura, siamo incartati nella legge elettorale, ma delle cose serie, cioè della prospettiva di questo Paese, non ne parliamo più, neanche nell'occasione del dibattito del PNRR. Allora, per il governo è stata, diciamo, molto lacunosa la tutela delle persone. Si parla tanto delle persone al centro, del principio di sussidiarietà, però non è stata questa la priorità di questo governo. La maggioranza ha, ad esempio, bocciato alla Camera la nostra proposta di inserire nel bando dei servizi intercity una clausola sociale specifica per garantire tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori coinvolti. La disciplina ordinaria del codice degli appalti non basta, perché subordina la clausola sociale alla compatibilità con l'organizzazione aziendale e non assicura il pieno riassorbimento del personale. Avevamo chiesto una norma ad hoc, come già previsto nel trasporto pubblico locale, per tutelare occupazione, professionalità e diritti. Avete scelto di non scrivere nero su bianco queste garanzie. Questo è il fallimento delle politiche, delle infrastrutture italiane a guida Salvini, il fallimento dei nostri treni, che non è solo il ritardo, ma anche la incapacità di tutelare i lavoratori di Ferrovie. In commissione bilancio le organizzazioni datoriali ci hanno denunciato, sia quelle di settore che delle piccole e medie imprese, e ci hanno dato un messaggio univoco: non si possono programmare investimenti con incentivi che cambiano ogni anno, fondi che si aprono e si chiudono, crediti d'imposta modificati in corsa e strumenti senza continuità. Confindustria ha chiesto un piano industriale straordinario, oltre l'orizzonte delle singole leggi di bilancio, fondato su investimenti, competitività e attrattività, proponendo almeno 8 miliardi l'anno per 3 anni. Ha denunciato l'insufficienza dei contratti di sviluppo, l'assenza di stanziamenti per il 2026 e l'incertezza sul fondo di garanzia per le PMI. Le altre associazioni hanno ribadito che l'incertezza normativa è già un costo industriale. Le imprese chiedono credito, tempi certi, energia, competitività, competenze e infrastrutture, non una lotteria annuale sugli incentivi. Una politica industriale non è distribuire sussidi occasionali, è indicare una direzione credibile nel tempo, collegando ricerca, formazione, energia, infrastrutture, credito, domanda pubblica e filiere. È decidere dove costruire autonomia e leadership, salute e scienze della vita, farmaceutica, biomedicale, manifattura avanzata, intelligenza artificiale, microelettronica, energia pulita, mobilità, agritech, economia circolare e acqua. Allora, questo non è un elenco sterile. Queste sono le questioni aperte in Italia, sono le questioni che, se non si pone rimedio e se non si indica una traiettoria a meno 10 anni, il nostro paese è condannato a un declino inesorabile. E in questi ultimi 4 anni qui dentro non abbiamo visto nulla su queste questioni. Non c'è, noi usciamo da 200 miliardi di investimento senza una traiettoria nel medio termine, senza una traiettoria nel medio e nel lungo termine. Mi dispiace, la collega Testor ha annunciato una serie di cose come se tutto fosse stato fatto, ma queste sono le dichiarazioni delle associazioni di categoria, non 4 anni fa, 4 mesi fa. Cioè, di questo è quello di cui noi stiamo parlando, una sequenza di occasioni perse che nessuno ci ridarà mai più. E allora su questo ci dobbiamo seriamente interrogare, sul perché è successo. Meloni non ha mai creduto davvero nel PNRR, forse per ragioni ideologiche, forse perché non porta la sua firma. Il risultato è che il governo non ha saputo sfruttare fino in fondo un'occasione storica per modernizzare e lanciare l'Italia. Preferisce alimentare polemiche con cui distrarre l'opinione pubblica ogni giorno, ma ormai non riesce più a nascondere l'incapacità di governare i problemi reali, e prima o poi questi busseranno alla porta. E il caso dell'ex Ilva è emblematico. Le risorse destinate all'impianto per il peridotto vengono trasferite dal Ministero dell'Ambiente al Ministero delle Imprese e indirizzate genericamente alla decarbonizzazione della siderurgia attraverso contratti di sviluppo e aiuti di Stato. Ma non ci sono garanzie sufficienti sulla destinazione a Taranto, sulle bonifiche, sulla salute, sulla riconversione produttiva dell'occupazione. Questa non è una strategia industriale, è lo spostamento contabile di un problema. Le risorse, e poi abbiamo le risorse residue del PNRR, che vengono progressivamente sottratte al confronto del Parlamento. Non si faranno qui, dove noi dovevano essere discusse su quelle che sono le priorità del Paese, ma in luoghi dove vengono accentrate in mano al governo, e poi s'avanzano gli enti locali, le regioni, i comuni, le associazioni si dovranno, diciamo, adattare. E quindi abbiamo visto una incapacità di utilizzare il PNRR per realizzare soprattutto opere con accanto una capacità pubblica. E questo, questo rischio è stato evidentissimo nella missione 6, no? Dove alla fine i muri non curano, senza aver fatto una piattaforma infrastrutturale sul personale sanitario, sui medici, sugli infermieri, sull'attrattività delle professioni, sulla medicina del territorio, altro fallimento. Il PNRR rischia, nella missione 6 salute, di essere un corollario drammatico dell'autonomia differenziata che abbiamo approvato qui pochi giorni fa, sancendo le differenze, le diseguaglianze tra regioni, tra chi sarà capace di pagare di più e chi non sarà capace. Concludo per un ultimo elemento, che è ultimo ma non ultimo nel dibattito di questo decreto, che è il cambiamento climatico. Sul clima, Presidente, noi stiamo consumando un delitto pubblico. Noi abbiamo negato, questo Parlamento, la maggioranza, l'importanza dei cambiamenti climatici, eppure si muore di caldo, e non è un modo di dire. Anche ieri a Latina un altro lavoratore è venuto meno, è mancato. Abbiamo qui ogni martedì un elenco drammatico di quello che accade nel mondo del lavoro in Italia, ma poi ci sono gli anziani, i vecchi, le persone sole. Allora, sull'adattamento climatico, questo provvedimento ha fatto qualcosa, no? Sugli orari di lavoro di alcune categorie, non di altre, pensiamo ai rider, ad altri, ma una cosa che finisce, 6 mesi, poi basta, poi il prossimo anno lo dovremo affrontare. Ma quando si affronterà in modo sistematico il tema dell'adattamento climatico nelle nostre città? L'adattamento climatico diventerà una priorità per la salute, per le politiche urbanistiche, per le politiche agricole, per il sostentamento delle nostre popolazioni. Quando è che affrontiamo questa cosa? Nel PNRR c'era il tema dell'acqua, c'era il tema dei sistemi idrici. Ci sono delle questioni dirimenti.
1: Devo invitarla a concludere, senatrice.
3: Il cambiamento del nostro paese. Ecco, io concludo dicendo che il PNRR doveva essere un ponte, non certamente il ponte sullo stretto di Messina, tra l'Italia e l'Europa e i paesi più competitivi. Rischiamo che alla fine di questo tragitto non solo non c'è il ponte, ma non c'è neanche una strada alla fine di questo percorso.
1: Grazie. Senatrice Lorenzini, ha chiesto di intervenire il senatore Russo, e ne ha facoltà.
4: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Prendo la parola a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, naturalmente per sostenere con assoluta fermezza l'approvazione di questo provvedimento. Ora, noi chiaramente ci troviamo in un momento storico e cruciale. Il 2026 è l'anno decisivo, lo spartiacque per l'attuazione dei fini del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ricordo a me stesso non essere soldi regalati dall'Europa a noi, ma soldi che in buona parte sono stati prestati con, diciamo, una linea di credito agevolata, e che quindi dovremmo restituire nei prossimi anni. Quindi questo governo si è trovato di fronte un piano importante, naturalmente, di progetti da realizzare, ma anche con la responsabilità di farlo nel miglior modo possibile, perché aveva la responsabilità, che ricadrà sui nostri figli, di restituire questo importante debito, ricordo a me stesso. Quindi non sono soldi regalati o che qualcuno ha ottenuto, è una linea di credito in buona parte agevolata, ma non sono soldi regalati, tranne la parte del fondo perduto. Di fronte a questa scadenza, il governo Meloni quindi risponde con un provvedimento che sblocca i cantieri, accelera le riforme concordate in sede europea e mette in sicurezza il nostro sistema industriale produttivo. Ricordo a me stesso che tutti gli obiettivi che abbiamo concordato in questo piano sono appunto stati ragionati e riaggiornati con l'Unione Europea, che puntualmente ha accettato le nostre rimodulazioni, evidentemente riconoscendo il buon lavoro di questo governo, che semplicemente non ha voluto modificare un piano tanto perché il nome non era a posto quello di Giorgia Meloni, ma ha voluto rendere attuabile quello che attuabile evidentemente non era. Siamo di fronte a un decreto che affronta un problema molto concreto: ridurre i tempi della pubblica amministrazione, garantire continuità agli investimenti e mettere le amministrazioni nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti con l'Unione Europea, appunto. E questa oggi è una delle principali sfide della competitività italiana. Realizzare un'infrastruttura significa non soltanto reperire le risorse finanziarie, ma anche assicurare certezza amministrativa, tempi ripetibili e capacità decisionale. Ogni eventuale ritardo si traduce in maggiori costi, perdita di competitività e minore capacità di attrarre investimenti, che sono i grandi mali che hanno afflitto per anni l'economia italiana. è stato richiamato qua il tema dei commissari, e molto spesso è necessario commissariare un'opera, una realtà, perché evidentemente chi ha a cuore il destino degli italiani non può rimanere invischiato dai ritardi che si vengono a creare. Allora è necessario anche intervenire con la forma straordinaria commissariale, non perché ci piaccia questo modello, ma perché evidentemente in quel caso si è individuato questa strada per realizzare quell'obiettivo, sempre un interesse superiore che è quello degli italiani e non delle campagne elettorali. Prima di entrare nel merito della disposizione, è doveroso fare chiarezza politica e esprimere un profondo sdegno per la narrazione tossica e fuorviante che ancora una volta ascoltiamo dai banchi dell'opposizione. Per mesi i colleghi della sinistra e del Movimento 5 Stelle hanno sperato nel fallimento dell'Italia, hanno gufato contro i tavoli trattativi europei, hanno profetizzato ritardi catastrofici, hanno gridato al disastro economico, pur di racimolare qualche decimale nei sondaggi. L'unica logica che doveva imperare per costoro era quella del tanto peggio, tanto meglio, perché tanto meglio era per la loro propaganda sfascista e qualunquista, probabilmente anche collegata a chi, come noi, vuole realizzare le grandi opere, penso alla TAV, e chi evidentemente preferisce simpatizzare con gli sfascisti dei no-TAV, cioè contro coloro i quali non hanno migliore sport estivo da fare che quello che andare a picchiare le forze dell'ordine, a cui esprimiamo ancora una volta la nostra solidarietà. Ma la realtà vi ha smentito pesantemente. Questo governo non solo sta centrando tutti gli obiettivi e i milestone concordate, ma sta dimostrando una capacità di spese di programmazione macroeconomica che i vostri governi frammentati, frutto di alchimie di palazzo e non di un mandato popolare chiaro e organico quale quello di Giorgia Meloni e di questa maggioranza, non si sono mai sognati di avere. Voi che avete lasciato in eredità a questa nazione le macerie dei bonus edilizi incontrollati, buchi di bilancio miliardari che peseranno sulle future generazioni e una burocrazia così asfissiante da congelare ogni opera pubblica, oggi venite in quest'Aula a farci la lezione su come si gestiscono i fondi europei e le infrastrutture? È la dimostrazione che la vostra è un'opposizione ideologica priva di contenuti costruttivi, arroccata su una difesa d'ufficio del passato che i cittadini hanno già sonoramente bocciato. Mentre voi continuate a produrre slogan, noi apriamo i cantieri e modernizziamo l'Italia. Entrando nel merito del provvedimento, uno degli aspetti più qualificanti e strategici che voglio rivendicare con forza è il ruolo centrale che noi assegniamo appunto alle autonomie locali. Gli enti locali sono soggetti attuatori su cui grava il peso maggiore della messa a terra dei progetti del PNRR. Per troppi anni la sinistra ha amato centralizzare, scaricando sugli amministratori locali semplicemente gli adempimenti insostenibili, senza fornire loro i mezzi necessari per portarli a termine. Noi invertiamo la rotta. L'azione del decreto sviluppa su una serie di linee chiare e incisive. In particolare, nel primo articolo si permette la remodulazione delle lotti costruttive per i trasporti stradali e ferroviari, richiamato poc'anzi. Significa che i cantieri non si fermeranno davanti alle prime difficoltà burocratiche. Negli articoli 2 e 3 affrontiamo i nodi storici e industriali complessi, come la gestione dei siti nucleari e scientifici dismessi a Pisa e il sostegno concreto alla decarbonizzazione della siderurgia, tutelando l'ambiente senza distruggere i posti di lavoro, a proposito di tutela dei posti di lavoro. E ancora, applichiamo la trasparenza contabile e il rispetto dei patti europei, in particolare con la già richiamata riforma Accrual, cioè l'implementazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico che risponde a una precisa milestone del PNRR per semplificare e rendere più rispondente alle moderne esigenze di contabilità pubblica le nostre pubbliche amministrazioni. Interveniamo sulla modernizzazione della pubblica amministrazione. Questa riforma non è un mero esercizio tecnico, ma è una rivoluzione che renderà la spesa pubblica più trasparente e il bilancio dello Stato più chiari per i cittadini e per le imprese. Se la riforma del sistema di contabilità economico patrimoniale dell'amministrazione pubblica può sembrare una materia tecnica, in realtà rappresenta una delle riforme strutturali richieste all'Unione Europea per rendere la pubblica amministrazione più moderna, più trasparente e maggiormente orientata alla misurazione dei risultati. Disporre di sistemi contabili omogenei significa migliorare la qualità delle decisioni pubbliche, rafforzare il controllo della spesa e aumentare la capacità dello Stato di programmare gli investimenti. Interveniamo sulla protezione dei lavoratori nei cantieri. Voglio sottolineare l'importanza sociale su questo passaggio dell'articolo 6. Tuteliamo i lavoratori oggetto appunto alle ondate di calore. Infatti, con l'estensione degli strumenti di integrazione salariale per i lavoratori edili e non solo esposti a emergenze climatiche estive, costruiamo un atto di civiltà e rispetto. Dimostriamo che si possono velocizzare le grandi opere e comunque le attività produttive, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza e la salute di chi lavora nei cantieri. Ancora una volta dimostriamo che questo governo ha realmente a cuore la tutela del lavoro, perché è assolutamente convinto della necessità di una difesa di questa grande risorsa che è il lavoro dal punto di vista umano e sociale. Vogliamo proteggere chi realmente con la propria fatica quotidiana sorregge l'economia della nazione. Altro la logica parassitaria del reddito di cittadinanza di cui abbiamo tanti nostalgici in quest'Aula. Concludo, Presidente, con una riflessione. La crescita economica della nostra Italia non dipende soltanto dalle risorse disponibili, ma anche dalla capacità delle istituzioni di trasformare quelle risorse in opere realizzate, investimenti produttivi, servizi efficienti e opportunità per i cittadini e per le imprese. E su quanto fatto da questo governo ci sovviene oggi la revisione al rialzo delle stime di crescita dell'Italia da parte dell'Ufficio parlamentare bilancio, non proprio una gazzetta del governo, che porta il PIL previsto per il 2026 allo 0,9%, 4 decimali in più rispetto alle previsioni di qualche mese fa. I numeri certificano che l'economia italiana continua a crescere nonostante uno scenario internazionale segnato da conflitti, come ben sappiamo, da tensioni commerciali e forti rincari energetici. A sostenere questa crescita sono anche gli investimenti, sono anche le esportazioni, ma anche la domanda interna e i consumi delle famiglie, favoriti dall'aumento dell'occupazione, del recupero del potere d'acquisto. Significa che oggi più italiani lavorano e che le famiglie, pur tra le difficoltà che nessuno di noi intende sottovalutare, hanno maggiore capacità di spesa, semplicemente perché è aumentata l'occupazione, cioè le persone che realmente lavorano. E questo sono dati incontrovertibili. E questo è il risultato delle politiche di chi ha difeso il lavoro, ridotto il peso fiscale sui redditi medio-bassi e sostenuto famiglie e imprese. Occorre fare ancora di più per consolidare la crescita, sostenere i salari, rafforzare la produttività e proteggere le famiglie e imprese dall'aumento dei prezzi energetici. E ne siamo coscienti, per questo abbiamo fatto diversi decreti sulle accise, appunto, per venire incontro a queste emergenze, a risorse disponibili. Questo è esattamente lo spirito del decreto oggi all'esame dell'Aula e credo sia importante riconoscere l'impostazione complessiva del provvedimento, che si muove lungo una direttrice precisa: accelerare gli investimenti, semplificare le procedure, rafforzare la capacità amministrativa dello Stato e garantire il rispetto degli impegni assunti col PNRR, che, ribadisco, è un momento fondamentale, lo stiamo realizzando. Certamente interverremo anche in sede di bilancio per costruire quella programmazione pluriennale che sappiamo e siamo pienamente coscienti serve agli italiani, ma lo faremo stavolta con realismo, concretezza, chiarezza di obiettivi e senza crearci operazioni elettorali tipo bonus edilizi o reddito di cittadinanza che hanno lasciato solo macerie in questa nazione.
1: Grazie senatore Russo. Allora dichiaro chiusa la discussione generale. Il rappresentante del governo non intende intervenire, quindi possiamo passare agli interventi di fine seduta. E ha chiesto di intervenire per il primo intervento. Io qui avevo segnato il senatore Verini, invece vedo il senatore Verducci. Va bene.
5: Presidente, nei giorni tra il 24 e il 25 e il 26 di luglio, in tantissime città e paesi, ogni anno più numerosi rispetto agli anni precedenti, si svolgono cene popolari che si ispirano e ricalcano quella cena spontanea che sull'aia della propria cascina volle Alcide Cervi con i suoi figli e con i contadini di Campegine, di Reggio Emilia, per festeggiare la caduta di Mussolini e del fascismo. Venne chiamata pasta asciutta antifascista ed è un simbolo importante che oggi vive grazie a tantissimi giovani. Quest'anno la pasta asciutta antifascista della città di Ascoli Piceno è stata eccezionalmente ospitata nei locali della parrocchia di San Marcello, grazie alla disponibilità di Don Daniele, il parroco, e soprattutto per la volontà del vescovo delle diocesi di Ascoli e di San Benedetto, Giampiero Palmieri. Per questa sua determinazione, il vescovo Palmieri è stato oggetto di un violento striscione intimidatorio apparso di notte su un viadotto della città. Un attacco vile, riconosciuto come tale e immediatamente respinto innanzitutto da un sentimento pubblico diffuso di solidarietà e di sostegno non solo ad Ascoli e nelle Marche, ma in tutta Italia, in particolare a Roma, dove Don Giampiero è stato parroco in periferie molto complicate, prima che Papa Francesco lo volesse alla pastorale dei migranti e poi vescovo e poi vicepresidente per l'Italia centrale della Conferenza Episcopale Italiana. La sera del 26 luglio di quest'anno il vescovo Palmieri ha inviato una lettera ai tanti partecipanti, più di 500, della pastasciutta antifascista di Ascoli. Voglio leggere alcuni passi di questa lettera. Non possiamo non dirci antifascisti. Per noi cristiani è facile aderire a quei valori. Ci sentiamo a casa nel testo costituzionale perché in tanti passaggi affonda le sue radici nel Vangelo. E ancora, non è forse in realtà l'antifascismo uno dei valori della nostra identità, della nostra storia e della nostra coesione su cui è importante si converga tutti? E conclude facendo proprie e citando le parole di Aldo Moro alla Costituente, che cito: non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria, e ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione della dignità umana e della vita sociale. Ecco, Presidente, penso che questa Assemblea, questo consesso che è laico per antonomasia, il Senato della nostra Repubblica, la Repubblica nata dall'antifascismo, debba inviare al vescovo Palmieri per queste parole e per la loro forza un plauso grandissimo di riconoscenza e di gratitudine da tutti noi. Grazie, Presidente.
1: Grazie, senatore Verducci. Ora, prima di dare la parola alla senatrice Pirro, intanto comunico all'Assemblea che, come precedentemente già comunicato ai gruppi, domani, al termine della chiama sulla fiducia preannunciata dal Governo, si svolgerà un'informativa urgente del ministro Musumeci in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei, allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. E vi faccio altresì presente che i gruppi potranno intervenire per 5 minuti. E allora proseguiamo con le dichiarazioni, interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire la senatrice Pirro.
6: Grazie, Presidente. Ancora una volta porto in quest'aula la voce di chi abita ogni giorno le nostre carceri. E non parlo ovviamente solo dei detenuti, ma anche dei lavoratori della polizia penitenziaria, del personale amministrativo. Lo faccio partendo da alcuni episodi che sono avvenuti a Torino, la mia città, nel carcere Lo Russo e Cotugno, dove oggi pomeriggio, poche ore fa, si è conclusa la visita dei nostri consiglieri regionali Sara Di Sabato e Alberto Unia, e dove nello scorso fine settimana si sono avuti diversi episodi particolarmente gravi con i quali penso che potremmo dire di aver toccato il fondo, se non fosse che ogni volta ci ritroviamo a scavare per andare sempre più giù rispetto a quello che purtroppo accade. Venerdì un agente della polizia penitenziaria è stato picchiato con una spranga mentre cercava di sedare una rissa. La prognosi è di 10 giorni. Domenica un altro agente è stato colpito alle spalle, a pugni sulla nuca. E con questi due episodi salgono a 47 le aggressioni al personale della polizia penitenziaria avvenute a Torino da inizio anno. Ma non è solo Torino, perché sabato c'è stato un altro episodio con aggressione ad agenti della polizia penitenziaria nella casa circondariale di Biella. Non sono solo numeri scritti così che vagano nell'etere quando li citiamo. Parliamo di uomini, di servitori dello Stato che ogni giorno vivono all'interno delle nostre carceri in situazioni che definire invivibili forse è diventato quasi un eufemismo. Perché questa concentrazione di eventi in questi giorni? Beh, a causa del caldo e del sovraffollamento. C'è la media di un sovraffollamento di circa il 140% nel nostro paese, con alcuni istituti che arrivano addirittura oltre il 200%. Le nostre carceri sono celle di cemento armato che di giorno accumulano calore e di notte lo restituiscono. Forni senza aria condizionata, senza ventilatori, con l'acqua razionata. Non è più l'esecuzione di una pena che dovrebbe avere una funzione rieducativa sul detenuto. È una punizione abnorme che viene inflitta sia ai detenuti che a chi deve vigilare su di loro. È la stessa descrizione che Silvio Pellico faceva dei piombi di Venezia nel 1820. Un calore opprimente, un ronzio infernale. Siamo a 200 anni di distanza e raccontiamo ancora le stesse cose. E le conseguenze le vediamo: conflittualità, aggressioni, aumento del rischio di infarto, colpi di calore, disidratazione e soprattutto l'aumento dei suicidi tra i detenuti, ma anche tra gli operatori della polizia penitenziaria. Oggi i volontari portano ventilatori nelle celle, un gesto nobile, ma che non può essere la risposta dello Stato a 250.000 persone che vivono nelle nostre carceri tra detenuti e personale. Servono interventi strutturali urgenti negli istituti, acqua gestita 24 ore, garantita 24 ore, ventilatori, punti di refrigerazione nelle zone più calde e le ore d'aria per i detenuti spostate nelle ore meno calde della giornata, non certo tra le 13 e le 15. Il carcere è lo specchio del nostro livello di civiltà. Se lo teniamo oltre il muro, se lo usiamo solo per propaganda elettorale, non facciamo il bene della Repubblica e della democrazia e non ce lo possiamo permettere.
1: Grazie senatrice Pirro. Ha chiesto di intervenire il senatore Liri, se ne ha facoltà.
7: Sì, grazie Presidente. È doveroso per me prendere la parola rivolgendo il mio pensiero alle comunità del mio Abruzzo che in queste ore stanno vivendo momenti di grande apprensione a causa dei vasti incendi che stanno interessando il territorio tra Lucoli, Rocca di Mezzo e le frazioni di Roio e Bagno nei comuni dell'Aquila. Desidero esprimere innanzitutto la mia vicinanza ai cittadini, alle famiglie costrette a convivere con la paura, con il fumo, con la minaccia del fuoco e in particolar modo un pensiero ai sindaci che stanno affrontando un'emergenza complessa con grande senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento va al prefetto dell'Aquila, alla Protezione Civile Regionale, all'Agenzia di Protezione Civile Regionale, al Sistema di Protezione Civile, all'Articolazione Regionale e Locale di Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali, alle Forze dell'Ordine, all'Esercito, il 9° Reggimento Alpini, ai volontari, a tutti coloro che senza sosta stanno operando per contenere le fiamme e a mettere in sicurezza persone e abitazioni. Voglio ringraziare anche i tanti cittadini che si sono spontaneamente messi a disposizione per dare una mano. Questo è il volto migliore dell'Abruzzo, quello della solidarietà e del senso di comunità. Purtroppo le condizioni meteorologiche, con il vento che continua ad alimentare i roghi, rendono ancora più difficili le operazioni di spegnimento. Infatti bastano pochi istanti perché una situazione apparentemente sotto controllo torni ad essere estremamente critica. Per questo è fondamentale continuare a garantire il massimo supporto a tutte le strutture impegnate sul campo. Rivolgo un appello al Governo affinché continui a seguire con la massima attenzione questa emergenza e resti vicino all'Abruzzo come ha sempre dimostrato di fare. Oggi la priorità è spegnere gli incendi e tutelare le persone, ma sappiamo già che domani si aprirà una fase altrettanto difficile. Penso infatti agli agricoltori, agli allevatori, a chi vive e lavora nelle aree interne e vede andare in fumo il frutto di anni di sacrifici. Terreni agricoli, pascoli e boschi rappresentano non soltanto un patrimonio economico, ma anche un presidio del territorio, un elemento fondamentale per la vita delle nostre comunità montane. Sarà necessario accompagnare queste persone con interventi concreti perché nessuno venga lasciato solo. Le montagne dell'Abruzzo non soltanto sono un patrimonio paesaggistico, sono parte della nostra identità. Vederle bruciare significa vedere ferita una parte della nostra storia. Per questo, a nome mio e della comunità che rappresento, rinnovo il ringraziamento a tutti coloro che stanno operando sul territorio e auspico che le nostre montagne possano tornare presto a essere sicure. L'Abruzzo saprà rialzarsi ancora una volta, ma ha bisogno della vicinanza delle istituzioni e dell'impegno di tutti noi. Mi consenta in conclusione di rivolgere un pensiero anche ai colleghi, alla vicinanza che dobbiamo come istituzioni anche alle popolazioni coinvolte, alle comunità coinvolte della Regione Puglia. Qui ho accanto i colleghi della Regione Puglia che sono vicini come istituzioni ai tavoli istituzionali che si stanno ponendo, interloquendo, mettendo in essere proprio per evitare ulteriori disastri, non soltanto per le comunità economiche, ma per l'intero paesaggio. Grazie.
1: Grazie senatore Liris. Allora abbiamo concluso gli interventi di fine seduta, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Ora do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà mercoledì 5 agosto alle ore 9:30, con all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazione del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. A seguire, informativa urgente del Governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Ed infine, comunicazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. La seduta è tolta.
8: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 14, un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento, in studio Francesca Rinaldi. L'anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca il 12 agosto 1944, 82 anni fa, furono massacrate 560 persone, molti bambini. Sul posto oggi orazione ufficiale affidata all'ex premier e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, per il governo presente il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Il ricordo nel messaggio del capo dello Stato, il servizio di Valentino Russo.
2: È un invito a fare memoria, quello del presidente Mattarella, che venne nell'eccidio di Sant'Anna, ad opera dei reparti dell'SS con la complicità dei fascisti, un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, in forme anche inedite. Memoria, dunque, come atto di responsabilità e di liberazione. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori che hanno permesso all'Italia e all'Europa di riscattare quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Valori ed esperienze, conclude Mattarella, da trasmettere per rafforzare e difendere le conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno.
1: A Ceuta restano i timori di un nuovo ingresso di massa di migranti nei prossimi giorni e il tema è sempre al centro dell'attenzione in Europa e del confronto tra i partiti. Francesco Macaro.
3: Per Fratelli d'Italia l'Europa chiede più attenzione alla protezione dei confini per governare meglio l'immigrazione. Simona Petrucci.
4: Le immagini di Ceuta al collasso, il rischio di infiltrazioni terroristiche e di nuovi arrivi di massa confermano che Giorgia Meloni ha fatto bene a sospendere Schengen. Per Fratelli d'Italia la sicurezza nazionale viene prima di tutto.
3: Posizione condivisa da Forza Italia, che addita la sanatoria voluta dal premier spagnolo Sanchez come pericoloso fattore di attrazione. Per Maurizio Lupi, noi moderati, l'UE deve puntare su frontiere sicure e rimpatri effettivi. Dalla Lega il leader Matteo Salvini punzecchia a Berlino. Prima di mandarci indietro i migranti, la Germania dice riporti in patria tutte le navi delle ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Critiche le opposizioni. Il PD parla di propaganda sovranista, il leader 5 Stelle Giuseppe Conte rincara sospendendo Schengen, la premier ci ha isolati sugli sbarchi, ha buttato al vento il mio lavoro in UE. Per Italia Viva Silvia Fregolent.
5: La decisione del governo Meloni di sospendere Schengen nei confronti della Spagna non è altro che un goffo tentativo di rincorrere Vannacci, ma che isola il nostro paese dal resto dell'Europa proprio in un momento caldo nella gestione dei migranti.
3: Per Verdi Sinistra la presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per pura convenienza elettorale.
1: I numeri Istat cala ma meno del previsto il dato dell'inflazione di luglio per effetto del caro carburanti, frena invece il carrello della spesa. Gelsomina Testa.
6: Rallenta il caro vita a luglio, ma meno di quanto indicato inizialmente. L'Istat ha rivisto al rialzo il dato definitivo. I prezzi al consumo aumentano quindi del 2,9% su base annua e dello 0,3% rispetto a giugno. La revisione è dovuta da una parte ai ribassi degli alimentari freschi e di parte dell'energia. Dall'altra, luce e soprattutto gas nel mercato tutelato continuano a correre, mentre aumentano anche alcuni servizi legati a trasporti, turismo e vacanze. L'economista Fabio Fortuna.
7: Il dato definitivo dell'inflazione rimane al di sopra del 2%, che è il limite ritenuto sano. C'è incidenza dei beni energetici e la dimostrazione di tutto ciò è costituita dall'inflazione di fondo, che rimane stabile all'1,6%.
6: Frena il carrello della spesa all'1% annuo dall'1,3% di giugno, ma i prodotti ad alta frequenza di acquisto e quindi maggiormente percepiti nel bilancio quotidiano salgono ancora del 3-4%.

0: 3% annuo, seppure in contrazione dal 3,9%.
1: Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione è convocato domani alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta sulle nostre frequenze oltre che sul canale satellitare della Camera. Nel carcere romano di Rebibbia all'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con la accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre nei pressi della sua casa a Pomezia. La direzione distrettuale antimafia contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. L'inviata del giornale radio Elena Baiocco.
2: Entra a passo svelto nel carcere di Rebibbia Sergio Cola, legale di Walter Lavitola.
3: Intendo dirgli che ci sono due opzioni, o che si avvale della facoltà o che risponde. La scelta sarà devoluta a lui.
2: Nell'ultimo interrogatorio l'ex faccendiere aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, farà altrettanto?
3: Penso di no.
2: Con l'attentato ai danni dell'amico Sigfrido Ranucci, Lavitola per gli inquirenti puntava a lanciare la sua carriera politica per trarne vantaggio. Il sondaggio su di me va integrato, affermava il giornalista nelle chat riportate nell'ordinanza. Tra due anni sei premier, è il momento giusto per andartene, gli scriveva Lavitola dopo lo sfogo del conduttore di Report sulle difficoltà sul lavoro. Ranucci ignaro, manipolato e sedotto dalle lusinghe dell'ex faccendiere per la Jeep, vittima tre volte secondo il suo legale. In un'informativa ai carabinieri ricostruiscono episodi in cui l'imprenditore avrebbe influenzato alcuni servizi di Report, mai avuto alcuna influenza, dicono dalla redazione. La procura prepara per Gomez Tavares la richiesta di estradizione. Le ultime tracce del factotum di Lavitola, ritenuto il tramite con la banda che ha piazzato l'ordigno, portano in Camerun.
1: Il caldo torrido sembra non incidere sul turismo, specialmente quello dall'estero. A maggio ha registrato un avanzo di 2,7 miliardi di euro. Cresce anche la spesa dei visitatori stranieri nel nostro paese, che ha toccato quota 5,4 miliardi con un più 4,3% sul 2025. Su questo sentiamo l'intervista di Paola Bonanni al ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
4: Il turismo è un'industria, un pilastro dell'economia nazionale, capace di generare crescita, lavoro e soprattutto reputazione internazionale.
0: Chi viene in Italia, ministro?
4: L'Europa sceglie l'Italia come prima meta turistica.
0: Basta il patrimonio paesaggistico e culturale per primeggiare?
4: No, oggi il turista è un turista tecnologico, per cui noi dobbiamo intercettarlo anche creando alcune applicazioni che sono proprio destinate ai turisti, che partono avendo un'idea precisa dell'esperienza che vogliono nel nostro paese.
0: Il nostro paese può vantare un'offerta molto ampia, e allora come valorizzarla?
4: Per noi importantissimo è riuscire a distribuire tutto l'anno questi flussi per decongestionare un po' le grandi città d'arte e portare questi turisti nei borghi.
0: Ministro, il caldo è penalizzante?
4: Stiamo sperimentando nel mese di agosto l'apertura straordinaria serale di alcuni monumenti, l'Anzio, lo Colosseo, e lo facciamo al Castello Sforzesco. Visitare questi monumenti la sera, probabilmente anche con una temperatura migliore rispetto a quella del giorno, sta dando veramente dei risultati straordinari che noi stiamo adesso valutando anche in proiezione futura.
1: E nel nostro ultimo servizio l'informazione parlamentare tornerà alle 17. Grazie a Marco Mascia alla parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.
5: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Sono le 14:08 minuti, vi trasmettiamo adesso una delle tante audizioni svolte in questi ultimi mesi dalla commissione che per brevità chiamiamo Covid, la commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. E in questo caso si tratta dell'audizione di Paolo Bellavite, già docente presso l'Università di Verona. Buon ascolto, a più tardi.
6: Bene, riprendo la seduta. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca l'audizione del professor Paolo Bellavite, già docente presso l'Università di Verona, e al quale rivolgo un saluto e ringraziamento, che sarà sentito nostro ospite nella forma della libera audizione nell'ambito del ciclo istruttorio relativo alla somministrazione dei vaccini e agli effetti avversi derivanti dalla somministrazione dei vaccini. Ringraziandola, le do subito la parola. So che ha una introduzione, le chiedo per quanto possibile di essere sintetico, perché abbiamo al momento un margine di 45 minuti e se vogliamo finire l'audizione adesso, se no dobbiamo proseguirla forse stasera. Prego.
7: Inizio dichiarando la mia assoluta mancanza di conflitti di interesse per ciò che riguarda questo argomento. E inoltre vorrei citare anche brevemente le persone con cui ho collaborato, perché io non vengo qua a portare la mia opinione, ma il frutto di studi che si sono svolti negli ultimi 5-6 anni insieme con quelle persone che qui abbiamo citato, il professoressa Zanolin, il professor Isidoro, il professor Kelly, Fazio, Donzelli e Di Fede e altri che sono comunque citati nelle pubblicazioni che io farò vedere. E la conoscenza delle reazioni avverse è importante secondo due prospettive: le strategie vaccinali nella popolazione generale e l'analisi di causalità nei singoli casi. Anche questa seconda parte è molto importante, perché qualora anche noi dicessimo che i vaccini hanno portato un beneficio a molte persone o anche alla maggioranza della popolazione, cosa comunque da dimostrare, non si potrebbe dimenticare comunque coloro che si sono fidati e invece hanno subito un danno. Pensiamo anche alle centinaia di persone che hanno perso la vita dopo la vaccinazione, di cui parleremo più avanti. L'importanza dell'analisi degli effetti avversi è riconosciuta ormai dalla letteratura internazionale, come in questo articolo di Frontiers in Medicine del novembre 2025, in cui gli autori americani scrivono che un riconoscimento aperto dei rischi dei vaccini è fondamentale per ripristinare la fiducia nella scienza e nella medicina e garantire che coloro che sono stati colpiti abbiano accesso alle cure di cui hanno bisogno. I dati sulla sicurezza dei vaccini derivano da molte fonti e l'argomento è molto complesso. Io ho scelto di parlare di due argomenti che sono specificamente di mia competenza: i meccanismi degli effetti avversi e la farmacologia nell'analisi di causalità. Vediamo il primo punto: i meccanismi degli effetti avversi dei vaccini. E la conoscenza di questi meccanismi dal punto di vista scientifico è fondamentale per identificare i rischi cellulari e organici, e negli studi già preliminari, diciamo, e anche negli studi di laboratorio, per valutare la plausibilità biologica del fenomeno, quindi l'eventuale correlazione con la vaccinazione, per perfezionare la diagnosi e possibilmente trovare le terapie. Una prima pagina di un articolo che abbiamo scritto io e con dei professori dell'Università del Piemonte, questo articolo spiega la plausibilità biologica e le conseguenze delle malattie cardiovascolari indotte dalla proteina spike del virus. Nel grafico riassuntivo voi vedete che il punto centrale è che sia il virus SARS-CoV-2 che anche la vaccinazione, soprattutto quella di base biogenetica, producono una proteina spike che è in grado di interagire con l'essere umano, in particolare con i recettori chiamati ACE2, cioè angiotensin converting enzyme, e che si trovano nell'endotelio, nei vasi sanguigni e nel miocardio. E questo punto centrale spiega l'esistenza di effetti avversi che non erano assolutamente previsti in questi vaccini, che sono di concezione completamente diversa. Ho pensato di spiegare rapidamente come funziona il vaccino per far capire anche dov'è il punto debole. Questa è la teoria che è stata presentata a tutti, nel senso che i vaccini biogenetici produrrebbero della proteina spike, sarebbero in grado di far produrre le nostre cellule la proteina spike, la quale poi stimola il sistema immunitario a produrre gli anticorpi, e questi anticorpi poi andrebbero a neutralizzare il virus. E questa è l'idea molto allettante, molto, molto, come si dice, in certo senso anche semplice. Però purtroppo questo ideale non si è realizzato completamente, nel senso che noi abbiamo visto che questa proteina spike in molti casi viene prodotta in eccesso, viene distribuita non solo nel sistema immunitario ma anche in tutto il corpo. Per esempio è stata trovata nel sangue, anche negli organi, nel cervello, e lì reagisce con questi famosi recettori, che sono gli stessi recettori, che si chiamano recettori ACE2. Questi recettori cosiddetti ACE2 possono subire uno stimolo molto forte da parte di questa proteina spike, quindi attivare le piastrine del sangue, i leucociti, interferire col sistema della renina-angiotensina, questo sistema renina-angiotensina che è al centro anche della patologia da Covid. Se vi ricordate, molti dei casi morivano purtroppo per delle embolie polmonari e questo era dovuto proprio al fatto che si attiva questo sistema e quindi si altera la pressione e si attiva la coagulazione. E gli effetti avversi immediati e rapidi nei primi giorni di questi vaccini comportavano la trombosi, l'infiammazione e soprattutto anche l'ipertensione. Questo fatto era noto già all'inizio della campagna. E addirittura cito un articolo che è uscito nel settembre 2020 che metteva in guardia sul fatto che la proteina spike è in grado di stimolare le piastrine del sangue. Questa proteina spike, quindi stimolando le piastrine del sangue ad aggregarsi, può favorire la trombosi. Per usare un termine un po' colorito, possiamo dire che questa spike, che è anche un po' modificata rispetto a quella originale del virus, si comporta come una tossina. Per dare un'idea, queste azioni sulla coagulazione e sulla trombosi sono tipiche dei veleni dei serpenti. Il secondo passaggio, anche questo è fondamentale, è un passaggio ancora in più che abbiamo capito più avanti nel tempo. Cioè si osservano degli eventi che non sono immediati, ma avvengono dopo giorni, settimane o mesi dalla vaccinazione. E questi non sono dovuti all'effetto diretto della proteina spike, ma sono dovuti agli anticorpi che il nostro organismo ha prodotto. Cioè questi anticorpi anti-spike, come voi vedete, sono rappresentati così come degli aggressori della cellula, sono gli stessi che si attaccano al virus, ma si attaccano anche alle cellule che producono la proteina spike, cioè quelle cellule che sono state, si dice, trasfettate dal vaccino. Quindi queste cellule in cui è entrato il vaccino sono come dei virus agli occhi del sistema immunitario e vengono quindi attaccate. Da questo nasce la citotossicità, cioè la tossicità cellulare, nascono le malattie come la pericardite, la miocardite e anche altre malattie d'organo che sono descritte come effetti avversi. E per quanto riguarda l'autoimmunità c'è un problema in più. Lo sanno tutti i medici che l'autoimmunità è una malattia molto difficile da guarire perché viene continuamente stimolata dalle stesse sostanze che sono nel nostro corpo e quindi non solo dalla proteina spike ma anche da tutte le proteine che vi assomigliano e quindi questo induce la possibilità che si automantengano. Per di più noi recentemente, parlo del gruppo che ha lavorato insieme con l'Istituto di Medicina Biologica di Milano, abbiamo osservato che si formano degli anticorpi anti-anticorpo, cioè come una lotta interna al sistema immunitario che complica ancora di più enormemente le cose. Non mi soffermo nei dettagli, volevo solo citare questo. Poi le cose sono descritte nella mia relazione scritta. Passiamo alla farmacovigilanza. Anche qui ho portato un testo molto dettagliato scritto da un gruppo di ricercatori italiani di varie università che dimostra che ci sono stati dei notevoli errori nell'informazione statistica e ambiguità e anche mancanza di chiarezza. Anche su questo è un articolo di 20-30 pagine, ovviamente devo correre, lo deposito potrà servire alla Commissione per approfondire. Veniamo ai punti principali che sono descritti anche in quella relazione. Allora, le reazioni avverse dichiarate dall'AIFA per i diversi vaccini nel corso di tutta la campagna vaccinale, diciamo i primi 2 anni, poi non sono più usciti dei rapporti specifici e il numero principale che ho identificato sono stati segnalati 97 eventi avversi ogni 100.000 dosi iniettate. 97 su 100.000 è un numero molto basso, cioè praticamente diciamo quasi trascurabile, di cui gravi solo 18 su 100.000 di cui tra quelle gravi correlabili solo 6 su 100.000, quindi apparentemente dei dati molto come si dice rassicuranti. Peccato però che questi dati derivano tutti dalla farmacovigilanza passiva e quei pochi che sono stati fatti di vigilanza attiva non sono stati spiegati, non sono mai stati analizzati. La farmacovigilanza attiva prevede un monitoraggio preciso dei vaccinati ed è quindi attendibile. Quella passiva può servire forse a identificare nuove reazioni, ma è del tutto inefficace per valutare la quantità reale degli eventi avversi. Abbiamo messo a confronto i dati che fornisce l'AIFA con quelli che si osservano, ottenuto dagli studi di registrazione, cioè quegli studi che si chiamano RCT, studi controllati col placebo. I numeri 59.000, 92.000 sono gli effetti avversi generici, generali, riportati negli studi clinici seri. E gli eventi gravi sono 4.600 ogni 100.000 e 19.000 negli studi di Moderna. I gravi correlabili sono comunque delle migliaia ogni 100.000 dosi, mentre l'AIFA dichiara 6 ogni 100.000. Rapporto di segnalazioni tra i dati dell'AIFA e quelli dei studi clinici controllati. Quelli controllati vuol dire che sono dichiarati dalle stesse case farmaceutiche. E questo è strabiliante, no? Cioè, vediamo differenze di centinaia di volte.
6: Scusi professore, lo spieghi un attimino meglio, perché lei chiaramente ha le conoscenze scientifiche, ma non tutti abbiamo i suoi studi. I primi sono i dati di AIFA, ok. Gli studi controllati sono studi che sono stati fatti dalle stesse case farmaceutiche.
7: Sì, su migliaia di chiamiamoli di soggetti.
6: Successivamente all'immissione in commercio del vaccino.
7: No, questi prima dell'immissione. Questi qua, li ho citati lì sotto, sono studi di Pollack del 2020 e quegli altri del mRNA del 2021.
6: Quindi sono aziende Moderna e l'azienda Pfizer ha commissionato degli studi prima dell'immissione in commercio dei vaccini.
7: Certo.
6: Gli studi sono questi che lei cita, quello di Pollack e di El Sali del 2021. E l'esito di questi studi commissionati dalle stesse aziende farmaceutiche su soggetti che avevano ricevuto la somministrazione del vaccino e su soggetti che non avevano ricevuto la somministrazione del vaccino hanno dato questi esiti.
7: La differenza, quella che si mostra qua, è la differenza tra quelli che hanno avuto il vaccino e il placebo.
6: Quindi gli studi delle case farmaceutiche che producevano i vaccini danno un riscontro di effetti avversi molto superiore a quelli che sono stati riscontrati da AIFA.
7: Certo.
6: Era solo adesso, per renderlo un po' più chiaro.
7: È proprio così.
6: Okay.
7: Poi naturalmente quello che si può discutere è la gravità, no? Cioè, perché AIFA potrebbe dire i miei gravi sono molto più gravi di quelli che sono ritenuti gravi dalle case farmaceutiche. Però se noi andremo a vedere poi i studi, altri tipi di studi, vedremo che le differenze sono comunque enormi.
6: Okay.
7: Il motivo per cui non funziona la farmacovigilanza. Cioè è stato proprio documentato che le dosi somministrate nel corso del tempo nei primi 6 mesi della campagna vaccinale, che le segnalazioni erano molto alte in gennaio con 2 picchi e poi sono andate a diminuire quasi a raggiungere lo zero. Come si spiega questo? Il motivo è abbastanza semplice, cioè che nei primo mese venivano somministrate prevalentemente i vaccini agli operatori sanitari, i quali erano chiamati e erano anche capaci di segnalare, mentre poi quando si è passati al vasto pubblico le segnalazioni sono diminuite in maniera clamorosa mentre le somministrazioni aumentavano. Quindi se noi guardiamo il tasso di segnalazioni era circa 1000 Quindi non quelli 97 che sono indicati lì, ma 1000 ogni 100.000, e poi si sono ridotte a inferiore a 20 alla fine.
6: Quindi con l'aumento delle dosi somministrate, invece di corrispondere, esatto, come la logica avrebbe dovuto, sì, suggerire, sì, un aumento delle segnalazioni, invece con l'aumento, esatto, delle dosi somministrate c'è stato man mano una progressione di, sì, esatto, cioè un annullamento quasi, sì, delle segnalazioni.
7: I vaccini erano sempre quelli, naturalmente, no?
6: Ok.
7: Ecco, e la cosa anche che non è corretta dal punto di vista statistico, perché noi abbiamo un dato di 97, ci è stato dato l'AIFA, che praticamente 97 deriva dalla media tra 1000 e 20, cioè capite che è un numero così, come
6: è chiaro,
7: quasi inventato. Se noi andiamo a guardare uno studio che è stato fatto da esperti di vaccinologia, analizzando gli effetti cosiddetti avversi di particolare interesse, cioè quelli proprio che sono le malattie cardiovascolari a rischio di morte, il dato che emerge dagli studi più conservativi, più rigorosi, è 125 ogni 100.000, mentre secondo AIFA stiamo parlando di 6 ogni 100.000. Qui la differenza con gli studi, ripeto, più conservativi, nel caso proprio più rigoroso, parliamo di una differenza di 20 volte.
6: Lo studio, mi dite lo studio che ha citato, è uno studio Mark Jones?
7: Joseph Freiman. Sì.
6: Su quale rivista?
7: Vaccine è la principale rivista di vaccinologia.
6: Ok, andiamo avanti.
7: Per dare un altro esempio, parliamo della miocardite, che è l'effetto avverso più noto e più clamoroso dei vaccini a mRNA. Secondo AIFA, nel rapporto di AIFA, parla di un rischio di circa 1,8 casi ogni milione di dosi. Secondo uno studio fatto in base ai dati americani del VAERS, ricordo che anche il VAERS è comunque una vigilanza passiva, gli effetti avversi nei giovani vanno dai 50 ai 100 casi per milione. In questo caso la differenza è dai 24 a 58 volte, a seconda dell'età che noi consideriamo. Quindi anche qui abbiamo una discrepanza pazzesca. Se poi andiamo a guardare uno studio che è stato fatto in Svizzera sugli operatori sanitari, in questo caso hanno misurato i marcatori nel sangue, in particolare la troponina, che indicano l'esistenza di una miocardite. E in questo caso hanno trovato un aumento addirittura nel 2,8% delle persone. Cioè vuol dire che in questo caso, diciamo, la diagnosi non è fatta sulla base dei dati clinici, ma sul dato di laboratorio, che in qualche modo il vaccino ha toccato il cuore e il cuore ha cominciato a produrre questa sostanza. È l'indice di una notevole frequenza di questo fenomeno, perché teniamo presente che 2%, magari uno dice 2% è poco, 2% in Italia vuol dire 1 milione di persone, sia chiaro, no? E il fatto che la miocardite sia definita subclinica non necessariamente significa che sia meno importante. Perché è noto che la miocardite può lasciare dei segni, come dire, delle piccole cicatrici nel cuore, che si manifestano poi anche a distanza di parecchio tempo. E anche questo articolo l'ho voluto riportare perché è clamoroso. Cioè, qui c'è lo stesso, una rivista che si chiama Drug Safety, che parla di uno studio fatto sulla popolazione pediatrica. Questo è stato fatto dopo l'emissione in commercio da un sistema che si chiama studio di monitoraggio degli effetti avversi sui bambini e sui giovani. I bambini hanno avuto gli effetti avversi nel 28% dei casi, questa vigilanza attiva, e gli adolescenti hanno dichiarato effetti avversi, certamente non sto parlando di effetti avversi gravi, però sempre il 50% dei ragazzi ha dichiarato questi effetti avversi. ma il punto fondamentale è che in questo stesso studio hanno fatto il confronto con l'Eudra Vigilance. Cos'è l'Eudra Vigilance? È la database in cui finiscono tutti i dati della farmacovigilanza europea, compresi quelli italiani, cioè l'AIFA li deposita là, nella Eudra Vigilance. E allora, guardando i tassi riportati da Eudra Vigilance, che sono in gran parte segnalazioni spontanee, gli stessi autori dichiarano che l'Eudra Vigilance dava dati inferiori di un fattore 1000. Questa cosa è molto clamorosa. Noi possiamo concludere rapidamente che questi limiti metodologici dovrebbero essere chiari. La vigilanza spontanea non dovrebbe essere usata per misurare la sicurezza dei vaccini e per il calcolo del rapporto benefici e rischi. Eppure leggiamo il quotidiano Sanità, il 3 novembre 2022, dice: vaccini Covid, AIFA conferma la sicurezza dei vaccini anche nel nuovo rapporto di sorveglianza, e portando i 18 effetti aggravi, sono, come si dice, io potrei dire tra virgolette, spacciati alla popolazione, anzi anche ai medici, perché il quotidiano Sanità è letto dai medici. Questo è un dato di disinformazione basato su questi problemi tecnici che non tutti sono chiari. Vediamo adesso la questione dell'analisi di causalità, che è altrettanto importante e clamoroso. Allora, questa analisi di causalità serve a stimare le probabilità che l'evento segnalato può essere correlato o meno alla vaccinazione. Quindi è un punto determinante, perché le segnalazioni non necessariamente sono correlate, potrebbero essere frutto di una coincidenza. E per fare questo l'AIFA si basa su un algoritmo standardizzato sviluppato dall'OMS e condiviso a livello globale. Questo algoritmo io l'ho presentato, l'ho mandato con le figure, ma non sto a discuterlo perché se no non ne veniamo più fuori. Riporto solo i risultati e i punti critici. Naturalmente l'analisi di causa viene fatta agli eventi avversi più gravi e soprattutto a quelli fatali. Allora noi abbiamo il dato, anche questo di per sé è clamoroso, che in 2 anni sono state riportate all'AIFA 971 segnalazioni di decessi in persone vaccinate. Questi 971 vengono da diversi vaccini, forse quelli adenovirali, un po' più alto il tasso di mortalità. Però anche i dati per la Pfizer Moderna sono importanti, si parla di centinaia di casi di morte. Per raffronto vi posso dire che la vigilanza di vaccini influenzali, per dire, ogni anno riporta un massimo di 4-5 casi di decessi dai vaccini influenzali. E l'AIFA, ecco, veniamo al punto, con l'AIFA...
8: Quindi l'AIFA è superiore, diciamo, a questi dati, quello dei vaccini influenzali?
7: 5 casi all'anno, qua con 971 casi in 2 anni, quindi 100 volte di più i casi fatali riportati con i vaccini Covid, approssimativamente.
8: Sempre di AIFA?
7: Sì, dati di AIFA. Stiamo
8: confrontando i dati AIFA.
7: L'ultimo rapporto AIFA che parla fino alla fine del 2022, e fino a quella data sono stati segnalati 971 morti.
8: Dopo invece sui vaccini influenzali, sempre da dati AIFA. I casi fatali risultano essere più bassi.
7: Sì, l'ultimo anno 5 casi riportati, di cui nessuno correlato, anche quello bisogna dire, cioè praticamente il vaccino anti-influenzale non riporta nessuno correlato al vaccino. Invece qui, bontà sua, l'AIFA ha riportato 29 decessi correlati. Okay. Cioè, chiaramente su 971 segnalazioni la gran parte sono state considerate non correlabili. 28% Quindi anche qui centinaia sono indeterminate, poi vi dirò che cosa significa indeterminato, e 91% inclassificabile.
9: Okay.
7: Quindi ha fatto una scrematura, diciamo, clamorosa, micidiale di quello che è stato questo fenomeno. Cosa che non ha fatto invece per le reazioni avverse gravi, in cui almeno un 30-40% sono state considerate correlate, ma per i decessi no. Ecco, come ha fatto a eliminare il 96% dei casi? Allora, l'assenza della responsabilità, il vaccino è stato assolto da AIFA in quanto si tratterebbe di soggetti con patologie intercorrenti o pregresse o politerapie con fragilità cliniche. Questo è il motivo per cui hanno escluso la causa. Quali sono queste malattie, queste situazioni? Sono state elencate nel rapporto 3 malattie cardiovascolari, metaboliche, oncologiche, autoimmuni, neurodegenerative, respiratorie, renali, epatiche, pancreatiche, sistema linfopoietico. Praticamente gran parte delle malattie degli italiani risultano in questo elenco. Se una persona, ripeto, aveva queste situazioni ed è morta dopo il vaccino, la causa è stata attribuita a queste malattie e non al vaccino. Bisogna anche notare, cosa che noi, come proprio in quegli articoli che ho spiegato prima, citato, molte di tali malattie potrebbero essere causate o complicate dagli stessi vaccini. Quindi qui c'è stato un clamoroso errore, chiamiamolo errore, nell'escludere, cioè dare la colpa a un'altra malattia, persone morte dopo il vaccino. Questo è l'errore, deriva dal fatto...
8: Cioè possiamo dire che l'errore è stato non indagare, questo capisco, non indagare a fondo se queste morti effettivamente fossero frutto del vaccino piuttosto che invece delle patologie stesse. Quindi l'AIFA non ha fatto questo tipo di indagine,
7: no,
8: questo mi sta dicendo?
7: No, io non lo posso sapere perché questo è un discorso che la Commissione potrebbe approfondire. Io non so... Non sono stati pubblicati gli studi e le analisi che sono state fatte, i rapporti su questi, quindi io non posso giudicare volta per volta che cosa fa, io mi attengo a quello che leggo, cioè c'è scritto nel rapporto, in quanto avevano queste situazioni, proprio in quanto la responsabilità non è del vaccino ma è di queste malattie, loro scrivono così. Però l'errore sta nel fatto che queste malattie, lo posso dire io che sono un patologo, ma qualunque medico lo sa, queste malattie non escludono che il vaccino possa essere responsabile del decesso. Per esempio, se una persona aveva una cardiopatia o aveva un coronario chiuso e ha fatto il vaccino, è morto dopo il vaccino, non possiamo escludere che il vaccino gli abbia provocato l'infarto. Non può essere escluso. Anzi, è più probabile che il vaccino faccia male se una persona ha una fragilità. Addirittura lo stesso manuale dell'OMS spiega: talvolta molteplici fattori possono scatenare l'effetto evento o agire come cofattori affinché l'evento si verifichi. Perciò l'algoritmo dell'OMS dice: dovete provarlo che sia stato il vaccino e che non sia stata quella malattia, lo dice l'OMS. Okay. Invece questo a me non risulta assolutamente che sia stato
8: che sia stata fatta, non le risulta che sia stata fatta questo tipo
7: non risulta,
8: di
7: non risulta scritto e concettualmente è stato comunque un errore, noi l'abbiamo segnalato in quell'articolo che adesso vi citerò e che ho depositato, è stato un errore clamoroso, anche perché qui adesso ho citato questa frase, lo stesso OMS ammette che il vaccino possa essere un fattore scatenante. Vi faccio un esempio abbastanza così, tanto uno tra i tanti, se voi andate a guardare, c'era un periodo che io guardavo su Google, nessuna correlazione, comparivano decine e decine di casi in cui c'era una persona deceduta dopo il vaccino e la conclusione nessuna correlazione. Questo signore è deceduto 12 giorni dopo l'iniezione di AstraZeneca e poi le analisi hanno dimostrato che aveva un problema della coagulazione precedente, che però non si era mai manifestato né con le analisi né con i sintomi, cioè stava benissimo. E dopo il vaccino è morto. Ma è chiaro che questo escludere la correlazione è sbagliato, perché tanto più se una persona ha un problema della coagulazione, il vaccino diventa un grosso fattore di rischio, perché modifica la coagulazione del sangue. Tant'è vero che c'erano anche dei medici che avevano proposto che bisognasse fare uno screening della coagulazione prima di iniettare il vaccino, perché era riconosciuto un fattore di rischio. Questi medici non solo sono stati criticati, non sono stati ascoltati, ma addirittura qualcuno di loro è stato sottoposto a un procedimento disciplinare, il che proprio denota la situazione che c'era a quei tempi. Io stesso mi sono premurato di scrivere all'AIFA di questi rischi dopo aver pubblicato il primo articolo, quello della Spike. Ho scritto al dottor Magrini che l'applicazione dell'algoritmo MS è fonte di errori se la cosiddetta altra causa a cui si attribuisce la colpa è una malattia che potrebbe essere peggiorata dal vaccino, cioè se esiste un'interazione tra il vaccino e la patologia sottostante. E nel caso dei vaccini Covid, scrivevo, esiste un problema in più legato al fatto che essi possono provocare disturbi del sistema cardiovascolare e della coagulazione.
8: Chiaro.
7: Questo io mi sono sentito di segnalarlo e l'ho segnalato all'AIFA. Il 19 aprile 2021. No.
8: Quindi AIFA non ha risposto alla sua segnalazione.
7: No, non mi hanno proprio risposto.
8: Quindi
7: in breve siamo arrivati...
8: C'è stata una forte sottostima.
7: Siamo arrivati alla conclusione e per spiegare questa fortissima sottostima delle reazioni avverse. Numero uno, la prevalenza dei fattori della vigilanza passiva. Sono state fatte, a dire di AIFA, degli studi di vigilanza attiva, ma non sono stati mai pubblicati. Il tasso di segnalazioni è centinaia di volte inferiore alla realtà emersa dagli studi rigorosi. La farmacovigilanza si è paralizzata dopo i primi mesi della campagna vaccinale. La correlazione è stata esclusa nelle scarsissime segnalazioni mediante utilizzo improprio dell'algoritmo MS. E oltre un terzo dei casi è stato attribuito alla categoria indeterminata o inclassificabile. In questa figura finale cito un articolo che poi io ho dato la versione in italiano, ma è uscito in inglese naturalmente, in cui abbiamo criticato punto per punto la questione dei vaccini degli effetti avversi. E voglio segnalare solo una cosa, che in previsione di eventuali future pandemie, e mi pare che anche uno dei compiti della Commissione sia quello di vedere come si potrebbe migliorare il sistema, naturalmente mettere a tema questo algoritmo OMS è fondamentale, anche perché la classificazione fatta in tre punti, cioè o correlato, non correlato o indeterminato, lascia enorme spazio alla categoria indeterminata e quindi alla mancata riconoscimento dei danni vaccinali e quindi resta un grosso buco nella verità su queste problematiche. Portato qua la bibliografia e vi ringrazio dell'attenzione.
8: Grazie, grazie a lei. Ci sono domande?
9: Sì. Grazie Presidente, benvenuto al Professor Bellavita.
7: Grazie.
9: In Commissione Covid. Credo che lei sia già stato sufficientemente esaustivo e chiaro.
7: Grazie.
9: Nella sua rappresentazione, di questo la ringraziamo, poi avremo.
7: Grazie.
9: Anche possibilità di leggere tutta la documentazione che lascerà agli atti, più ancor più da quel che.
7: Grazie.
9: Comprendo, copiosa ed esaustiva rispetto a quel che in sintesi ci ha riferito. Io le chiedo questo, vedo una bibliografia essenziale importante e le volevo proprio fare una domanda su questo perché insomma chi ci ascolta abbia chiaro il punto. La scienza non è un dogma, la scienza è confronto basato su evidenze scientifiche. Questo l'ho imparato in questa esperienza anche io, che non faccio l'avvocato, non faccio il medico né il professore specializzato in medicina, ma sono un avvocato. Le chiederei di dirci, non dico tutti, ma almeno i più importanti studi sui quali lei ha fondato questo che oggi ci ha riferito in commissione.
7: Sì, il primo studio è quello che ho fatto conoscendo bene da patologo il sistema renina-angiotensina, e qui l'ho citato qui al primo punto, perché questo denota la grandissima novità di questi vaccini, e il fatto che anziché andare a usare delle sostanze rese innocue o rese inattive, oppure anche dei virus attenuati, qui si è usata una sostanza che stimola la produzione di una vera e propria tossina che agisce su un punto così delicato del nostro organismo. Quindi questo è il primo punto, che poi abbiamo ripreso ampliandolo molto con l'argomento dell'autoimmunità. Sull'autoimmunità ci sono tantissimi studi in corso che fanno capire come il problema sia l'eccesso di risposta, come c'era stato anche nel Covid il problema dell'eccesso di risposta. Vi ricordate il discorso degli antinfiammatori? Anche qui c'è un eccesso di risposta del sistema immunitario, e quindi la prudenza sarebbe fondamentale in questi casi, soprattutto nell'identificare le persone che sono a rischio. Noi poi abbiamo anche fatto degli studi più in particolare che riguardano il sistema il concetto della causalità. Già ci avevamo lavorato sui vaccini, diciamo, tradizionali, ma in questo caso è ancora più chiaro. Molti autori a cui noi poi ci siamo riferiti dubitano molto, cioè nel mondo dell'epidemiologia dei vaccini ci sono due gruppi, uno dice dobbiamo credere all'OMS eccetera, secondo altri invece bisognerebbe trattare i vaccini più o meno come si trattano i farmaci normali, cioè utilizzare un altro tipo di algoritmo che si chiama di Naranjo, che dà un punteggio di probabilità, cioè andiamo da 0 a 10 di possibilità che il vaccino sia veramente responsabile. Invece qua è un tutto o nulla, e noi abbiamo suggerito di passare di più a questo secondo sistema, che è quello che viene usato sostanzialmente per tutti gli altri farmaci,
10: su tutti i vaccini quindi.
7: Ecco.
9: Chiedo anche questo, sì. Allora, sul rapporto rischio e beneficio, ovviamente in relazione al vaccino anti-Covid-19, e i suoi studi o gli studi a cui lei fa riferimento, che cosa ci dicono? C'era ad esempio da monitorare anche in base all'età del soggetto che riceveva il vaccino? Cioè,
7: c'è dubbio. Allora, per fare un rapporto rischio-beneficio, diciamo, è estremamente difficile, così non si può dire sì o no. È chiaro che in certe fasce dell'età, soprattutto le persone anziane, diciamo, il vaccino può avere anche protetto, però sono anche le fasce in cui c'è stato più rischio del danno. Sicuramente comunque nell'età giovanili l'effetto rischio è molto superiore al beneficio, perché mentre il rischio di Covid, di malattia Covid grave cresce con l'età, il rischio per esempio di miocardite c'è nei giovani e diminuisce nell'età più avanzata. Quindi è chiaro che nelle fasce giovanili centrali lì il rischio beneficio propende sicuramente verso il rischio. Però bisogna anche dire, anche per le persone anziane, per le fasce di età più anziane, che mentre io ho parlato dei rischi, bisognerebbe anche parlare dei benefici, perché i benefici sono stati anche un po' gonfiati dalla letteratura e dal mainstream. Per esempio, il beneficio del vaccino viene sempre considerato come se fosse l'unica salvezza. Invece, se noi lo confrontiamo col fatto che in effetti le cure c'erano, allora si dovrebbe mettere il confronto il vaccino con una cura ben fatta. Mi spiego, perché allora in quel caso il beneficio del vaccino sarebbe inferiore se esisteva la cura. E così via, insomma.
8: Posso riassumere, mi dice se è corretto. Quindi non esclude, cioè non è che sta dicendo che il vaccino non ha avuto alcun beneficio. Lei sta dicendo che il rapporto tra il rischio di un effetto avverso e un eventuale beneficio doveva essere analizzato e differenziato a seconda delle fasce d'età e dei soggetti, perché varia il beneficio e ovviamente anche il rapporto rispetto agli effetti avversi a seconda delle categorie di età alle quali è stato somministrato il vaccino, è corretto?
7: Sì, in effetti noi sempre abbiamo sentito, e comunque il beneficio, sì, ci sono rischi, però il beneficio supera sempre il rischio della malattia. E non è vero, anche perché da una parte i rischi sono stati sottostimati e dall'altra il beneficio è stato sovrastimato, quindi il discorso sarebbe non dico da rifare da capo, perché ormai purtroppo quel che è stato fatto è fatto, però ammettere che questi calcoli, queste informazioni che sono state date al pubblico erano viziate, e purtroppo non c'è stata la possibilità di confronto. La commissione medico-scientifica indipendente con cui io ho collaborato ha chiesto molteplici volte di confrontarsi con gli altri esperti per potersi confrontare. Questo è stato uno dei grandi difetti, non si è mai potuti confrontare con chi aveva altri dati o altre opinioni.
8: Ok, senatore Malan.
10: Grazie Presidente. Professore, potrebbe dirci quali sono i suoi titoli in merito alle cose di cui stiamo parlando, i suoi titoli scientifici, di modo che chi ci ascolta possa...
7: grazie della domanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Questi 11 articoli che ho scritto dal 2021 al 2026, sono un autore, sono tutta letteratura internazionale, no? Cioè, diciamo, io sono originato come patologo generale, quindi mi sono occupato delle cause delle malattie, sono esperto dell'infiammazione, ho una specialità in ematologia, mi sono sempre occupato sia di infiammazione sia di trombosi e di funzione delle piastrine, sia in laboratorio sia nella clinica. Naturalmente dopo il periodo che chiamiamo nel caso della famosa polemica sulla legge Lorenzin, ho cominciato a occuparmi più precisamente anche di vaccinologia. Ho scritto un libro, tanto per dare un'idea, che è stato pubblicato a dicembre 2017, intitolato Vaccini sì, obblighi no. Tanto per dire, mi sono occupato di questo specifico punto, un libro pubblicato dalla Cortina di Verona, e poi ho fatto molti altri articoli già nel 2020, questo qua non è citato, ho fatto un articolo su F1000 Research sulla causalità, perché l'argomento, la causa, è proprio l'argomento del patologo generale che scopre le cause delle malattie. Quindi
8: riassumiamo le sue pubblicazioni, ci può dire il suo H index, così?
7: Come?
8: Ci può dire il suo H index, che di solito riassume un po', insomma.
7: Beh, insomma, modestamente 57, che significa che 57 dei miei articoli sono stati citati da almeno 57 altri articoli ufficiali insomma, questo modestamente mi porrebbe anche tra, se adesso facessi concorsi per ordinario, ma ormai sono in pensione, andrei dritto a fare il professore ordinario, spero.
8: Va bene.
10: Ecco, per riassumere, lei appunto, anche... ma lei già ha avuto cattedre universitarie.
7: L'insegnamento di professore di ruolo di fascia associato. Non sono arrivato a fare la cattedra per professore ordinario per dei motivi che magari poi le potrei anche spiegare, ma in separata sede.
10: Certamente.
7: Forse lei può immaginare, occupandomi certo. di certi argomenti.
10: Ma va con bene. Questo H-index di 57, dove, come la colloca nell'ambito di coloro che si occupano specificamente di vaccini,
7: diciamo che
10: nell'ambito italiano?
7: Diciamo che esiste un sito dove ci sono diciamo, i principali ricercatori, come dire, top, si chiama top index, cioè, sì. Per entrare in questa classifica bisogna avere almeno 30 di index. Io 57, insomma, non vorrei fare confronti diretti con altri personaggi.
10: Ecco,
7: sicuramente sei. Tra i vaccinologi c'è qualcuno che è più alto di me, qualcun altro che è più basso.
8: Vabbè, adesso
10: e che magari va molto.
8: Era giusto per inquadrare,
7: sì,
8: insomma, per dare un inquadramento,
10: no,
8: ovviamente non è una gara.
10: Sì, sì, sì.
8: Però
10: sì,
8: era
10: sì,
8: giusto
10: sì,
8: per
7: sì. Sì, sì.
8: rappresentare.
10: Che possiamo dire che tra i massimi esperti in Italia di questo settore, nonostante.
7: Sì, modestamente sì, basta. Sì, comunque chiunque può controllare, vedere, c'è questo Google Scholar. Sì. C'è il Google Scholar che riporta le pubblicazioni di tutti i ricercatori, si può mettere nome e cognome, ti compare l'elenco anno per anno e quante citazioni quell'articolo, perché per
8: okay.
7: un ricercatore.
10: E questo, nonostante lei abbia, no, Presidente, nonostante lei abbia, non abbia conflitto di interessi, che significa che non ha neppure finanziamenti di un certo tipo.
8: Ha dei esatto. conflitti di interessi lei rispetto a.
7: Assolutamente no, io non, nel campo dei vaccini, pur essendo un esperto, non ho mai guadagnato un euro, ho svolto tre o quattro, come si dice, consulenze per carità cristiana, insomma.
8: Molto bene,
7: pro bono.
8: Andiamo avanti.
10: Domanda, quanto è ampio secondo lei il periodo entro il quale, dal momento della inoculazione del vaccino, qual è il periodo che secondo lei dovrebbe essere considerato quello ottimale?
7: Questo è un problema gravissimo. È gravissimo perché proprio nell'algoritmo dell'OMS giustamente c'è scritto che ci vuole una certa finestra temporale per garantire la possibilità che ci sia, cioè quanto più è vicino all'inoculo, tanto più è probabile che sia stato quello, anche se poi bisogna cambiare, cioè non è proprio esattamente così, perché certe reazioni autoimmuni, per esempio la miocardite, non viene il giorno dopo, viene la settimana dopo. Però il grosso problema riguarda il fatto che se noi parliamo di autoimmunità, noi possiamo parlare anche di mesi, e qualche volta addirittura di anni, perché noi abbiamo riportato un articolo su persone sicuramente danneggiate dal vaccino, parlo noi, questo articolo qui è citato, 2024, Mantovani, Bellavite, Fazio, Di Fede, eccetera. In questo abbiamo esaminato 17 persone danneggiate dal vaccino, alcune di queste avevano diciamo, come, cioè, minimo 4 settimane e massimo 30 settimane, questo gruppo, 30 settimane dopo il vaccino. Quindi stiamo parlando di fenomeni autoimmuni. Poi c'è il problema delle malattie cardiovascolari, per esempio la miocardite. Noi, se consideriamo la miocardite franca, si può diagnosticare abbastanza facilmente, ma se consideriamo invece le conseguenze, faccio l'esempio classico, i disturbi elettrici del cuore, quindi quelle cosiddette morti improvvise, possono avvenire anche a distanza di un anno o due anni, perché se è rimasta una cicatrice, poi sommandosi con un fattore di stress successivo, per esempio un grosso sforzo fisico, sommandosi le due può avvenire l'evento. Allora è chiaro che a quel punto lì è estremamente difficile poter risalire al vaccino, anche perché si tratta di, per esempio, anche le malattie, gli infarti, malattie cardiovascolari, si tratta di malattie molto frequenti.
8: Quindi il vaccino potrebbe essere stata una concausa di alcuni eventi
7: terminali, anche
8: eventi avversi o di decessi o eventualmente di lesioni invece o di altre patologie, potrebbe essere stata una concausa anche a distanza di tempo. E su questo
7: sì, e poi parliamo
8: non ci sono stati studi sufficienti.
7: Cioè, ecco, per questo noi insistiamo tanto sulla plausibilità e su quello che io ho riportato anche come spiegazione del perché avvengono certi fenomeni. Perché altrimenti uno, diciamo, se il medico o diciamo anche il giudice, nel caso che si andasse a, cioè l'esperto, il consulente, non tiene conto di queste possibilità, facilmente la cosa viene scartata. C'è un caso, adesso si sta aprendo anche il problema dei tumori, è uscito uno studio fatto dai ricercatori di Pescara.

0: L'ovaio mi sembra, però siccome sono i tumori, sono così anche frequenti, come fai se c'è una persona che ha un tumore a dimostrare che quello è stato il vaccino? È praticamente impossibile,
1: al di là,
0: il 20% di probabilità che sia stato il vaccino.
1: Al di là, oltre a questi studi, ci sono stati citati anche degli studi, uno studio contrario, se non ricordo male, da un altro udito, che invece sarebbe dimostrato che i vaccini abbiano agito anche come funzione di prevenzione per i tumori. Mi sembra di ricordare che è stato citato uno studio in questa direzione.
0: Studio, quello lì è uno studio teorico, cioè non è uno studio clinico dimostrato, è uno studio che dice praticamente che il vaccino potrebbe stimolare le difese dell'organismo rispetto ai tumori, e a quel punto diciamo, però non è una prova, cioè è
1: un ovviamente quello. Stiamo sempre parlando del vaccino Covid.
0: Sì.
1: Le chiedo, al di là dei numeri, di quanti o non quanti, a suo avviso, rispetto a una vaccinazione di massa significativa per numeri che non c'è mai stata prima, l'ho chiesto anche a un audito in precedenza di AIFA, che ha lavorato in AIFA, di cui però in questo momento mi sfugge il nome perché non ho questa memoria ferrea, a suo avviso, a fronte di una vaccinazione così numerosa rispetto alla popolazione, sarebbe stato necessario indagare di più rispetto agli effetti avversi e mettere in campo delle azioni di controllo maggiori di quelle che sono state messe in campo sia da AIFA sia dallo Stato sulla farmacovigilanza. È corretto? Questa è la...
0: Sì, è molto corretto, perché questo è connesso con l'informazione che viene data al pubblico, che è libero, dovrebbe essere libero di scegliere se vaccinarsi o meno, in base a dei parametri che ciascuno può valutare, magari con la consulenza del proprio medico, sapendo veramente quelle che sono le situazioni, perché uno può dire io preferisco rischiare di prendermi la malattia piuttosto che il virus, piuttosto che non il vaccino, il danno da vaccino, però la scelta deve essere fatta, per essere libera deve essere informata, invece la popolazione è stata bombardata soltanto di informazioni e guarda che te salva vita, l'unico salva vita, la salvezza è solo questo.
1: Quindi secondo lei la popolazione doveva essere informata maggiormente anche sulla possibilità di effetti avversi, a prescindere da quanto fossero o da che numeri fossero?
0: Certamente no, cioè, tanto più per il fatto che gli effetti avversi reali erano superiori a quelli che invece sono stati dichiarati, e tanto più perché questi difetti della farmacovigilanza sono notori a tutti.
1: Sì, gli effetti avversi sono poi stati registrati a prescindere dai numeri molto successivamente, nel senso che ormai la popolazione, quelli che l'avevano fatto, gli effetti avversi registra un dato, diciamo, su una vaccinazione precedente, ecco, quindi...
0: Sì, le dirò, se nel marzo-aprile del 2021 fosse stato più chiaro che c'era questo rischio di trombosi, forse molte persone, soprattutto i giovani, ci avrebbero pensato due volte, e anche i militari, mentre in quel periodo lì è passato il messaggio che non c'erano rischi, e soltanto in maggio-giugno ha cominciato a venire fuori il discorso delle trombosi e la miocardite ancora mesi successivi, no? Cioè, quindi c'è stato, come io non so se c'è stata una censura volontaria o se c'è, capito?
1: Però le faccio un'altra domanda. Lei ha parlato della sicurezza, nel senso che le autorità sanitarie hanno dichiarato la sicurezza del vaccino, dei vaccini Covid, diciamo, in generale. Le chiedo, la sicurezza in generale non esclude la possibilità di effetti avversi, cioè nessun farmaco e nessun vaccino non ha effetti avversi. Condivide questa affermazione? Quindi dire che un vaccino è sicuro non vuol dire automaticamente che non ci sono effetti avversi.

0: Certo, io sono preoccupato soprattutto di questo, perché l'ho notato all'inizio. Cioè, anche se il beneficio fosse stato superiore al rischio, esiste sempre sicuramente una fascia di popolazione che ha avuto più danno che non beneficio. Questo è chiaro, succede con tutti i vaccini e con questi è successo ancora di più. Ma il problema su cui bisogna anche riflettere è che, come abbiamo sentito anche riferire qui in commissione, molti danneggiati da vaccino non vengono neanche creduti. Cioè, questa idea che il vaccino sia sicuro è passato nella mentalità comune, è passato nei giornali, è passato addirittura nella categoria medica, in modo tale che esiste la difficoltà ad essere riconosciuti sia dal proprio medico, sia dal sistema sanitario, sia dalle commissioni mediche ospedaliere e sia addirittura a livello di tribunali per quelli che ricorrono cercando di avere giustizia.
1: Quindi quello che lei sta dicendo, mi sembra di capire, glielo chiedo conferma, è che il messaggio di sicurezza che è passato è un messaggio che è stato recepito come assenza totale di effetti avversi o una dichiarazione totale di assenza di effetti avversi. Invece un vaccino può essere sicuro, ma può avere degli effetti avversi che in questo caso sono stati sottovalutati, sottostimati, sottodiagnosticati
0: Sì.
1: e ha precluso la possibilità a persone che avevano magari manifestato degli effetti avversi di accedere a un riconoscimento da parte dello Stato.
0: Sì,
1: Corretto?
0: questo problema è notevole anche perché impatta sull'operatività dei medici e sulle segnalazioni, perché il fatto stesso che la maggior parte dei medici non si sia preoccupata di fare segnalazioni avverse, perché di segnalare le patologie che osservava, e questo è dimostrato dal fatto che gran parte delle segnalazioni sono state fatte o dai cittadini o dagli avvocati, i medici e anche i farmacisti. Ma i medici pochissimo. Cosa significa? Significa che è passato questo messaggio che è legato, a mio avviso, forse addirittura più all'ignoranza dell'argomento che non che non a qualche disegno malvagio. Cioè l'ignoranza, io parlo di ignoranza proprio perché se tu non pensi che un vaccino possa provocare un infarto, non lo dichiarerai mai, cioè troverai una persona morta di infarto dopo il vaccino, dice è impossibile che il vaccino abbia provocato l'infarto, non so se mi spiego, cioè è proprio un problema di cultura, è un problema di informazioni che non sono arrivate neppure alla classe medica e agli
1: Ok.
0: ordini dei medici, quindi c'è stato un difetto anche nelle
1: Nella
0: segnalazioni,
1: comunicazione.
0: nonostante che gli operatori sanitari sarebbero tenuti ai termini di legge, cioè c'è un decreto legge del 30 aprile 2015 per cui gli operatori sanitari sarebbero tenuti a segnalare.
1: Ok, ultime domande.
2: Presidente, adesso una richiesta di acquisizione. Siccome è un tema molto importante e molto delicato, quella dell'eventuale incidenza del vaccino Covid sull'attivazione o riattivazione dei tumori, chiedo al professor Bellavite, considerata l'esperienza che ha sul tema della patologia, di inviare alla Commissione tutti gli studi che sul punto conosce affinché la Commissione possa valutarli.
0: Va bene.
2: Grazie. Sì, c'è uno
1: Lo
2: studio
1: studio di
2: anche che ha
1: Pescara che ha citato poc'anzi.
0: Chiediamo collaborazione anche alla commissione medica, ci sono dei ricercatori, per esempio la dottoressa Patrizia Gentilini si è occupata proprio specificamente di questo argomento.
2: Con riserva quindi di indicare fra gli auditi anche la
0: Eventualmente potreste
2: dottoressa.
0: invitare lei che è ancora più dentro
2: Se
0: nell'argomento.
2: ci fornisce quindi poi tutti i contatti,
0: Sì,
2: volentieri
1: va
2: valutiamo perché è
1: bene.
2: tema di cui la
1: Valuterà
2: Commissione si
1: l'ufficio di
2: vuole
1: presidenza.
2: occupare.
1: Ultima domanda, poi chiudiamo.
3: Ultima cosa, sì, lei ci ha accennato di uno studio che lei ha inviato nell'aprile del 2021, mi è un po' sfuggito quale
0: Sì,
3: fosse questo
0: è il
3: studio.
0: primo, cioè, allora, in quell'aprile 2021 stavano uscendo le prime segnalazioni dei deceduti a seguito del vaccino, in particolare c'era il decesso di quel militare, mi pare si chiamasse Paternò, erano venuti i primi allarmi, no? Io ho studiato l'argomento e ho, tra virgolette, capito qual era probabilmente il motivo per cui questi vaccini provocassero le trombosi, oppure provocassero le morti improvvise. E lo che avevo capito da patologo, o perlomeno ho fatto un'ipotesi che fosse questo legato al sistema renina-angiotensina, e questo modestamente sono stato il primo a scrivere sta cosa qua, sono stato il primo a pubblicare questo articolo, era in forma di ipotesi, però basata sulle conoscenze attuali del momento e sulla bibliografia che stava uscendo, per esempio il fatto che stimolasse l'aggregazione piastrinica e che aumentasse la pressione del sangue, perché uno dei principali effetti era questi sbalzi di pressione. Se una persona, per esempio, ha un aneurisma latente, uno sbalzo di pressione può portarne la rottura. E io ho scritto questo articolo, l'ho inviato all'AIFA, che esiste un apposito ufficio di segnalazione di queste cose, effetti avversi, all'attenzione del dottor Magrini, eccetera. A dire il vero, avevo anche mandato una comunicazione ai vari centri di vaccino vigilanza. Io purtroppo non ho avuto nessuna risposta, se non che posso dire anche questo, casomai, cioè, perché è stato scritto in un libro. A un certo punto un libro scritto da Marianna Canè, che è una giornalista della Fuori dal Coro, ha fatto un dossier sulle varie inchieste che ha fatto lei stessa, e è venuta a sapere che all'AIFA avevano in realtà letto il mio articolo, ma l'avevano un po', l'avevano, chiamiamo tra virgolette, cestinato per dei loro motivi, tra i quali era che il professor Bellavite è conosciuto come un Novax. È strano, perché insomma, cioè, ero già famoso a livello dell'AIFA come Novax, che poi io in realtà le ho detto vaccini sì, obblighi no, cioè io sono stato sempre contro gli obblighi, insomma, quella dico a quegli anni.
1: Insomma, diciamo, non si è mai espresso su tutti gli altri vaccini dicendo che nessun vaccino deve... Che ogni vaccino, capisco che ogni vaccino ha un rapporto con benefici, rischio diversi.
0: Diversi, ma soprattutto io ho sempre combattuto contro l'obbligo, perché credo che sia la tomba della scienza medica. Veramente l'obbligo medico, l'obbligo di vaccinazione è quello che ha ucciso ogni dibattito sui pro.
1: Quindi non è contrario ai vaccini, ma è contrario all'obbligo in generale, giusto per chiarire. Bene. Grazie
0: a lei.
1: La seduta si chiude, ringrazio il dottor Bellavite. La seduta è tolta, grazie, la seduta è chiusa.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Ed ora trasmettiamo l'audizione di Ricciardi, che si è svolta presso la commissione Covid il 21 luglio. Buon ascolto.
1: Bene. Abbiamo la seduta, l'ordine del giorno reca l'audizione del professor Walter Ricciardi, ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, già consigliere scientifico del Ministro della Salute per le relazioni con le istituzioni sanitarie internazionali, che abbiamo già udito per, diciamo, relativamente al filone avente oggetto la prima ondata, e che oggi invece audiamo nella forma sempre della libera audizione nel ciclo istruttorio relativo allo studio degli effetti avversi dei vaccini e degli effetti avversi derivanti dalla somministrazione dei vaccini. Quindi rivolgo un saluto e ringraziamento al professore. Allora, il professore ha una presentazione, una breve presentazione, quindi gli do il tempo per illustrare le slide, presentare le slide, e poi diamo la parola ai commissari per le domande. Prego, professore.
6: Presidente. Sì, io ho preparato una presentazione introduttiva che riprende un po' le considerazioni che avevo fatto l'altra volta a proposito delle pandemie. Vi ricorderete che avevamo sottolineato quanto nel passato le pandemie si verificassero ogni 100 anni, mentre invece oggi, lo vedete nella parte bassa della presentazione, più o meno il periodo è 10 anni. Ogni 10 anni si è presentata nel passato una pandemia e gli dati che avevo presentato l'ultima volta si riferivano a delle statistiche provvisorie sul numero di morti che aveva fatto la pandemia da Covid-19. In realtà oggi vi porto i dati aggiornati. Le morti ufficialmente attribuite al Covid-19 registrate e confermate dai sistemi sanitari nazionali sono 7 milioni fino alla fine del 2024. I dati continuano a essere aggiornati, ma molti paesi hanno ridotto drasticamente la sorveglianza e la segnalazione. In realtà nel mondo scientifico siamo tutti d'accordo che questo numero è fortemente sottostimato. I morti sono probabilmente circa 22 milioni, perché nel periodo 2020-2024 questo indicatore comprende sia i decessi direttamente causati dalle infezioni, sia quelli dovuti agli effetti indiretti della pandemia, come il sovraccarico dei sistemi sanitari, i ritardi nelle cure. Comunque stiamo parlando di milioni di morti. È per questo che è molto importante il lavoro fatto dalla Commissione indipendente delle Nazioni Unite. Ricorderete che avevo presentato questa copertina, che era quella del loro rapporto, coordinato dall'ex primo ministro della Nuova Zelanda, che incominciava a dare dei suggerimenti. È stato integrato da un altro rapporto pubblicato nel 2024, in cui si invitano i leader mondiali a unirsi per prevenire non la prossima pandemia, se ci sarà, ma quando ci sarà, alla luce delle evidenze che vi ho descritto. E vi ricorderete che sostanzialmente questo panel aveva citato 4 interventi non farmacologici e un intervento farmacologico alla base della protezione nei confronti delle soprattutto malattie infettive a trasmissione respiratoria, consistenti quelle non farmacologiche nelle maschere, nell'utilizzazione delle mascherine, con diversi livelli di mascherine, da quelle di garza che sono più leggere a quelle con una protezione integrale da aversi nei reparti di malattie infettive, al controllo della qualità dell'aria, al distanziamento sociale, al sistema di testing e di sorveglianza e poi soprattutto la vaccinazione, perché senza vaccinazione anche le misure non farmacologiche non sono in grado di evitare, prendete diciamo gli esempi del passato, i milioni di morti. In effetti, quando si presenta un nuovo virus nella popolazione mondiale, le situazioni dal punto di vista epidemiologico sono identiche a quelle del Medioevo, cioè quando non c'erano queste misure, quando per esempio il microorganismo della peste è stato con gli stessi meccanismi trasmesso dalla Cina, poi tramite la Grecia all'Italia, c'è stato un 50% di letalità e sostanzialmente sui 400 milioni di persone che abitavano il pianeta Terra ne sono morti 200 milioni. Questo quando non avevamo gli strumenti. Oggi invece abbiamo questi strumenti che sono i vaccini, che sono naturalmente, essendo da somministrare a persone sane o comunque persone che non hanno la malattia per la quale il vaccino intende proteggere, sono tra i prodotti farmaceutici che vengono monitorati per tutta la durata del loro ciclo vitale, contrariamente agli altri farmaci che vengono, diciamo, molto spesso analizzati soltanto prima della loro immissione in commercio. Prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio e dell'introduzione dei programmi di immunizzazione, i vaccini sono sottoposti a rigorose fasi di valutazione della sicurezza ed efficacia e un'attenta disamina del rapporto tra i benefici e i rischi. E le autorità regolatorie, che sono, lo ricordo, l'EMA per quanto riguarda la regione europea, la Food and Drug Administration per quanto riguarda gli Stati Uniti e poi l'autorità regolatoria giapponese, per poi diciamo a livello nazionale nel caso italiano esserci l'AIFA, approvano un vaccino solo se i suoi benefici superano di gran lunga i potenziali rischi e se soddisfano elevati standard di qualità di fabbricazione. Una volta autorizzati, i processi produttivi sono oggetto di controlli accurati e continui, secondo rigorosi riferimenti normativi, e i potenziali eventi avversi sono costantemente monitorati e analizzati al fine di rivalutare continuamente il rapporto tra i benefici e i rischi e di garantire all'intera popolazione vaccini sicuri e di alta qualità. Inoltre, la produzione dei vaccini, cioè quando i vaccini vengono prodotti, è controllata nel rispetto di standard indicati da organismi internazionali, quali l'Agenzia Europea dei Medicinali e l'OMS. Ora, la produzione scientifica relativa agli studi registrativi, agli studi di sorveglianza, agli studi di farmacovigilanza e alle revisioni sistematiche è sterminata. Si calcola che la produzione scientifica a livello mondiale è stata incrementata del 40% a seguito della pandemia, quindi è estremamente difficile orientarsi. io vi ho riportato sostanzialmente una selezione degli studi più importanti che riguardano le diverse fasi che vi ho descritto precedentemente. In primis gli studi registrativi, cioè quelli preliminari all'autorizzazione in commercio. Questo è lo studio registrativo per l'introduzione in commercio del vaccino Pfizer-BioNTech, vaccino a mRNA, che è stato somministrato per quanto riguarda i test a 43.548 partecipanti e i cui principali risultati sono stati che non c'è stato nessun aumento degli eventi avversi rispetto al placebo e che gli effetti indesiderati erano prevalentemente locali e sistemici lievi, consistenti in dolore, febbre, cefalea e affaticamento. Poi c'è stato uno studio registrativo che ha portato all'approvazione dell'altro vaccino mRNA, quello prodotto dall'azienda Moderna, che è stato testato su oltre 30.000 partecipanti, i risultati sono stati analoghi, elevata sicurezza, eventi gravi rari, nessun aumento degli eventi avversi gravi rispetto al placebo. Ci sono stati poi degli studi registrativi per il vaccino cosiddetto Oxford, cioè il vaccino prodotto dall'Università di Oxford ma poi commercializzato da AstraZeneca, che è un vaccino diverso, non è un vaccino mRNA, ma è un vaccino diciamo più tradizionale. Questa è stata la dinamica, 23.848 arruolati, pubblicata sul Lancet, i principali risultati, il profilo di sicurezza è stato favorevole, senza aumento degli eventi avversi gravi rispetto ai controlli. E infine lo studio registrativo che ha portato all'approvazione del cosiddetto vaccino Johnson & Johnson, ancora un vaccino tradizionale, che ha confermato un buon profilo di sicurezza, pur evidenziando per questo vaccino un rarissimo rischio di trombosi con trombocitopenia, poi riconosciuto anche dalle attività regolatorie. Questo per quanto riguarda l'autorizzazione in commercio, ma probabilmente gli studi più importanti che riguardano il vaccino sono gli studi di farmacovigilanza, che presentano il monitoraggio nella vita reale, cioè dopo che i vaccini sono stati introdotti e quando sono stati somministrati e utilizzati nella pratica clinica. E questi, diciamo, sono i principali studi di farmacovigilanza. Il più importante è probabilmente quello più grande mai fatto, è quello appunto, il cosiddetto BARDA, è la sorveglianza su circa 885.000 vaccinati confrontati con 885.000 controlli per il vaccino BioNTech Pfizer. Lo studio ha mostrato un lieve aumento del rischio di miocardite, circa 2-3 casi ogni 100.000 vaccinati, ma soprattutto ha dimostrato che l'infezione da SARS-CoV-2 comportava un rischio di miocardite circa 4 volte superiore, oltre a un marcato aumento del rischio di trombosi venosa profonda, embolia polmonare, aritmia e infarto ictus. È considerato uno dei lavori più solidi pubblicati durante la pandemia, perché vedete è stato pubblicato nel 2021. Poi è stato fatto lo studio di farmacovigilanza sul vaccino Oxford nel Regno Unito con 38 milioni di vaccinati. I vaccini erano associati a pochissimi eventi avversi rari, mentre l'infezione aumentava nettamente tutti questi rischi. Anche in questo caso questo stesso studio ha riguardato il vaccino Oxford, però studiato negli Stati Uniti, in Cile e in Perù. Nessun caso di Covid-19 grave nei vaccinati completamente immunizzati, conferma dell'ottimo profilo di sicurezza. E infine questo studio sul rischio di miocardite, pericardite e aritmia cardiaca dopo Covid-19, dopo la vaccinazione contro il Covid-19, oltre 40 milioni di vaccinati, ha registrato un aumento del rischio di miocardite soprattutto nei maschi giovani e soprattutto dopo la seconda dose di Moderna, ma con un rischio assoluto comunque molto basso, un rischio ancora una volta maggiore dopo l'infezione naturale. Sugli eventi avversi rari che appunto si sono stati evidenziati, sono stati fatti degli studi specifici sulla miocardite. Lo studio di Oster, pubblicato su JAMA, con l'analisi del sistema americano, ha confermato un aumento del rischio nei maschi giovani, soprattutto dopo la seconda dose dell'mRNA, un decorso generalmente favorevole. Lo studio di Mevorax, invece, sulla popolazione israeliana, ha stimato un caso ogni 26.000-50.000 maschi giovani, con prognosi generalmente buona. E poi lo studio specifico sulla trombosi con trombocitopenia, che diciamo era soprattutto tipica del vaccino Johnson & Johnson e AstraZeneca, uno studio fondamentale che descrisse prima il meccanismo immunologico e poi la descrizione clinica della sindrome trombotica immunitaria. Ma il più grande studio di farmacovigilanza mai realizzato, non soltanto per i vaccini Covid, ma nell'intera storia della medicina, è questo, il Global Vaccine Data Network, che ha studiato più di 100 milioni di vaccinati in 10 paesi, ha confermato come eventi avversi la miocardite, la pericardite, la Guillain-Barré, la trombosi venosa cerebrale, ma con eventi avversi molto rari, già noti, come vi avevo detto, dai sistemi di sorveglianza, e ha identificato alcuni segnali che richiedono ulteriori studi. Poi, recentemente, cioè nel 2025, 5 nel 2026, è stata raccolta tutta l'evidenza scientifica prodotta in tutti gli studi sulla sicurezza fatti precedentemente. Quindi c'è prima questo, pubblicato dal New England Journal of Medicine, che è una revisione sistematica che ha valutato 511 studi su vaccini e ha concluso che i profili di sicurezza dei vaccini Covid-19 sono coerenti con le valutazioni precedenti. Per la miocardite nei maschi adolescenti i tassi erano osservati, erano di 1,3-1,1 casi ogni 100.000 dosi, con un rischio inferiore quando l'intervallo tra le dosi era più lungo. E poi questa sulla Lancet, appena pubblicata, si tratta di una review enorme con miliardi di dosi di vaccini a mRNA somministrati nel mondo, e la conclusione è che il profilo di sicurezza dei vaccini a mRNA rimane favorevole, gli eventi avversi gravi come la miocardite, soprattutto nei giovani maschi, sono rari e ben caratterizzati, il bilancio rischio-beneficio continua a essere nettamente favorevole alle popolazioni, per cui la vaccinazione è raccomandata. Quindi in conclusione, le principali conclusioni emerse dalla letteratura sono che i vaccini contro il Covid-19 hanno mostrato un profilo di sicurezza favorevole sia negli studi registrativi, quelli che hanno portato alla loro approvazione in commercio, sia nella farmacovigilanza su centinaia di milioni di persone. Sono stati identificati eventi avversi rari, tra cui miocardite e pericardite, soprattutto nei giovani maschi dopo vaccini a mRNA, trombosi con trombocitopenia, principalmente con vaccini adenovirali come AstraZeneca e Johnson & Johnson, e sindrome di Guillain-Barré, associazione rara, soprattutto con alcuni vaccini adenovirali. Il rischio assoluto di questi eventi rimane basso e nella maggior parte degli studi di alta qualità il rischio di complicanze cardiovascolari e trombotiche associate all'infezione da SARS-CoV-2 risulta nettamente superiore rispetto a quello osservato dopo la vaccinazione. Cito per ultimo lo studio che abbiamo fatto noi, ha fatto il mio gruppo insieme al gruppo del professor Iannisidis di Stanford, in cui abbiamo fatto una stima delle vite salvate attraverso la somministrazione di vaccini nel periodo 2020 e 2024. Abbiamo calcolato che i vaccini hanno evitato oltre 2,5 milioni di morti nel mondo, e che sostanzialmente è anche grazie a loro, e soprattutto grazie a loro, che anziché avere un tasso di letalità del 50% abbiamo avuto un tasso di letalità dell'1%, con una tecnologia che peraltro ha portato i colleghi Carico e Weissman a ricevere il premio Nobel nel 2020 per la medicina, proprio per la scoperta dei vaccini anti-Covid con l'mRNA. Vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente rimango a disposizione per ogni domanda.
1: Bene, grazie a lei professore. Chi inizia con le domande? Deputata Loizzo, prego.
7: Grazie. Professora, allora la prima domanda è: durante la pandemia ha mai espresso al Ministro della Salute un parere contrario rispetto alla decisione che poi il governo ha assunto? Poi, seconda domanda, era a conoscenza delle criticità relative all'aggiornamento del piano pandemico nazionale? Terza domanda, relativa ai vaccini, è stata fatta sempre una severa rolling review, cioè una revisione critica degli effetti collaterali dei vaccini durante la loro somministrazione? Grazie, ho finito.
6: Cioè, con la prima domanda,
7: qualunque, cioè, nel corso diciamo del momento pandemico in cui lei ovviamente era tra coloro che suggerivano al ministro delle insomma degli orientamenti lo consigliavano, c'è stato mai un momento in cui lei ha espresso un parere contrario rispetto a quelle che poi sono state diciamo le decisioni del governo, e se sì in quale occasione è avvenuto?
6: Ma in realtà, l'ho detto anche l'altra volta, io non sono riuscito a convincere i decisori di fare un lockdown mirato per prevenire la seconda ondata. Cioè, io avevo studiato il caso della Omicron, avevo visto che dall'India si sarebbe propagata perché la Gran Bretagna non aveva dato seguito ai regolamenti internazionali e quindi aveva accettato che migliaia, forse milioni di indiani arrivassero dall'India, dove l'infezione, il virus era cambiato e l'infezione circolava soprattutto perché non era stata fatta né nessuna attività di profilassi. In realtà la Gran Bretagna accettò questa migrazione enorme e in realtà gli indiani sono venuti in Europa senza limitazione. Diciamo che anche nella Cina, nella seconda fase, erano stati fatti dei lockdown mirati, cioè dopo quello di Wuhan era stato fatto quello a Pechino, quello a Shanghai, proprio nel momento in cui si identificavano dei focolai epidemici, non erano stati fatti più dei lockdown generalizzati. Avevo studiato che a Napoli e a Milano, dove c'erano stati i primi casi di Omicron, c'erano stati appunto dei focolai, avevo suggerito di fare dei lockdown mirati, ma in realtà questa decisione non fu presa. Quindi secondo me, diciamo, quella seconda ondata Omicron è stata determinata anche dalla mancanza di decisione in questo senso. Per quanto riguarda il piano pandemico, no, non è un argomento che non ho mai seguito nel corso della mia attività professionale, quindi non sapevo sapevo della sua esistenza ovviamente, ma non ho mai seguito. E il terzo, per quanto riguarda la terza domanda...
7: del vaccino, sì. Durante la somministrazione.
6: Sì, diciamo, sì, diciamo, appunto, i dati che ho presentato, gli studi che ho presentato traggono diciamo, spunto, conferma, alimentazione anche dagli studi fatti in Italia.
1: Deputato Ciancitto.
8: Grazie Presidente. Professore, lei nel giugno 2021 affermava che il vaccino dava una protezione di circa 6 mesi. Questa affermazione da che cosa derivava?
6: Francamente questa affermazione, comunque se l'ho fatta, e appunto non ricordo, evidentemente dalla dichiarazione della casa produttrice che man mano studiando confermava la durata della protezione. Sostanzialmente quando un vaccino viene introdotto in commercio a seguito degli studi registrativi. Gli studi registrativi hanno durata di 5 mesi, 6 mesi, un anno al massimo, quindi l'affermazione scientifica è che fino a quel periodo garantiscono la protezione. Poi con gli studi di farmacovigilanza si vede se quella protezione si prolunga nel tempo, si osservano nella vita reale dopo i 6 mesi, dopo un anno, dopo 2 anni, e si è scoperto che nel caso di alcuni vaccini la protezione, non quelli contro il Covid, è addirittura per tutta la vita. Quindi si cambia da quell'affermazione per cui la certezza rimane limitata nel tempo e si amplia. Quindi l'affermazione, se l'ho fatta, adesso non ricordo esattamente, l'ho fatta in riferimento alla durata di tempo che era stata, diciamo, registrata con gli studi registrativi, che naturalmente noi abbiamo prodotto dei vaccini nuovi nell'arco di 6 mesi, un anno, diciamo, quindi quello era il periodo che in qualche modo era garante della protezione.
8: Però in base alle informazioni che abbiamo a disposizione oggi, mentre è chiaro che la somministrazione dei vaccini riduceva drasticamente la sintomatologia e il quadro clinico, dalle informazioni che abbiamo è quello che non bloccava la trasmissione del virus da un soggetto ad un altro. Questo lei lo conferma? Questo quadro, quindi, che in realtà il vaccino riduceva la sintomatologia e il quadro clinico del paziente vaccinato nel momento in cui sviluppava la malattia?
6: Diciamo che dobbiamo distinguere le diverse fasi. Nella prima fase c'era l'evidenza scientifica che il vaccino contro la cosiddetta variante Wuhan, cioè quella originale, proteggeva sia contro l'infezione che contro la malattia grave, cosa che invece è sfumata nella seconda e nella terza fase, perché rimaneva la protezione fortissima, come abbiamo visto, nei confronti della malattia grave, però non proteggeva più nei confronti dell'infezione. Quindi abbiamo preso atto che comunque valeva la pena, e naturalmente i risultati hanno dato ragione a questa evidenza, continuare a proteggere la gente per evitare che morisse, però non proteggeva dall'infezione. Ma questo non è un fatto strano, è un fatto che succede per molti vaccini, non soltanto nei confronti del Covid. Nella valutazione costi-benefici è chiaro che il mio...
8: Ma questo succede, mi scusi se la interrompo, succede per il vaccino dell'influenza, per altri vaccini non succede?
6: No, succede, diciamo, c'è ogni vaccino ha una sua storia. È chiaro che il migliore dei vaccini possibili previene sia la trasmissione dell'infezione, quindi evita proprio la penetrazione e l'attecchimento dei germi all'interno del corpo umano, sia la progressione dell'infezione verso la malattia. Quello è il vaccino ideale. Non tutti i vaccini, anzi la maggior parte dei vaccini proteggono però sicuramente contro la malattia grave, ed è per questo che vengono fatti.
8: Riguardo la farmacovigilanza che si è effettuata in Italia, si è effettuata in toto una farmacovigilanza passiva, perché non c'è stata una farmacovigilanza attiva o un controllo accurato dei soggetti a cui veniva, un monitoraggio continuo e costante di alcuni soggetti a cui veniva somministrato il vaccino. Questo lo hanno detto tanti altri auditi che si sono succeduti qua dall'AIFA ad altri soggetti istituzionali. Come mai? Secondo lei questa è stata una carenza importante in Italia? Cioè dire, sarebbe stato opportuno attivare un percorso di farmacovigilanza attiva, perché lei stesso ha detto che per controllare l'efficacia di un vaccino e gli effetti avversi si fa attraverso la farmacovigilanza, certo. E gli studi che lei ci ha riportato si parlano di farmacovigilanza, che sicuramente non è la farmacovigilanza passiva, perché è quella che resta al paziente che ha una sintomatologia o un effetto collaterale. Allora, secondo lei andava istituito un più accurato controllo ai soggetti vaccinati, una farmacovigilanza attiva più accurata da parte del Ministero o dei soggetti che dovevano effettuare il controllo?
6: Ma non lo so, nel senso che la farmacovigilanza è stata sicuramente svolta in Italia dall'AIFA secondo le regolamentazioni dell'EMA, diciamo, quindi l'EMA dà delle prescrizioni metodologiche con cui fare la farmacovigilanza, che naturalmente consiste nel fatto che ciascun cittadino, chiunque, anche in maniera, diciamo, personale, può segnalare possibili eventi avversi, diciamo, al sistema di sorveglianza. Credo che quando si tratta di milioni di vaccinazioni di massa, diciamo, di milioni di persone, come nel caso in emergenza, sia difficile, insomma, se fare una...
8: Non puoi fare una farmacovigilanza su un milione di persone, però andavano verificate determinati soggetti, come lei ha detto, quelli che a rischio di sviluppare determinate patologie, cioè si sapeva che c'erano alcuni soggetti...
6: Francamente non lo so se è stata fatta o meno.
1: Aspetta un attimo, Allora, AIFA è venuta e ci ha riferito che è stata fatta solo la farmacovigilanza passiva, ovvero quella mediante il sito istituzionale di AIFA, sì, al quale, diciamo, si può accedere, entrare in un link e segnalare l'eventuale effetto avverso. Chiaramente la farmacovigilanza passiva comporta che l'utente conosca che esiste AIFA, che è già un dato che non è trascurabile, e ovviamente comporta anche che entri, segnali e faccia. Quindi, diciamo, rispetto al caso italiano, la critica è che la farmacovigilanza attiva, quella che è stata fatta ad esempio negli Stati Uniti col sistema V-Safe, dove il paziente viene monitorato dal momento in cui gli viene somministrato il vaccino a tutte le fasi successive, chiedendogli anche progressivamente magari come sta bene, gli arriva un messaggio, ha segnalato effetti avversi, quindi ha una capacità di intercettare eventi avversi molto superiore a quella attiva. E glielo chiedo, e questo, diciamo, è un dato di fatto oggettivo,
6: certo.
1: Che non sia stata fatta una farmacovigilanza attiva come il metodo V-Safe che è stato usato in America, questo è un dato di fatto. Poi è stata fatta prevalentemente una farmacovigilanza di tipo passivo e successivamente uno studio retrospettivo su eventuali segnalazioni, che si colloca, diciamo, più sulla farmacovigilanza passiva, però non entriamo in questo quesito. Rispetto a questo le faccio una domanda, perché ho visto che nella sua relazione introduttiva ha segnato gli studi registrati, gli studi randomizzati dalle stesse case che hanno prodotto i vaccini, e su questo le faccio una specifica contestazione, perché ad esempio lei ha citato lo studio di Pollack di cui abbiamo discusso anche stamattina col dottor Bellavite, cioè nel senso che il tema degli effetti avversi, uno dei temi principali, al netto della sicurezza o meno dei vaccini e al netto dei numeri, è proprio quanti sono gli effetti avversi che si sono registrati. Negli studi di AIFA, nei report di AIFA, in Italia sono stati registrati 97 effetti avversi totali ogni 100.000 abitanti, 97 effetti avversi ogni 100.000 abitanti, 18 effetti avversi gravi ogni 100.000 abitanti e 6 sui quali c'era una correlazione diretta con il vaccino. Questi dati contrastano proprio con gli studi che hanno fatto le stesse aziende che hanno prodotto i vaccini, ad esempio lo studio di Pollack, ma anche lo studio di Elsali, che sono studi che le case farmaceutiche hanno commissionato per verificare gli effetti avversi, e sono randomizzati, quindi prendevano per popolazione vaccinata, una parte di popolazione vaccinata, una parte di popolazione non vaccinata. Nello studio di Pollack, ad esempio, invece di 97 effetti avversi ogni 100.000 abitanti, sono stati registrati 59.400 effetti avversi ogni 100.000 abitanti. Quindi i gravi, effetti avversi gravi su 100.000 abitanti, Haifa ne registra 18 su 100.000 abitanti. Pollack, nello studio, commissionato peraltro da chi ha fatto il vaccino, ne registra 4.600. Quindi 18 contro 4.600, capisce che c'è una forbice che è significativa. E parliamo dello studio che è stato fatto dalla casa farmaceutica che ha prodotto il vaccino, quindi sicuramente, diciamo, sarà stato sicuramente uno studio serio, ecco, però diciamo, come chiedere un po' all'oste se il vino è buono, ecco, quindi prendiamo anche quel dato lì come per buono. Quello che sorprende, che ha sorpreso me, è la capacità del sistema italiano di intercettare gli effetti avversi, perché i dati prodotti da Haifa sono totalmente fuori scala rispetto ai dati degli altri studi sugli effetti avversi. Io adesso ho preso questo delle case farmaceutiche perché è quello che è più eclatante, poi ce ne sono degli altri che danno dei numeri ancora superiori degli effetti avversi. E questo non è per dire, cioè, è che chi ha subito degli effetti avversi, spero che condivida, merita di essere curato e risarcito, perché è un cittadino che ha scelto di fare il vaccino e che ha subito degli effetti avversi, piccoli o molti che siano. Ma se noi ne abbiamo intercettati così pochi rispetto a quelli che ad esempio sono stati intercettati con gli studi randomizzati controllati, è evidente che c'è una fetta di popolazione italiana che ha subito e che ha avuto degli effetti avversi, che noi non abbiamo registrato perché abbiamo fatto un sistema di farmacovigilanza carente e che non ha potuto accedere a nessun tipo di risarcimento. Quindi lei ritiene che gli studi che hanno fatto le case farmaceutiche, quindi lo studio Pollack piuttosto che Baden o altri, siano studi credibili e affidabili per quanto riguarda i numeri degli effetti avversi?
6: Allora, bisogna distinguere le diverse fasi ed è per questo che io ho portato prima gli studi registrativi, poi gli studi di farmacovigilanza e poi le grandi revisioni sistematiche. Se la domanda è: i vaccini sono sicuri? La risposta che viene data dalle grandi revisioni sistematiche è sì, senza ombra di dubbio. Nel senso che vi faccio un esempio analogo per far capire l'evoluzione delle conoscenze. Quando l'aspirina è stata cominciata a essere utilizzata per la prevenzione degli eventi cardiocerebrovascolari, i risultati iniziali erano controversi. Quindi nessun medico si azzardava a dare la cardioaspirina perché non era certo. Quando a un certo punto, dopo tanti studi e dopo tanti anni, è stata fatta una revisione sistematica, cioè sono stati presi tutti gli studi fatti in tutto il giro per il mondo per cercare di capire se la cardioaspirina dava, diciamo, questi effetti collaterali, si è visto che i benefici della cardioaspirina erano enormemente superiori ai rischi e oggi la cardioaspirina viene data a tutti. Così come, alla luce delle revisioni sistematiche, i vaccini anti-Covid sono da consigliare, da dare a tutti per la prevenzione dell'infezione, che porta molti più rischi rispetto agli effetti collaterali.
1: Ma la domanda
6: se la domanda invece, come credo di capire, è: il sistema in qualche modo di rilevazione degli effetti avversi nel nostro paese è migliorabile? Io penso di sì. Diciamo, però diciamo, non sono in grado di dire in che misura, perché comunque anche le autorità regolatorie nel nostro paese seguono, diciamo, delle modalità di farmacovigilanza che, come dicevano, sono in qualche modo regolate e normate a livello europeo, perché tra l'altro l'EMA, diciamo, è sostanzialmente è una delle poche cose in cui c'è una responsabilità europea, cioè sui farmaci, sui vaccini, sulle tecnologie farmaceutiche, sui prodotti emoderivati c'è una garanzia di controllo da parte delle autorità regolatorie che è superiore rispetto a quella nazionale. Molto spesso noi su questo siamo un po' in affanno, in ritardo, ecco, non le so rispondere.
1: Però io faccio un'altra domanda, che è quella che ho fatto, poi dopo lascio la parola ai commissari. Cioè, anche Haifa ci ha detto, adesso non mi ricordo mai, mi sfugge la professoressa che è venuta a relazionarci la scorsa settimana, abbiamo condiviso con Haifa che questa vaccinazione non ha precedenti nella storia della Repubblica. Cioè, per numero di vaccinati, quantità di vaccinati, la vaccinazione di massa che c'è stata durante il Covid non ha precedenti nella storia
9: mondiale.
1: Mondiale. Non ha precedenti. Visto che noi ci potremmo ragionare, dobbiamo ragionare anche su una futura pandemia. Una vaccinazione che è senza precedenti nella storia mondiale richiede, secondo lei, degli strumenti anche di vigilanza e di controllo senza precedenti della storia mondiale? Perché questo tipo di vaccinazione, che è stata massiva della popolazione, eseguita anche con dei protocolli che non sono quelli della vaccinazione normale, perché chiaramente se domani una persona vuol fare il vaccino, l'antitetanica o un vaccino per l'antinfluenzale, va dal medico, si siede, ci parla 10 minuti, un quarto d'ora, gli spiega, guardi, potrebbe avere questi effetti avversi, stia attento, se ha un problema mi chiama, se io ho un problema richiamo il medico che me l'ha fatto. Qua stiamo parlando di una vaccinazione di massa dove non sapevi neanche chi ti iniettava il vaccino, aveva del tempo limitato perché c'erano tante persone, quindi parliamo di una vaccinazione fatta con un metodo completamente diverso. Quindi un tipo di vaccinazione di questo tipo, a suo avviso, richiederà in futuro un'attenzione diversa sia sulla farmacovigilanza, quindi strutturare una farmacovigilanza più consistente e anche ovviamente dei canali di cura e di trattamento dei pazienti che hanno avuto degli effetti avversi, a prescindere di quanto siano, più semplici per l'utente. Perché noi ci troviamo di fronte a diversi cittadini che, a ragione o a torto, vantano degli effetti avversi, ritengono di avere degli effetti avversi, quindi che si sono vaccinati e che non riescono ad accedere ai canali di risarcimento. Secondo lei sarebbe necessario una struttura, e sarebbe stata necessaria una struttura potenziata rispetto al controllo degli effetti avversi della farmacovigilanza?
6: Ma diciamo che questa...
1: Dottoressa Popoli, sì.
6: Ecco, questa necessità è ben delineata in quei rapporti che dicevo dell'Independent Panel delle Nazioni Unite, sia nel primo che nel secondo, ed è ulteriormente rafforzata nelle disegni del trattato pandemico globale. Cioè sostanzialmente quello che è l'aspirazione nel prossimo futuro è che quando ci sarà la prossima pandemia noi siamo in grado di produrre un nuovo vaccino contro quello specifico microorganismo pandemico, non in un anno come in qualche modo è stato fatto, perché in un anno comunque abbiamo avuto milioni di morti, ma in 3 mesi. Quindi sostanzialmente avendo un vaccino nell'arco dei 3 mesi successivi all'identificazione, sia il primo rapporto, quello di fare sì che il Covid-19 sia l'ultima pandemia, sia il secondo, quello che invita i leader a essere uniti, sia diciamo le deliberazioni del trattato globale pandemico, rispondono alla sua domanda e dicono sì, c'è bisogno di attrezzarsi in maniera diversa rispetto al passato, perché nel prossimo futuro, quando ci sarà la pandemia, mettiamo il caso che ci sia una pandemia di influenza, che è il virus più probabile per la prossima pandemia, noi questo vaccino lo sviluppiamo non nell'arco di un anno, in cui comunque abbiamo milioni. Voi pensate che gli Stati Uniti hanno avuto, diciamo, per quanto riguarda i milioni di morti, praticamente il 20% della mortalità mondiale, proprio perché nella prima fase hanno ritardato questa copertura vaccinale. Ecco, quindi sostanzialmente la risposta non la do io, la danno i rapporti
1: Ma i rapporti anche il dopo? Cioè, perché sì. Io capisco, cioè, sì. Capisco che dobbiamo fare i vaccini prima, iniettarli prima, far tutto prima, cioè quello di cui sto dicendo, che c'è un pre, te lo inietto, e poi c'è un dopo. Il dopo, che è la parte successiva, che è di cura dei pazienti, non può non tenere conto del prima.
6: Naturalmente la domanda
1: quindi,
6: è...
1: il sistema si deve strutturare anche per il dopo, perché se noi oggi abbiamo centinaia di persone che lamentano degli effetti avversi, che non vengono risarcite, ripeto, a prescindere se hanno ragione o torto, lo Stato si deve preoccupare di farsi carico e di garantire che se ci sono degli effetti avversi di un vaccino una persona venga risarcito, perché se no le persone non si vaccinano più, perché dopo dicono ma poi se mi succede qualcosa io rimango in mezzo a una strada. È una preoccupazione che la scienza si deve porre sul dopo. Noi ci preoccupiamo di vaccinare, ma dopo la vaccinazione saluti, e poi si fanno studi per dire che i vaccini erano sicuri e che i casi erano pochi. Ma anche se i casi erano pochi, ci dovremmo preoccupare di cosa accade dopo una persona che si fa il vaccino?
6: Ma questo lo Stato italiano l'ha sempre fatto. Lei pensi l'esempio
1: Mi sembra vedendo i dati di AIFA.
6: Le faccio l'esempio della poliomielite. Nella poliomielite i vaccini erano due, il vaccino a virus vivente attenuato, il cosiddetto Sabin, e il vaccino inattivato, il cosiddetto Salk. Nella fase in cui la poliomielite mieteva vittime a milioni e sostanzialmente determinava o la morte o la paralisi dei soggetti, veniva scelta, diciamo, dalle autorità regolatorie internazionali, privilegiato il vaccino Sabin, che era vicino a virus viventi attenuati. Nella fase in cui noi dovevamo prevenire milioni di casi di poliomielite, si scelse un vaccino, tra virgolette, un po' più attivo, che però aveva dei diversi casi di paralisi post-vaccinica. Cioè si verificò che i casi erano rarissimi, per cui la poliomielite è stata quasi eliminata grazie al vaccino, però quei pochissimi casi che avevano una paralisi post-vaccinica dovevano essere riconosciuti, rimborsati, rafforzati, e questo, diciamo, la legislazione italiana l'ha sempre fatto. Adesso con l'evoluzione delle tecniche, poi quando, lo dico adesso, il vaccino antipolio che viene dato adesso non è più il virus vaccino a virus vivente attenuato, perché nella valutazione le autorità sanitarie hanno detto è meglio, data la limitazione dei casi di polio attivo, di polio selvaggio attivo, dare il vaccino a virus inattivati e non quello a virus viventi, per cui si elimina anche il rischio. Quindi la responsabilità è certamente quella di dare a priori dei vaccini sicuri che vengono garantiti attraverso gli studi legislativi. Naturalmente nel momento in cui si verifica con certezza che c'è uno dei rari effetti collaterali, è chiaro che il cittadino deve essere tranquillizzato e risarcito, però sostanzialmente quando si accerta l'effetto conseguenziale della vaccinazione sull'effetto collaterale, che in qualche modo viene limitato dalle valutazioni preliminari, ma poi se si verifica, e abbiamo visto che qualche volta si verifica anche negli studi di farmacovigilanza, deve essere in qualche modo garantito. Quindi la risposta è il cittadino deve essere informato e garantito in tutte le sue fasi, prima, durante e dopo, però alla luce della migliore evidenza scientifica.
1: Va bene, non mi ha proprio risposto, ma non do spazio ai commissari perché devo andare via, già gli ho rubato tempo. Prego, Ciancito.
8: Lei, prendendo spunto dalla sua ultima affermazione, dice il cittadino deve essere informato. Secondo lei, durante la vaccinazione Covid, che è stata una vaccinazione imponente, il cittadino è stato realmente informato, al di là di firmare un consenso, ha letto veramente tutti gli effetti collaterali, oppure è stata un'informazione che... così, che non è stata possibile fare perché la vaccinazione è stata talmente tanto di massa che il cittadino alla fine non è stato informato del tutto, ha firmato un consenso più sulla paura che sull'informazione, no?
6: Ma non lo so, diciamo, noi abbiamo insistito tutti quanti nel cercare di dare maggior numero di informazioni, ovviamente non nel momento della firma, ma nel momento in qualche modo in cui si comunicava sulla sicurezza, tranquillizzando e poi avendo ragione con gli studi di revisione che questi erano dei vaccini sicuri. Immagino che nel momento in cui il cittadino ha firmato, diciamo, in qualche modo, è chiaro che il consenso informato molto spesso, lo sappiamo tutti, è una attività complessa per un cittadino, soprattutto quando il cittadino non è particolarmente alfabetizzato dal punto di vista scientifico e molto spesso firma un po' di routine, firma, come lei diceva, sulla base dell'emozione e dell'urgenza. Quindi, però, diciamo, la verità è che i cittadini devono essere informati nella maniera più adeguata possibile.
8: E quindi, secondo lei, l'informazione che è stata data durante il periodo pandemico è stata un'informazione semplice, veloce, oppure poteva essere migliorata?
6: No, tutto può essere migliorato, però ritengo che l'informazione data era un'informazione in qualche modo efficace. Certamente può essere migliorato tutto.
8: Quando lei parla di vaccino sicuro, significa assenza di rischi oppure rapporto rischi e benefici favorevole?
6: No, non esiste il rischio zero, diciamo, in medicina e nella vita non esiste il rischio zero. Le grandi revisioni sistematiche che ho appena mostrato, cioè quelle fatte su miliardi di casi, di miliardi di dosi vaccinali, non era mai stata fatta nella storia della medicina, ci dicono che i rischi sono estremamente limitati di fronte ai benefici di proteggere con i confronti della malattia.
8: Sempre parlando di rapporto rischio-beneficio, secondo lei sarebbe stato opportuno valutarlo anche in base all'età del soggetto e quindi in alcuni casi il vaccino andava somministrato lo stesso e in altri no? Faccio esempio, nei ragazzi da 10 a 20 anni, è stato secondo lei giusto fare la vaccinazione di massa così come è stata fatta, oppure si poteva evitare questo perché il rapporto rischio-beneficio era totalmente diverso?
6: No, le conoscenze allora nelle diverse fasi vaccinali della vaccinazione di massa dicevano che i benefici erano superiori ai rischi. Poi per il vaccino Johnson & Johnson è stato evidenziato che c'era un rischio, diciamo, particolarmente nei maschi adolescenti. Nel vaccino Moderna che c'era un rischio superiore nei maschi adolescenti, soprattutto dopo la seconda dose, e allora lì sono stati fatti fatti in qualche modo dei correttivi, però sostanzialmente i benefici della vaccinazione generale erano, diciamo, nelle diverse fasi nettamente superiori rispetto ai rischi in tutte le fasce d'età, come hanno dimostrato le revisioni, cioè le revisioni che le ho citato hanno dimostrato che i benefici sono enormemente superiori in tutte le fasce d'età, però in certe fasi sono stati evidenziati quei rischi avversi, soprattutto nei maschi giovani, che in qualche modo hanno portato, e di fatto hanno portato di fatto all'eliminazione del vaccino Johnson & Johnson, perché il vaccino Johnson & Johnson da un certo momento in poi non è stato più dato e risultato perdente rispetto agli altri, e anche il vaccino Moderna ha avuto una dilazione, diciamo, dei dosaggi in funzione soprattutto di quell'evidenza dopo la seconda dose, quindi le decisioni ci sono state correttive.
8: Secondo lei le reazioni avverse che si determinavano partivano dal sistema immunitario, quindi un'alterazione che il vaccino determinava a livello del sistema immunitario, o su altri sistemi su altri apparati?
6: No, gli effetti collaterali, gli effetti più gravi, come ho detto, erano soprattutto a livello cardiaco, cioè sostanzialmente alcune miocarditi, alcune aritmie cardiache, e quindi il meccanismo non era immunitario, ma era sostanzialmente di alterazione della funzione cardiaca. Il secondo meccanismo era quello di una trombocitopenia, quindi sostanzialmente di una somministrazione che in qualche modo andava ad alterare il meccanismo della circolazione e della coagulazione. Quindi la revisione sistematica hanno dimostrato che non avevano a che fare con i meccanismi immunitari, ma il meccanismo mRNA sostanzialmente stimola una risposta estremamente specifica contro il virus senza alterare il sistema immunitario in maniera definitiva, ma rafforzandolo in maniera specifica per combattere quel virus, ed è quello che ha portato, diciamo, i colleghi Calico e Weissman ad avere il premio Nobel.
8: Quindi se il vaccino determinava delle necrosi cellulari a livello cardiaco?
6: No, non erano delle necrosi, erano sostanzialmente, per quanto riguarda i meccanismi, dei meccanismi di stimolazione della funzionalità cardiaca.
8: Quindi delle aritmie?
6: Delle aritmie o delle infiammazioni, quindi un'infiammazione miocardite del muscolo cardiaco e un'aritmia che era un'alterazione del ritmo cardiaco.
8: Va bene, grazie Presidente.
1: Senatore Zedda, intanto chiedo al vice
9: bentornato.
1: Se mi assiste.
9: Dovete fare il cambio?
1: Sì. No, intanto lei domandi pure.
9: Io vorrei riallacciarmi un attimo a una domanda alla prima domanda che gli ha fatto il collega, citando una sua dichiarazione del 2 giugno 2021. È una dichiarazione che lei rilasciò o che comunque riportò RaiNews.it. La dichiarazione a Covid Ricciardi: oggi evidenza scientifica dice che vaccino protegge per 6 mesi, un'estate serena e un autunno senza nuove ondate di Covid-19 dipende molto da noi e sostanzialmente da 3 cose, ha detto ancora il consulente del Ministro della Salute, e così via. Quindi era un'intervista del 2 giugno 2021. Lei ha risposto al collega dicendo che probabilmente se ha dichiarato questo è perché aveva dei dati a supporto. La mia domanda è riferita a dei documenti che io ho trovato e che, se vuole, le faccio vedere, o però sul cellulare non ce li ho stampati, magari chiediamo di stamparli. Ho trovato nell'archivio della commissione Covid, sono precisamente 2 note a firma del dottor Rezza, quindi il direttore generale del Ministro della Salute, per quanto riguarda la prevenzione, quindi la persona deputata, diciamo, a fare tutta una serie di azioni proprio di prevenzione. Queste note erano inviate a, diciamo, l'Universo Mondo, cioè assessorati regionali, forze dell'ordine e così via. Queste note andavano, note che sono una di febbraio 2021 e una di giugno 2021, e in allegato a queste note c'erano dei documenti AIFA, ufficiali marchiati proprio AIFA, e riportavano vaccino per vaccino sia l'elenco in quel momento degli effetti collaterali, sia tutta una serie di informazioni, ripeto, vaccino per vaccino, informazioni date al Ministero da parte di AIFA. Ma il dato che si evince in questi 2 documenti, ripeto, a firma dottor Rezza, quindi il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, era che in quegli allegati veniva specificato sia a febbraio sia a giugno che non vi era certezza della durata dell'efficacia del vaccino. Quindi è un dato completamente contrastante con quello che lei ha dichiarato. In considerazione del fatto che lei era il consulente del ministro, io vorrei capire come si è arrivato a una dichiarazione così pesante, anche perché lei aveva una capacità ovviamente di informazione e di informare, perché aveva una visibilità estremamente ampia in virtù del ruolo appunto che ricopriva come consulente del ministro, capire come il dottor Rezza informava dicendo badate bene, questi sono gli effetti collaterali, ma badate bene, non vi è certezza sulla durata dell'efficacia del vaccino, cioè ci sono ancora molti dubbi, e queste informazioni le dava AIFA, quindi non Antonella Zedda, senatore della Repubblica per Fratelli d'Italia, AIFA. E poi invece lei a giugno fa questa dichiarazione, che per me è totalmente discordante. Ci può spiegare come i vertici, cioè i maggiori scienziati, coloro che comunque si sono trovati di fronte alla gestione diretta, come il dottor Rezza in quel momento, o AIFA, o lei come consulente del ministro, danno alla popolazione informazioni nettamente contrarie?
6: Che non posso rispondere di quello che ha detto Rezza, le spiego, diciamo, cerco di spiegarle quello che ho detto io. Lo studio registrativo del vaccino Pfizer-BioNTech viene pubblicato sul New England Journal of Medicine alla fine del 2020 e, diciamo, riporta i dati di osservazione per la registrazione del vaccino per una certa durata di tempo, da quando sono stati somministrati i vaccini, a 43.548 partecipanti. I dati registrativi relativi a oltre 30.000 partecipanti per il vaccino Moderna vengono pubblicati dal New England Journal of Medicine all'inizio del 2021. I dati relativi al cosiddetto vaccino Oxford vengono pubblicati dall'Lancet all'inizio del 2021. I dati relativi al Johnson & Johnson vengono pubblicati nel 2022. Quindi quell'affermazione fatta nel giugno del 2021 si riferisce ai risultati pubblicati scientificamente della durata della protezione. Cioè in quel momento, poiché l'osservazione era durata 6 mesi dalla somministrazione del vaccino, uno scienziato deve dire la verità, cioè deve dire che l'evidenza scientifica a quel momento ha una durata sostanzialmente relativa a 6 mesi. Dopodiché, man mano che il tempo passa, si può dire 7 mesi, 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi, 11 mesi, 12 mesi, 13 mesi, tutta la vita, perché nel caso di alcuni vaccini poi si è scoperto che la protezione dura anni o tutta la vita. Quindi io non sono in grado di dirle quello che ha detto Rezza, sono in grado di spiegarle
9: Rezza
6: quello
9: condivide che ha detto un documento AIFA, non un documento qualsiasi, un documento AIFA che...

0: consigliere per le relazioni internazionali, ho fatto un'affermazione esclusivamente in funzione delle pubblicazioni scientifiche fatte al momento della dichiarazione, che accertavano che la durata della protezione era in quel momento fino
1: quindi
0: a
1: avevamo comunque un ministro, diciamo, informato in una direzione e un direttore generale informato in un'altra direzione. Mi pare di capire. Senti, invece, in relazione alla domanda che le ha fatto la collega Loizzo sulle scelte politiche, che poi lei le ha chiesto di dettagliare, il dettaglio che le chiedo io è questo. Lei aveva consigliato alla politica e quindi al ministro in quella, per quanto riguarda i vaccini, il fatto che il vaccino non aveva certezza sul contagio ma sulla malattia sì, ma la politica scelse di usare lo spettro del contagio e quindi l'utilizzo del vaccino per prevenire il contagio e quindi obbligare la popolazione alla vaccinazione. Cioè lei consigliò alla politica in quel caso di non allargarsi nelle dichiarazioni?
0: Di cui io ho parlato mai con il ministro né ho mai consigliato. Lo ripeto, le mie competenze erano soprattutto quelle di collaborare con il ministro sulla acquisizione di evidenze scientifiche sulle relazioni internazionali, quindi non sono mai intervenuto in
1: questo senso. Le faccio un'altra domanda invece riferibile ai tamponi. Che magari sulle evidenze internazionali scientifiche può darci una risposta. La politica scelse di individuare nello Spallanzani l'istituto che doveva validare i tamponi che venivano utilizzati. Ricordiamo anche a chi ci ascolta che il processo era la produzione di un tampone da parte di chi lo doveva produrre, la marchiatura CE se si avevano determinati requisiti nella produzione di quel tampone, la valutazione sempre in capo a chi produceva il tampone stesso, ma la validazione occorreva venisse fatta da un istituto terzo. Questo a deciderlo era la normativa europea. Un'ordinanza della politica individuava appunto lo Spallanzani come l'istituto che doveva validare i tamponi utilizzati. Ricordiamo anche che, se vado a memoria, in Italia sono stati fatti circa 284 milioni di tamponi, quindi non uno. Il dottor Ippolito in questa commissione, su mia sollecitazione, su tante domande che ho fatto sull'argomento, ha alla fine dichiarato che la Spallanzani non ha mai validato nessun tampone. La validazione, ricordiamolo, non doveva avvenire successivamente all'utilizzo del tampone, ma per lotti prima, cioè come diciamo si fanno le validazioni normalmente. Lei era a conoscenza di questo fatto e nel caso ha parlato anche col ministro che in Europa o nel mondo intero la validazione veniva fatta?
0: Nessuna condizione su questo argomento. Lei probabilmente, anzi sicuramente, si riferisce alla prima fase, quando ancora non avevamo un tampone certificato, diciamo, sostanzialmente.
1: Le ordinanze che della politica che individuavano lo Spallanzani erano anche di fine di dicembre 2020, quindi diciamo che avevamo passato dieci e passa mesi.
0: No, mi riferisco al fatto che all'inizio non avevamo.
1: Ma successivamente, cioè nel tutto il 2021-2022 non è mai stato validato un tampone, cioè nel momento in cui è stato individuato il tampone come strumento per le scelte politiche per individuare chi aveva o meno il virus, era quello strumento che poi ha deciso chi doveva rimanere a casa. La sottoscritta per esempio ha dovuto fare 40 giorni tra luglio e agosto 2021 chiusa in casa perché il tampone diceva sempre che ero positiva. Come partita IVA puoi immaginare che danno possa avermi arrecato quel motivo. Sapere oggi che quei tamponi non avevano una validità perché non erano validati oggettivamente e che la politica aveva individuato anche l'istituto, l'ente che avrebbe dovuto provvedere alla validazione, per me è una mancanza fortissima. Quindi volevo capire con lei se a livello internazionale europeo.
0: No, non sapevo ovviamente di questa cosa, mi sorprende.
2: Presidente Malan.
3: Presidente, grazie dottor Ricciardi. Lei ha detto che i vaccini erano sicuri, sono stati inoculati a un grandissimo numero di persone. In quanto erano sicuri, si sapeva che non c'erano problemi, ma anche rivendicato il fatto che dopo che i problemi sono emersi, dopo ovviamente, per esempio Johnson & Johnson è quasi sparito.

0: dopo che i vaccini sono stati usati su milioni di persone, poi si è scoperto che davano, in alcuni davano casi, specialmente sui giovani maschi, di miocardite e pericardite. Io, che non sono consigliere, non sono mai stato consigliere medico di nessun ministro, anche perché non sono medico, già a giugno del 21 ho presentato un'interrogazione su dati di studi internazionali che parlavano proprio del rischio miocarditi e pericarditi. Però di fatto nulla è stato fatto. Francia e Germania, prima ancora che il 3 dicembre 2021 si cambiasse il foglio illustrativo del vaccino parlando di questo possibile rischio, che cosa che peraltro non è che cambia molto, perché era obbligatorio e di conseguenza sì, c'è questo possibile rischio, lo faccio lo stesso, Francia e Germania già avevano sconsigliato il Moderna per i maschi al di sotto dei 30 anni, qui in Italia non è stato fatto. Per cui mi chiedo quale sia, cioè poi ha detto che nel futuro, in caso di una futura pandemia, in 3 mesi, cioè ancora più presto di come è stato fatto per la Covid, ci potrà essere un vaccino e dunque non ci saranno più pandemie, ma con le stesse margini di sicurezza, cioè che dopo si vedono gli effetti avversi?
1: Possiamo oggi categoricamente affermare, con uno studio che è stato pubblicato 10 giorni fa sul Lancet, che i vaccini contro il Covid, con una revisione mai fatta precedentemente nella storia della medicina, mai nella storia della medicina erano stati studiati miliardi di dosi e centinaia di milioni di persone. Oggi con la tecnologia moderna questo è stato fatto. La conclusione di questo studio, che se volete posso mandarvi, che è stato pubblicato sul Lancet 2 settimane fa, il profilo di sicurezza dei vaccini a mRNA è favorevole. Gli eventi avversi gravi come la miocardite, soprattutto nei giovani maschi, sono rari e ben caratterizzati. Il bilancio rischio-beneficio continua a essere nettamente favorevole nelle popolazioni per cui la vaccinazione è raccomandata, e che cioè il rischio di miocardite, di pericardite, di Guillain-Barré, di aritmie, di ictus, di malattie cerebrovascolari arriva addirittura a 4 volte a essere superiore rispetto ai non vaccinati. Per cui quello che possiamo dire oggi, alla luce di queste evidenze scientifiche, è questo.
0: Il fatto è che, lei immagino evidentemente in quei miliardi di, che dice sono stati inoculati, indubbiamente sono stati inoculati miliardi di dosi di vaccini, che poi ci sia stata una sorveglianza dopo, c'è stata la sorveglianza passiva che noi abbiamo visto in molti dati, ha avuto dei riscontri 100 e anche 1000 volte inferiore invece alla sorveglianza attiva. Allora è chiaro che lei ha detto che c'è un vantaggio 4 volte superiore ai benefici, 4 volte superiori ai rischi. Però è chiaro che se questi rischi sono sottovalutati di 1000 volte, forse è un problema. Cioè, se la considerazione viene fatta, torno sulla questione miocarditi e pericarditi, è mai secondo lei, una normale persona che riscontra dei sintomi, e ci sono anche le miocarditi e pericarditi silenti, che però non sono una cosa consigliabile da far avere ai ragazzi, secondo lei una persona ordinaria, non un medico, li riconosce, dice ho la pericardite, allora vado a segnalarlo, vado a cercare sul sito del ministero, dell'AIFA, o vado a cercare il centro vaccinale, magari sulla spiaggia, a segnalarlo?
1: Lo studio che ho appena riferito prende in considerazione tutti i sistemi di rilevazione a livello mondiale, tutti, quindi quelli passivi, quelli attivi, quelli episodici, quelli sistematici, quindi sostanzialmente ha raccolto l'evidenza da parte di tutti i paesi del mondo dove sono stati somministrati i vaccini, e quindi accoglie le evidenze di tutti quanti i sistemi e raggiunge quelle dimensioni. Se lei mi domanda come, diciamo, sostanzialmente un vaccinatore esercita, diciamo, la propria attività, se fa un'anamnesi accurata dei confronti dei rischi, rischi personali, se fa un'anamnesi accurata nei confronti degli rischi familiari, io questo non glielo posso dire. Quello che noi sappiamo, quando io faccio lezione, per esempio cercando di formare i vaccinatori, come sono gli specializzanti in igiene e medicina preventiva, la cui scuola dirigo, è che io sottolineo in maniera spasmodica che non solo devono essere bravi tecnicamente, ma devono essere particolarmente bravi nel comunicare, nel parlare, nello spiegare con parole semplici e nel cercare di capire se quella persona è una persona giovane a rischio oppure una persona giovane tra virgolette senza rischio. Queste sono delle raccomandazioni che devono essere fatte sistematicamente, però quello che le posso dire è che i sistemi di rilevazione sulla sicurezza dei vaccini sono stati fatti su tutti i paesi del mondo, quindi prendono in considerazione sistemi di sorveglianza passiva, attiva, episodica, sistematica, raggiungendo tutti quanti le stesse considerazioni, ripeto, con una dimensione di miliardi di dosi che non abbiamo mai avuto per nessuna patologia nella storia dell'umanità.
0: Non sono quante dosi sono state iniettate, il punto è quale tipo di sorveglianza è stato fatto, perché lei mi dice che questo studio definitivo e di certezza assoluta è stato fatto mescolando la sorveglianza attiva e la sorveglianza passiva. Allora, quando abbiamo delle differenze di 1000 volte, basta qualche studio di sorveglianza passiva mescolato ai rari studi di sorveglianza attiva e abbiamo verosimilmente dei numeri che si appiattiscono su quelli di sorveglianza passiva, che sono gli unici che sono stati fatti in Italia. E l'Italia è stato uno dei primi paesi a fare il vaccino, per cui certo prendiamo tutti, però senza sorveglianza attiva che affidabilità c'è? Che affidabilità c'è che coloro che hanno avuto degli episodi percepibili di miocardite e pericardite l'abbiano riportati?
1: Di sentire dal punto di vista metodologico, io non ho mai sentito né visto né letto di rischi superiori di 1000 volte, cioè i rischi di superiori di 1000 volte non è mai apparso in nessuno studio al mondo, non so a che cosa lei si riferisca. Se lei ce l'ha questo studio me lo dia, perché naturalmente mi interessa sapere chi l'ha fatto, dove è stato pubblicato, appunto quali sono questi incrementi così importanti, a fronte invece di miliardi di dosi, cioè noi abbiamo un denominatore, ripeto, che non abbiamo mai avuto nella storia dell'umanità, quindi noi possiamo dire che oggi questo studio pubblicato sulla rivista più prestigiosa del mondo taglia la testa al toro e conclude definitivamente sulla sicurezza dei vaccini. Nel futuro lei diceva dei 3 mesi e del sistema che in qualche modo ci dovrebbe garantire che invece di avere 22 milioni di morti ne abbiamo uno, diciamo, perché sostanzialmente molti di quei milioni di morti sono morti nel periodo intercorrente tra l'insorgenza della pandemia e lo sviluppo e la somministrazione della vaccinazione di massa. Chiaramente nel rapporto dell'Independent Panel si sottolinea che questi periodi così accorciati devono in qualche modo essere comunque solidamente basati sull'evidenza scientifica, così come i sistemi di sorveglianza devono essere solidamente basati sull'evidenza scientifica. Quindi per il futuro sostanzialmente si dovrebbe raggiungere una situazione vincente per tutti, che le valutazioni preliminari continuano a essere rigorose, che le valutazioni in corso, cioè la farmacovigilanza, continuano a essere enormi dal punto di vista del dimensionamento, ma soprattutto che le conclusioni vengano fatte non dopo un anno, non dopo 2 anni, come è stato fatto adesso. Lo studio del 2026, a fronte di una vaccinazione che, diciamo, sostanzialmente di massa è terminata molti anni fa, venga fatto prima, proprio a garanzia di tutti, a garanzia dei cittadini a cui questi vaccini dovrebbero essere somministrati in maniera rapida nel periodo più breve possibile.
0: Dunque, secondo lei il sistema di sorveglianza che c'era in Italia, perché noi stiamo parlando di questo, era adeguato e ci dà e la possibilità di valutare il bilanciamento rischi e benefici in modo attendibile?
1: Questo non l'ho detto, io credo che tutto sia migliorabile, ripeto, il meccanismo di sorveglianza viene fatto secondo delle regole comunitarie, perché la competenza sulla sorveglianza e sulla circolazione delle tecnologie farmaceutiche, così come dei prodotti emoderivati, è una responsabilità comunitaria, quindi gli stati non possono fare di testa propria, devono seguire le regole fissate dalla Commissione Europea attraverso l'European Medicine Agency. Se poi mi dice che in Italia i meccanismi di recepimento delle direttive comunitarie, delle norme comunitarie sono fatte nel migliore dei modi, le direi di no. Quindi se sostanzialmente ci sono molti casi in cui purtroppo il nostro paese è sanzionato su moltissimi argomenti come uno dei più tardivi nel recepire le direttive europee. Io credo che sia sempre migliorabile, francamente non so quanto e come migliorabile.
0: Queste direttive europee impedivano di fare la sorveglianza attiva?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Che però non è stata fatta, per cui non è che ce l'ha chiesto l'Europa di non fare la sorveglianza attiva.
1: No, no, naturalmente tutto quello, lo Stato membro deve eseguire le norme indicate senza, diciamo, derogarne, però naturalmente tutto quello che può fare in più è naturalmente benvenuto.
0: E mi scusi che glielo richiedo, secondo lei l'italiano medio, il cittadino medio, quando ha dei sintomi di pericardite, di miocardite, posto che ci siano, perché lei mi insegna che ci sono anche le miocarditi e le pericarditi silenti, sa attribuirlo a quello? Va al cardiologo oppure pensa di avere magari fatto un falso movimento, un muscolo intercostale dolente perché ha fatto troppa ginnastica?
1: La situazione che lei descrive è una situazione in cui il cittadino naturalmente si trova nel dubbio e deve andare dai professionisti autorevoli che abbiano una diagnostica sofisticata per dire. Quindi la risposta è il cittadino medio molto spesso, non solo nel nostro paese, ma soprattutto nel nostro paese, si trova un po' da solo nel confrontare come affrontare queste cose. Naturalmente poi a seconda delle situazioni è fortunato se si reca diciamo in una struttura che è in grado di fare una diagnostica, che per quanto riguarda quelle patologie è una diagnostica non banale.
0: Non dovremmo basarci sulla fortuna, cioè è stata fatta una qualche forma, anzi purtroppo la risposta ce l'ho perché basta, è stata fatta una qualche forma di informazione invitando per esempio i giovani, in particolare i giovani maschi, ma mica solo loro, che se hanno un certo tipo di sintomi forse dovrebbero andare a farsi controllare dal cardiologo? No.
1: Non lo so.
0: Non lo sa, però sa che poi sono emersi casi di miocardite e pericardite, quando invece prima aveva detto che sono sicurissimi e non c'è dubbio alcuno.
1: No, poi gli studi hanno accertato che la prevalenza di questi casi di miocardite e di pericardite sono sostanzialmente un caso ogni 50.000 maschi giovani. Quindi un caso ogni 50.000
0: sì.
1: Maschi giovani significa che se io vaccino, dico per dire, 1 milione di maschi giovani, ho 4 casi, 5 casi, insomma. Quindi chiaramente sono casi che in qualche modo...
0: Se uno ogni 50.000 fa 20 casi.
1: Sì, diciamo, c'è un numero limitato di casi.
0: È un numero limitato, basta essere in quelli che poi forse non è... Il fatto è che ci sono studi, nella mia interrogazione del lontano, che ovviamente non ricevette alcuna risposta dal ministro del quale lei era consigliere, citavo uno studio israeliano che dava numeri 5-10 volte superiori a quelli. Allora, all'epoca già dissi gli israeliani sono particolarmente debolucci e noi siamo super, oppure forse c'è un problema di rilevazione.
1: Quello è poco ma sicuro, nel senso il sistema israeliano è un sistema capillare, nel senso quello che loro hanno fatto è investire sulla vaccinazione e dare la possibilità a Pfizer, BioNTech di fare tutti gli studi possibili e immaginabili di sorveglianza. Quindi il caso israeliano è un caso a parte, è una sorta di militarizzazione di un'intera popolazione. Io sono consigliere, diciamo, sono nel comitato scientifico dell'Istituto, diciamo, Superiore di Sanità israeliano, e a volte rimango anche io sorpreso dalla incredibile capacità. Lei pensi che una volta, quando c'è stato l'isolamento del virus della polio nelle fogne di Tel Aviv, noi eravamo lì e c'era un mio amico che era consigliere del ministro della salute, e uscì da un gabinetto di governo dicendo che andava vaccinata tutta la popolazione israeliana. Noi dicemmo: mi sembra un po' esagerato vaccinare, fare una dose di richiamo. E quella fu la decisione, cioè loro sostanzialmente quando fanno le cose le fanno in maniera fortissima. Nel caso specifico della sorveglianza hanno fatto una sorveglianza praticamente capillare, individuo per individuo. È chiaro, Israele è un caso a parte, altri paesi non fanno la stessa cosa.
0: Anche altri studi. Allora, il punto è questo, cioè noi siamo sicurissimi dei nostri studi, però gli altri danno dati diversi. E allora forse questo è un po'... Cioè, ok, loro sono organizzati, però come vaccine ne abbiamo fatti percentuali molto vicine a quelle israeliane, forse
1: però
0: addirittura di
1: cosa più importante.
0: Quello che non abbiamo fatto è stata la sorveglianza.
1: No, però la cosa più importante, diciamo, che ripeto, taglia la testa al toro dal punto di vista della sicurezza, è lo studio pubblicato 2 settimane fa.
0: Ah, beh.
1: Quello taglia la testa al toro.
0: Quello che mescola la sorveglianza attiva con la sorveglianza
1: raccoglie
0: passiva.
1: Raccoglie tutto, cioè praticamente raccoglie
0: appunto
1: Israele, gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea, diciamo, raccoglie tutte le evidenze scientifiche prodotte a livello mondiale e solidamente ci dà quella risposta. Quindi possiamo in qualche modo affermare con sicurezza che questi vaccini sono vaccini il cui rapporto tra rischi e benefici è enormemente superiore rispetto al rischio di contrarre l'infezione.
0: Specialmente se sottovalutiamo le reazioni avverse, cosa che è avvenuta attraverso la sorveglianza passiva contrapposta a quella attiva.
1: Questo studio dice di no, a livello mondiale.
0: Ma mi ha detto lei che ha messo insieme tutto, la sorveglianza attiva
1: tutte
0: e
1: le
0: passiva.
1: Evidenze scientifiche ha messo insieme tutto alla conoscenza.
0: Per esempio l'Italia, dove non è stata fatta la sorveglianza attiva.
1: Ma su miliardi di dosi, lei capisce bene che la forza, la potenza statistica di uno studio di questo tipo è risolutiva. Non c'è mai stato nella storia dell'umanità una valutazione su miliardi di dosi, su centinaia di milioni di persone. Quando tu hai una popolazione di riferimento che è praticamente la popolazione mondiale, non hai nessun presidio tecnologico ha subito questo tipo di valutazione, né prima né durante né dopo, e credo che sia stato giusto farlo.
0: Sì, però una cosa, miliardi di dosi senza sorveglianza non è sorveglianza, è miliardi di dosi sono due cose ben diverse. Chiedo scusa, Presidente, prego.
2: Secondo me bisogna analizzare come è stato fatto lo studio da parte di Lancet, perché sì, sicuramente sarà uno studio che dividerà i vari tipi di sorveglianza che sono stati attuati, e quindi da questo i vari effetti avversi che ci sono stati. Quindi se perché come dice il presidente Malan, non si possono mettere insieme tutti i dati, perché se noi mettiamo insieme tutti i dati il risultato poi è alterato. Sicuramente lo studio sarà stato fatto, io non lo conosco, ne prenderemo atto, anzi chiedo poi di andarlo a verificare. Sarà stato fatto secondo un principio nei paesi dove è stata fatta la farmacovigilanza attiva in un determinato modo, dove è stata fatta la farmacovigilanza, poi possibilmente i risultati sono similari e allora viene fuori questo. Però bisogna leggere lo studio e come è stato fatto, perché se non si fa questo, secondo me ha ragione quel presidente Malan, il risultato rischia di essere alterato. Cioè, il punto è capire come è stato fatto lo studio.
1: Posso garantire che lo studio è metodologicamente fortissimo e quindi prende in considerazione questo tipo di cose.
0: Proprio oggi abbiamo visto uno studio pubblicato dalla European Society of Technology effettuato da una serie di studiosi, la prima della quale Nasha Buergin, che ha dato l'incidenza di miocarditi subcliniche con uno studio di sorveglianza attiva su 777 sanitari, dunque persone in grado di valutare molto meglio di un cittadino medio i sintomi, incidenza di miocarditi subcliniche del 2,8%, non per 100.000, sulla terza dose di Moderna, tre ordini di grandezza più di quanto riconosciuto dagli studi di sorveglianza passiva. Chiaro che se ci si accontenta degli studi che dicono che va tutto benissimo, allora siamo sicuramente rassicurati. Una domanda: qual è il fondamento scientifico nel vaccinare i guariti, nell'aver vaccinato i guariti da Covid?
1: L'immunità, diciamo, dei guariti non era garantita dal fatto che c'erano nel frattempo subentrate altre varianti, cioè il virus ha la capacità di mutare e quindi di acquisire la capacità di bypassare le risposte di protezione date dai vaccini. Quindi uno deve sempre verificare che i vaccini precedenti siano ancora protettivi nei confronti della variante successiva. Quando tu identifichi che la variante del virus è una variante che non è più diciamo, eliminata dal vaccino, devi proseguire con vaccini modificati che tengano in considerazione anche le varianti modificate, altrimenti la protezione non viene garantita.
0: Credo, penultima domanda se posso, Presidente. Avevo menzionato prima che già nel settembre 2021 avevo, da persona certamente che non ha l'abitudine di leggere gli studi che vengono pubblicati, già nel settembre 2021 avevo presentato un'interrogazione, anche questa rimasta senza risposta, al ministro Speranza, sottolineando il fatto che diversi studi già all'epoca, e poi si sono moltiplicati, li abbiamo tutti elencati qui in commissione, dicevano che la indicazione, la buona pratica, tutto quello che vogliamo, del paracetamolo vigile attesa era non soltanto inefficace, ma addirittura dava risultati negativi, dava un beneficio negativo. Come mai è rimasta così a lungo la linea guida principale, la buona pratica indicata a livello nazionale? e la cosa non le è venuta, non
1: sempre, diciamo, favorito quelle che erano le misure non farmacologiche, come lei sa, perché l'ho dichiarato anche pubblicamente, cioè nel momento in cui non avevamo i vaccini, soprattutto durante la seconda ondata, ho predicato inutilmente l'arrivo di Omicron, che è stata la variante che ha fatto 70.000 morti nella seconda fase, che proveniva dall'India. In India avevo visto, che io allora ero presidente della Società Mondiale di Sanità Pubblica, avevamo visto che in India avevano organizzato delle feste con milioni di persone per celebrare i rituali induisti sui grandi fiumi, si erano contagiate enormemente, il virus era cambiato, non era più quello di Wuhan, ma era un virus molto più aggressivo e molto più pericoloso. Avevo segnalato che la Gran Bretagna stava facendo entrare migliaia di indiani con i suoi voli diretti e che questi indiani sarebbero arrivati anche in Europa. In effetti è stato così. Quelli che sono stati i primi focolai di Napoli e di Milano potevano essere circoscritti con dei lockdown mirati, come hanno fatto i cinesi a Pechino e a Shanghai. Questo non è stato fatto. Quindi sostanzialmente quel tipo di meccanismo preventivo è un meccanismo preventivo che non ha funzionato.
0: Vaccino è stato presentato, specialmente nella fase di introduzione del Green Pass, come capace di fermare il contagio. La notissima dichiarazione del presidente Draghi: non ti vaccini, muori e contagi gli altri e fai morire, ti vaccini, non contagi gli altri. Noi sappiamo che non è mai stata data l'indicazione, neppure dai produttori, ma neppure altrove, e del resto abbiamo saputo molto bene che non ferma il contagio. Ha consigliato lei al ministro Speranza di usare questa strategia, oppure gliel'ha sconsigliato, dato che i dati scientifici non corroboravano questa tesi, e cioè che il vaccino impedisse il contagio?
1: Ripeto, ero responsabile del consigliare il ministro per quanto riguarda le relazioni internazionali, però posso dire, l'ho ribadito prima, che sostanzialmente nella prima fase con il primo vaccino noi avevamo garanzie di protezione sia nei confronti dell'infezione che nei confronti della malattia grave. Quindi possiamo dire che le conoscenze nella prima fase, cioè con la variante Wuhan, i primi vaccini elaborati proteggevano sia contro l'infezione che contro la malattia grave. Con le varianti successive, quelle che man mano si sono sviluppate, abbiamo constatato, cioè è stato constatato, che non proteggevano più nei confronti dell'infezione, ecco, e quindi della trasmissione dell'infezione, ma continuavano a proteggere in maniera sostanziale nei confronti della malattia grave. Quindi ripeto e sostengo che sostanzialmente quella, probabilmente, incertezza legata a questa affermazione era legata al retaggio della prima fase, dove i vaccini proteggevano sia contro l'infezione che contro la malattia grave. La cosa importante, anche alla luce di quello che ho detto, è che comunque i vaccini hanno salvato 2,5 milioni di vite. Questo è un dato scientifico evidenziato da un nostro studio insieme agli americani. Quindi sostanzialmente alla fine della storia queste persone sono persone che probabilmente si sono anche infettate, però non sono morte grazie ai vaccini.
0: Ah, quei 2,5 milioni, perché sì. Non è che tutti i vaccinati sono stati protetti.
1: Quei 2,5 milioni sono probabilmente persone.
0: Ultima domanda, Presidente. è passato di mente. No, parlavamo della... di questo presupposto, di fermare il vaccino. Ecco, la domanda era questa: si è arrivati alla conclusione, si è capito che con la variante Omicron non fermava i contagi prima o dopo del luglio 2022?
1: La data, io sono terribile con le date, non me le ricordo, diciamo sostanzialmente la collocazione del tempo, però so che a un certo punto si è constatato che il vaccino non proteggeva più contro l'infezione, non ricordo esattamente quando.
0: Prima della fine dell'obbligo del Green Pass.
1: Non ricordo.
2: Ah, onorevole Rizzo, prego, scusi.
3: Professore, le volevo chiedere una cosa. Nella scelta della strategia vaccinale, quanto diciamo lei è stato ascoltato dal ministro Speranza? E come definirebbe il suo ruolo, a parte di consulente? Poi non capisco questa parte che lei aggiunge relazioni internazionali, cioè comunque di condivisione di meccanismi scientifici della platea internazionale.
4: Io
1: con il ministro Speranza ho avuto sempre un rapporto di collaborazione fortissima e tutte le volte che io mi sono rivolto a lui ho trovato delle orecchie attente e sostanzialmente la disponibilità comunque a portare avanti l'evidenza scientifica anche nelle decisioni politiche. Poi è chiaro che lui si confrontava con un Consiglio dei Ministri, con un Presidente del Consiglio che portava avanti anche altre istanze, quindi non sempre è riuscito, diciamo, sostanzialmente a portare avanti quelle che erano evidenze scientifiche a supporto delle decisioni. Ricordo che io sono stato, credo, il primo a sottolineare l'importanza di coinvolgere l'esercito nella somministrazione dei vaccini. Sostanzialmente io per esperienza avevo identificato che il Paese non avrebbe avuto la capacità di vaccinare in breve tempo milioni di persone grazie esclusivamente alle forze del Servizio Sanitario Nazionale. E quindi ipotizzai, ricordo che fu anche criticato da un collega dicendo che io volevo militarizzare il Paese, insomma, fui il primo a ipotizzare la collaborazione, cosa che poi il Presidente del Consiglio ha fatto attraverso il coinvolgimento del generale Figliuolo. Quindi mi fa molto piacere che questo suggerimento, che sono sicuramente stato il primo ad ipotizzare, sia stato pienamente recepito, perché il successo della campagna vaccinale italiana è stato reso possibile anche grazie a quell'intervento di garanzia di equità che l'esercito italiano e le forze armate hanno svolto nei confronti del Paese. Ci sono parti del Paese che non sarebbero mai state in grado di somministrare rapidamente milioni di dosi, effettivamente invece su tutto il territorio nazionale questo è stato garantito.
3: Poco fa lei ha detto una cosa che secondo me è abbastanza inquietante, cioè lei ha affermato che non sempre le aspettative del ministro Speranza erano poi validate dal Consiglio dei Ministri, o comunque all'interno del Consiglio dei Ministri erano accettate. Può farci un esempio su questa affermazione? È veramente importante per noi, è abbastanza inquietante sentire dalla sua bocca un'affermazione di questo tipo.
1: La cosa più eclatante si riferisce alla prevenzione della seconda ondata pandemica, lo ripeto, diciamo, io ero fortemente a favore di un lockdown mirato a Napoli e a Milano, ci furono voci contrastanti da parte di tutti, praticamente mi ritrovai sostanzialmente isolato, ero da tutti, da tutte le forze politiche sostanzialmente dicevano, ci sono state anche delle interrogazioni che io ricordi, oppure delle affermazioni che dicevano, ma la posizione di Ricciardi è una posizione personale o la posizione del governo. Purtroppo in quella fase non riuscì a persuadere che quella sarebbe stata la strategia di controllo più efficace di quella fase epidemica, e in realtà poi quello che si è visto è che c'è stata una seconda ondata pandemica sicuramente molto grave.
3: E altri esempi in cui il ministro Speranza non è riuscito a far valere la linea del...
1: No, invece ne cito uno emblematico di come è riuscito a far valere l'evidenza scientifica anche di fronte a resistenze molto forti dallo stesso Presidente del Consiglio, e mi riferisco a quando è stato fatto il lockdown. Nella prima parte c'era una esplicita desiderio da parte di molti nel governo di esentare le chiese e la celebrazione delle messe e la celebrazione delle funzioni religiose. Io dissi francamente al Ministro che questo sarebbe stato un errore fondamentale. Ricordo, lo racconto anche nel mio libro, che fino alla fine fui oggetto in qualche modo di pressioni per cercare di non essere così rigoroso. Il Ministro in quel Consiglio dei Ministri si impose come garante della tutela della salute di fronte anche a molti colleghi del suo governo che volevano esentare. Ho citato anche l'esempio della trasmissione di Domenica Inn, quando mi ritrovai il giorno dopo con Mara Veniere, un prete che, diciamo, diceva che lui avrebbe celebrato messa comunque, che fu raggiunto dal rappresentante stampa della CEI dicendo no, il prete, mi pare che si chiamasse Don Mimmo, celebrerà la messa da solo. Quello lo considero un esempio di grande coraggio da parte del Ministro di opporsi a una larga parte del governo a fronte di garantire la tutela della salute.
3: Ma i contrasti erano interni, soprattutto riferibili all'atteggiamento del Presidente del Consiglio, o in generale a componenti della maggioranza?
1: Questo non lo so, però so che c'erano delle forme di resistenza, perché in qualche modo erroneamente, perché nel passato quelli sono sempre stati dei momenti di propagazione dell'epidemia, cioè quando i fedeli si riunivano per pregare, ovviamente allora non si sapevano che i microbi erano i responsabili delle malattie infettive, era il momento in cui si contagiavano, poi tornavano a casa e contagiavano i parenti, e quello noi l'abbiamo sempre ritenuto come uno degli elementi a rischio più importanti. Se si fosse ripetuto questo errore durante la pandemia, noi avremmo fatto la stessa cosa. Lei poi si figuri, io sono un professore dell'Università Cattolica, quanto potevo essere contento di impedire la celebrazione delle messe e quanto potevo essere in qualche modo contento, fummo accusati, anche io fui accusato, di che neanche durante il fascismo c'era stata una limitazione così forte. Mi fa molto piacere che fu lo stesso Papa, celebrando la messa da solo a Piazza San Pietro, a dare un segnale a tutto il mondo, in cui, diciamo, sostanzialmente in quella fase l'invito alla preghiera era forte, ma l'invito era una preghiera solitaria, non aggregata. Quello credo che sia stato un momento molto importante, perché in quel momento, io lo ricordo, non avevamo nessuno strumento. Se si fosse derogato a quel tipo, come hanno derogato in altri paesi, penso alla Gran Bretagna, penso agli Stati Uniti, penso al Belgio, noi avremmo avuto migliaia e migliaia di morti in più.
3: Un'altra cosa le volevo chiedere, in tutta sincerità, lei tornando indietro, diciamo col senno del poi, farebbe, cioè direbbe che tutto quello che è accaduto anche nella gestione dei vaccini, come nella gestione del suggerimento del lockdown, è tutto giusto?
1: Riferire a quello che ho pensato io e suggerito io credo di aver...
3: Quello che ha suggerito al ministro, certo.
1: Quello che ho suggerito era sempre basato sull'evidenza scientifica, e poi nell'analisi che abbiamo fatto con gli altri consiglieri dei governi, soprattutto quelli di Germania, Francia, dei paesi europei, abbiamo constatato che non sempre, diciamo, i nostri suggerimenti, che poi alla fine erano quelli giusti, sono stati seguiti. Penso per esempio al consigliere del presidente Macron, dal Frassi, che nella prima fase, pur avendo input da me, non era riuscito il presidente Macron a convincerlo a fare un lockdown, ma dopo sostanzialmente è stato costretto a farlo. Quindi noi consiglieri scientifici abbiamo avuto sempre un coordinamento informale molto forte, e purtroppo i nostri suggerimenti, quando sono stati ascoltati, hanno fatto sostanzialmente le cose giuste. Quando non sono stati ascoltati, penso per esempio agli inglesi, Patrick Wallens aveva suggerito le stesse cose che ho suggerito io al ministro, però il premier Boris Johnson e il ministro non l'hanno seguito. Quello ha comportato sicuramente un aggravio di morti stimabile in 150.000, cioè gli inglesi hanno avuto in maniera misurata 150.000 morti in più rispetto a noi, pur essendo partiti dopo, proprio perché non hanno seguito l'evidenza scientifica. Quindi i suggerimenti nostri, dei consiglieri dei governi, sono sempre stati basati. Se li avessero seguiti tutti, probabilmente in tutti i paesi si sarebbero trovati in condizioni.
3: Ma lei ripete spesso le evidenze scientifiche. Allora, l'evidenza scientifica era maturata, voglio dire, da che cosa? Cioè, quando lei parla di evidenza scientifica, a che cosa si riferisce?
1: Mi riferisco, diciamo, alle evidenze così come...
3: Alla sua conoscenza virologica?
1: No, no, alle evidenze come vengono maturate e come vengono comunicate.
3: Ma maturate com'erano? Com'era possibile maturarle istantaneamente? Nel senso che per evidenza scientifica, diciamo, noi andiamo a valutare quello che è accaduto in un determinato momento per una determinata viremia. Quando lei parla di evidenze scientifiche, parla di evidenze scientifiche istantanee,
1: sì,
3: momento per momento?
1: Sì, parlo anche di evidenze scientifiche.
3: Ora, io sono un medico, anche laureato alla Cattolica come lei, ma mi chiedo, ora stanotte lo cercherò, ma per evidenza scientifica si può considerare evidenza scientifica quella che il bagaglio istantaneo di un determinato comportamento anche di un virus all'istante? No, lo chiedo al virologo famoso che lei rappresenta.
1: No, allora è chiaro che l'evidenza scientifica si consolida in maniera definitiva quando viene pubblicata scientificamente su una rivista revisionata. Però sostanzialmente nel corso dell'esperienza di campo, quella che si chiama field epidemiology, cioè epidemiologia di campo, tu puoi trarre delle conclusioni. Faccio l'esempio italiano. L'esempio di comparazione tra il comportamento del Veneto e della Lombardia è eclatante, non basato su pubblicazioni scientifiche, ma è basato su scelte strategiche fatte e supportate. Quando l'allora professor Crisi... No, sono prove di efficacia operativa. Sì, ho capito quello che diciamo vuole dire, vuole sottolineare. L'evidenza scientifica è quella che viene maturata e sancita nel momento in cui c'è la pubblicazione scientifica. Però io quando attraverso la sorveglianza di campo verifico che la strategia di evitare che l'epidemia si diffonda negli ospedali attraverso un meccanismo di tracciamento funziona, e io quella la applico, non so se mi spiego. Quella non è evidenza scientifica nel considerato, non è pubblicata, è pubblicata dopo, però è un'efficacia operativa.
2: Senatrice Zedda, forse più che di evidenza scientifica è analisi dei dati, analisi della diffusione.
1: L'epidemiologia di campo, sostanzialmente, diciamo che l'epidemiologia di campo che non è evidenza scientifica nel senso di pubblicazione scientifica, però è un'evidenza maturata sul campo che è comunque basata sulla metodologia scientifica.
4: Grazie Presidente. Io vorrei tornare un attimo sull'efficacia temporale del vaccino, perché le domande che gli ha fatto anche il collega Malan, successivamente a quelle che gli ha posto il collega Ciancito prima, poi io, poi di nuovo Malan, e io ci devo tornare perché sono andata pagina per pagina a prendermi quel documento di cui le ho parlato, che ripeto è un documento che ha viaggiato con nota ufficiale del dottor Rezza, direttore generale della prevenzione della direzione generale del Ministero della Salute in quel momento, che allegava uno stralcio del verbale del comitato tecnico scientifico, che era diciamo quel istituto, quel gruppo di persone che si riunivano, istituito dalla politica a supporto diciamo di quella che era la gestione del Covid, che a sua volta allegava una revisione AIFA sui vaccini. Peraltro lei prima l'ha detto, ogni 5 mesi probabilmente usciva un documento, 4-5 mesi usciva un documento che andava a revisionare le informazioni che erano in vostro possesso, in vostro dico della scienza, giusto? Cioè usciva ogni 4-5 mesi una sorta di revisione, cioè le case farmaceutiche vi davano delle informazioni mese per mese, o c'era cioè ogni casa farmaceutica ci metteva qualche mese a revisionare le informazioni utili alla scienza e alla politica per fare le scelte che devono essere fatte?
1: Non lo so in dettaglio, però questo era compito dell'AIFA, insomma, in qualche modo, dell'EMA in primis a livello europeo.
4: In questo documento che io le cito, che ripeto può anche richiederlo poi alla commissione formalmente, pagina 7, pagina 10, pagina 13, pagina 18 e così via, parla di Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, parla di tutti i vaccini che in quel momento erano disponibili, e quando cerca durata della protezione, cioè ci sono tutta una serie di indicazioni vaccino per vaccino, tipo altri medicinali, gravidanza, allattamento, cioè effetti avversi, durata della protezione e limitazione dell'efficacia del vaccino, la durata della protezione offerta del vaccino non è nota, cioè è un documento ufficiale AIFA che riporta informazioni avute dalle case farmaceutiche che vengono distribuite a tutti. Questo documento c'è scritto versione 4 del 16/6/2021. Quindi dice una cosa completamente diversa dalle informazioni che lei ha detto di aver reperito a livello internazionale, ma io mi chiedo, Pfizer, Moderna, Janssen, io non credo che dessero a AIFA delle informazioni diverse da quelle che poteva avere lei. E quindi la domanda che mi faccio è, la scienza dialogava tra di essa, cioè c'era la guerra dei Roses in corso, oppure gli scienziati, le migliori menti i migliori scienziati, come qualcuno che è venuto qua a essere audito si è definito e vi ha definito, fra di voi c'era un dialogo, uno scambio di informazioni? Perché ripeto, il documento che io sto citando non era un documento, non era l'interrogazione del senatore Malan, era un documento ufficiale AIFA condiviso dal CTS, condiviso dal dottor Rezza, quindi non era un qualcosa di personale. Quindi io quello che le chiedo è, lei ha degli studi scientifici datati giugno 2021 in cui lei ci dimostra che l'efficacia del vaccino era 6 mesi come ha dichiarato?
1: Mi lascia
4: ce li può fornire?
1: Sono quelli che ho riportato.
4: No, sì, ce li può fornire?
1: Certo che li
4: ok, fornisco. Perché un conto è parlarci di uno studio, no, certo, un conto è avere noi degli studi. Perché noi AIFA poi andremo a chiedere che dati dava il CTS.
1: Ma
4: perché lei prima ha detto una cosa sacrosanta, ha detto il tracciamento ci ha portato un minor affollamento negli ospedali, perché era, diciamo, anche una di quelle azioni che noi in qualche modo. Ma se il tracciamento è avvenuto con i tamponi che non erano validati, che tracciamento abbiamo effettuato? La scienza oggi se lo chiede, la scienza ad oggi nessuno di voi si sta chiedendo se la mancata validazione ha fornito dei dati reali, efficaci, utili alla scienza stessa per capire quello che è successo. Perché metterci in casa tutti, perché il vaccino diceva che eravamo tutti positivi, non il vaccino, il tampone diceva che eravamo tutti positivi, non era corretto. E il fatto che la validazione non sia avvenuta è una cosa, dal mio punto di vista, che dovrebbe preoccupare ovviamente tutti i cittadini italiani, ma anche voi scienziati.
1: Sì, diciamo, ognuno poi risponde delle proprie affermazioni. Diciamo, quindi sostanzialmente a me stupisce molto quell'affermazione quando dice non è conosciuta la durata della protezione, perché nel momento in cui c'è uno studio registrativo, quello studio registrativo deve documentare che la protezione non dura un mese, non è evanescente, non è rapida, ma c'è una certa, perché uno dei principi protettivi del vaccino è che la protezione sia in qualche modo duratura nel tempo, altrimenti il rapporto tra benefici e rischi non c'è. Diciamo, perché se io devo vaccinare qualcuno e la protezione poi è brevissima, quella protezione diventa fallace dal punto di vista. Quindi
4: però non lo dico io, ripeto, non l'ho detto neanche il senatore Malanchi all'epoca.
1: No,
4: già
1: per questo dico, ognuno si assume le responsabilità del proprio
2: figlio. Il professore sta dicendo che ci fornirà questi studi.
1: Sì, certo,
2: che
1: certo,
2: un certo. Di
1: sono
2: protezione.
1: Gli studi a cui faccio riferimento e che sostanzialmente...
4: Una precisazione, lei ha detto che un po' confonde le date, no? Cioè, giustamente,
1: sì,
4: peraltro, perché immagino che, insomma, che il lavoro che fa la Porti, oltre a essere docente, insomma, consulente in più in diversi stati, ad avere anche, diciamo, un rapporto col tempo diverso da quello che possiamo avere noi. Lei prima ha parlato appunto dell'efficacia del vaccino sulla protezione e poi ha parlato di Omicron se io non e ha parlato di seconda ondata. Noi individuiamo la seconda ondata, diciamo, dall'autunno 2021. L'Omicron arriva in l'Omicron arriva in Italia ad agosto-settembre 2021 invece. Quindi in realtà informalmente potremmo definirla una terza ondata. Okay. No, questo giusto per riportare poi i tempi. Quindi di fatto noi abbiamo avuto la prima ondata, noi non avevamo l'utilizzo del vaccino. Nella seconda ondata, diciamo a fine dicembre, inizia la fase del vaccino e per 8 mesi buoni ci vacciniamo. Ma in quel momento c'era una contraddizione più grande di una casa sulla efficacia, perché lei dice una cosa, ma i suoi colleghi, quelli che peraltro operavano le scelte sia di scienza sia di politica, avevano delle altre informazioni. Io le rifaccio la domanda che le ho già fatto. Lei suggerì al ministro Speranza di non utilizzare, di non fare una scelta stretta dicendo alla politica bada bene, costringere la vaccinazione dicendo che previene il contagio è sbagliato?
1: Non mi sono mai occupato di questo argomento.
4: Durante la seconda ondata, quindi l'autunno 2020, e cambio discorso, non parlo più di vaccini, le chiedo solo se lei ha ricordo, anche in virtù dei suoi rapporti internazionali, del caso degli anticorpi monoclonali. Cioè ci fu l'ipotesi da parte del dottor Silvestri, un docente italiano ma insegna in America se non sbaglio, ci fu uno scambio di mail che noi della commissione abbiamo avuto tramite un deposito di materiale da parte del dottor Guerra e abbiamo visto che c'è stato uno scambio di email in cui Silvestri scriveva a sicuramente a Rezza, sicuramente a Ippolito, sicuramente a Magrini dell'AIFA e non mi ricordo a chi altro poi, non lei, i in cui appunto Silvestri metteva a disposizione una eventuale donazione di anticorpi monoclonali da parte della Lilly. Di fatto il dottor Magrini rispose alla mail dicendo: guarda, qua non siamo in America e per utilizzarli occorrerebbe capire, cioè ci potrebbe essere un percorso che 24 ore di qua, 24 ore di là, però in poco tempo, però bisogna capire se questa donazione c'è o non c'è. Questo nello scambio di mail. Ci fu, diciamo, il dottor Ippolito, che da quello che diceva il dottor Silvestri non pareva entusiasta di questa donazione. Ci fu un articolo del Fatto Quotidiano a dicembre 2021 che raccontava di un conflitto politico su questa donazione e nei confronti della Lilly tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Renziani, quindi il Fatto Quotidiano, non un giornale di Angelucci, come oggi viene accusato, insomma, la stampa nostrana. Lei cosa ricorda di quel momento? Ricorda che il ministro Speranza, ad esempio, era a conoscenza di questa, perché nello scambio di email c'è il dottor Rezza, mi pare di ricordare, comunque, che dice di aver informato il ministro Speranza di questa eventualità, però poi dalle mail non capiamo se veramente il ministro Speranza sapesse e se era a conoscenza appunto di questa eventualità. Lei ricorda qualcosa?
1: Benissimo questa storia, e lascio da parte, diciamo, le considerazioni di carattere politico e faccio soltanto considerazioni di carattere scientifico. Questa storia degli anticorpi monoclonali, sia quelli donati dagli Stati Uniti, sia quelli sperimentati dal professor Rappuoli, perché tra l'altro quelli sperimentati trovati dal professor Rappuoli a Siena, diciamo, al centro di ricerca, erano iperumani, cioè erano ancora, diciamo, più efficaci, diciamo, degli anticorpi della Lilly. È uno dei più grandi fallimenti nella capacità del nostro paese di recepire l'avanzamento della scienza. Lascio stare quelli della donazione, diciamo, perché la donazione il nostro ordinamento la rende estremamente difficile, mentre gli altri paesi hanno una collaborazione molto forte con i privati che soprattutto in condizioni di emergenza derogano sostanzialmente, ed era quello il caso, sarebbe stato il caso di recepire, perché quelli andavano a salvare delle vite umane. Quello che mi lasciò sconcertato e che allora invece partecipai attivamente era la dichiarazione da parte del professor Rappuoli di aver trovato degli anticorpi iperumani e di volerli sperimentare in Italia, che sostanzialmente si riferivano alla possibilità di somministrare a persone infette e a rischio in qualche modo di deterioramento delle proprie condizioni di salute, con la capacità di proteggerle dall'evoluzione della malattia. Ebbene, per le ragioni di protezione della privacy, lui non è stato in grado di fare la sperimentazione in Italia. Poi il periodo è passato e quegli anticorpi iperumani sono rimasti in qualche modo fallimento. Quello che è successo è che lui sostanzialmente non aveva la possibilità, quando i pazienti si ricoveravano al pronto soccorso per le ragioni di protezione della privacy, di richiamarli e di dargli individualmente la protezione degli anticorpi iperumani. Ecco, io credo che se l'Italia sacrifica questo tipo di esigenza di salute pubblica alla protezione della sicurezza, è un paese che in qualche modo ha difficoltà ad adottare le innovazioni. Sul primo della donazione non mi ricordo tutti gli episodi, ma quello che mi lasciò colpito sugli anticorpi monoclonali è la vicenda Rappuoli.
2: Se lei ha delle ulteriori domande, così le fa tutte in una volta e così concludiamo l'audizione.
4: Ok, sì, no, volevo solo capire sulla questione Rappuoli, se il dottor Ricciardi sa che comunque non era direttamente Rappuoli che aveva, diciamo, non so il termine tecnico scientifico che si, a me viene da dire prodotto l'anticorpo di cui lei parla, ma era una startup senese che era in collaborazione poi con Rappuoli, diciamo. Per precisione, ricordiamo a chi ci ascolta e anche ai colleghi, nel caso non siano dentro alla questione, esiste la fondazione LTS e nasce la società LTS Sviluppo, che si occupa con un investimento di Invitalia di 15 milioni di euro, che si occupa, diciamo, che si sarebbe dovuta occupare della produzione o della realizzazione, ripeto, tecnicamente non so qual è il termine scientifico e mi scuso per questa mancanza, però era una startup di Siena che ha aveva fatto il lavoro scientifico, non era direttamente TLS. E in più sa lei che esiste una corrispondenza a firma Figliuolo in cui dice a TLS di fatto: guarda che di fatto io oggi banalizzo e sintetizzo, non c'è un accordo tra lo Stato e voi per la produzione degli anticorpi, perché di fatto chi mi ha preceduto e voi non avete proceduto a fare tutta una serie di passi burocratici e amministrativi utili poi al reale lavoro di cui lei ha parlato. Quindi in realtà non c'era nulla sulla privacy, ok, cioè di fatto Figliuolo mette nero su bianco, tutti questi documenti sono nell'archivio della commissione Covid, che l'Italia probabilmente non ha ricevuto la donazione, ma poi dalla Lilly ha comprato fior fiori di milioni di euro di anticorpi monoclonali. Di fatto abbiamo speso 15 milioni con TLS, almeno 15 milioni con TLS, per poi non avere neanche una dose di anticorpo monoclonale, come dice lei, probabilmente anche migliore qualitativamente parlando, per mancanze di tipo burocratico amministrativo di accordi tra TLS e l'allora commissario Arcuri, che era colui che aveva curato per il governo di allora la questione monoclonale. Lei sapeva questa cosa qui?
1: Mente è molto più precisa sugli aspetti societari che io non conosco. Io mi riferisco sostanzialmente a una fase in cui, avendo interloquito direttamente con Rappuoli, che è un amico e uno dei più grandi scienziati italiani, lui mi rappresentò questa esigenza, mi rappresentò che in quel momento, non so chi, non so dal punto di vista societario, ma sostanzialmente il suo gruppo di lavoro aveva prodotto degli anticorpi monoclonali iperumani straordinariamente efficaci dal punto di vista della prevenzione e della progressione della malattia, e non riusciva sostanzialmente a portare avanti la sperimentazione per colpa dei meccanismi di protezione della privacy che impedivano alle aziende sanitarie, agli ospedali, di richiamare i pazienti infetti in maniera tale da offrirgli la protezione con l'anticorpo monoclonale. Quello per me credo è stata una delle più grandi sconfitte che il nostro paese ha avuto nella progressione della scienza.
4: La ringrazio, io avrei terminato.
2: Dichiaro conclusa l'audizione, la ringrazio professore.
5: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

tanto intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Un pomeriggio dalla redazione. 82 anni fa l'eccidio di Sant'Anna di Stazzeme, in cui furono uccise dai nazifascisti 560 persone. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova, scrive in un messaggio il presidente Mattarella, che sottolinea come le guerre siano tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Più che mai preziose le testimonianze, le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, continua il capo dello Stato a intervenire sull'anniversario. Leader di partito e istituzioni, Francesco Macaro.
2: Per Fratelli d'Italia l'Europa chiede più attenzione alla protezione dei confini per governare meglio l'immigrazione. Simona Petrucci.
3: Le immagini di Ceuta al collasso, il rischio di infiltrazioni terroristiche e

0: Addita la sanatoria voluta dal premier spagnolo Sanchez come pericoloso fattore di attrazione. Per Maurizio Lupi, noi moderati, l'UE deve puntare su frontiere sicure e rimpatri effettivi. Dalla Lega il leader Matteo Salvini punzecchia a Berlino. Prima di mandarci indietro i migranti, la Germania dice riporti in patria tutte le navi delle ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Critiche le opposizioni. Il PD parla di propaganda sovranista. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte rincara. Sospendendo Schengen, la premier ci ha isolati. Sugli sbarchi ha buttato al vento il mio lavoro in UE. Per Italia Viva, Silvia Fregolent.
1: La decisione del governo Meloni di sospendere Schengen nei confronti della Spagna non è altro che un goffo tentativo di rincorrere Vannacci, ma che isola il nostro paese dal resto dell'Europa proprio in un momento caldo nella gestione dei migranti.
0: Per Verdi Sinistra, la presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per pura convenienza elettorale.
2: Istat cala ma meno è previsto il dato dell'inflazione di luglio per effetto del caro carburanti, frena invece il carrello della spesa. Gelsomina Testa.
3: Rallenta il caro vita a luglio, ma meno di quanto indicato inizialmente. L'Istat ha rivisto al rialzo il dato definitivo. I prezzi al consumo aumentano quindi del 2,9% su base annua e dello 0,3% rispetto a giugno. La revisione è dovuta da una parte ai ribassi degli alimentari freschi e di parte dell'energia, dall'altra luce e soprattutto gas nel mercato tutelato continuano a correre, mentre aumentano anche alcuni servizi legati a trasporti, turismo e vacanze. L'economista Fabio Fortuna.
4: Il dato definitivo dell'inflazione rimane al di sopra del 2%, che è il limite ritenuto sano. C'è incidenza dei beni energetici e la dimostrazione di tutto ciò è costituita dall'inflazione di fondo che rimane stabile all'1,6%.
3: Frena il carrello della spesa all'1% annuo dall'1,3% di giugno, ma i prodotti ad alta frequenza di acquisto e quindi maggiormente percepiti nel bilancio quotidiano salgono ancora del 3-4% annuo, seppure in contrazione dal 3,9%.
2: Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo Schengen di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione è convocato domani alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta sulle nostre frequenze, oltre che sul canale satellitare della Camera. Il caldo torrido sembra non incidere sul turismo, specialmente quello estero. A maggio ha registrato un avanzo di 2,7 miliardi di euro. Cresce anche la spesa dei visitatori stranieri nel nostro paese, che ha toccato quota 5,4 miliardi, con più 4,3% sul 2025. Su questo sentiamo un'intervista di Paolo Bonanni al ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
5: È un'industria, un pilastro dell'economia nazionale, capace di generare crescita, lavoro e soprattutto reputazione internazionale.
3: Chi viene in Italia, ministro?
5: L'Europa sceglie l'Italia come prima meta turistica.
3: Basta il patrimonio paesaggistico e culturale per primeggiare?
5: No, oggi il turista è un turista tecnologico, per cui noi dobbiamo intercettarlo anche creando alcune applicazioni che sono proprio destinate ai turisti, che partono avendo un'idea precisa dell'esperienza che vogliono nel nostro paese.
3: Il nostro paese può vantare un'offerta molto ampia, e allora come valorizzarla?
5: Per noi importantissimo è riuscire a distribuire tutto l'anno questi flussi per decongestionare un po' le grandi città d'arte e portare questi turisti nei borghi.
3: Ministro, il caldo è penalizzante?
5: Stiamo sperimentando nel mese di agosto l'apertura straordinaria serale di alcuni monumenti, lo Ancio, lo Colosseo, e lo facciamo al Castello Sforzesco. Visitare questi monumenti la sera, probabilmente anche con una temperatura migliore rispetto a quella del giorno, sta dando veramente dei risultati straordinari che noi stiamo adesso valutando anche in proiezione futura.
2: Ed è tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con l'intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato e più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

all'ottava posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

E siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worsted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo l'ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera.

0: E siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione e in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

stabile invece nella quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia. E insomma, l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia. Ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto sul suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante questa estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, Lo Siento.

e riconquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, c'è, insomma, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati primi in classifica. Io vi ricordo che insomma non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia dei dischi classici che dei top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che, insomma, arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana, proprio qui sui canali Rai specializzati e in particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: 1994. Sono le prime imprese da campione al Giro d'Italia. La voce è quella di Marco Pantani in una intervista rilasciata alla televisione svizzera. Si sente che a parlare è un timido.
1: Premetto che il giorno prima vinci una tappa in maniera abbastanza prepotente, andai via in discesa rischiando forse più del lecito e vinsi una tappa che forse non è adatta neanche alle mie caratteristiche di green pair. Il giorno dopo c'era una tappa dolomitica dove c'era lo Stelvio, Mortirolo e Santa Cristina e c'era l'arrivo alla Prica. E ho vinto nettamente, staccando gli avversari, prima sul Mortirolo e poi sul Santa Cristina. Una volta terminata la tappa, diciamo che è partito Marco Pantani, che conoscevano magari tutti, ed è arrivata un'altra persona, è arrivata una persona che per la gente era un'altra, non ero più io, e al momento che ho tagliato il traguardo è cambiato un po' la mia vita. Diciamo che da quel momento in poi c'è stata una trasformazione più che forse per me stesso, per gli altri.
0: Dice bene Pantani, la trasformazione per gli altri. Quel giorno parte un giovane promettente corridore e all'arrivo si presenta un campione. Lui sapeva di esserlo, questa è anche la sua forza. Gli altri, tutti gli altri, lo scoprono in quel momento. Lui stesso ammette però di essere rimasto scioccato quando il giorno dopo ha visto la sua fotografia sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport e il titolo «Pantani, sei un mito». Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.

0: Professionista dal 1992 al 2003, 46 vittorie in carriera, riconosciuto fra i più grandi, se non il più grande, scalatore della storia del ciclismo. Nel 1995, a 25 anni, vince la medaglia di bronzo ai mondiali in Colombia. È uno dei pochi che ha vinto Giro e Tour nello stesso anno, il 1998. Come lui, soltanto altri sette: Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Steven Roche, Miguel Indurain e adesso è arrivato anche lo sloveno Tadej Pogacar. Questa l'immagine di Pantani che offre Alessandra De Stefano, inviata speciale Rai, che ha seguito 30 edizioni fra Giro e Tour, già direttrice di Rai Sport. Sentite che cosa dice rispetto alla prima volta che lo ha visto. Che cosa ha visto in lui?
1: La prima volta che ho visto Marco Pantani, nel senso che ho visto qualcosa in Marco Pantani, l'avevo già visto ma in televisione nel 95, ma io ricordo un'immagine di Pantani nel 97 dove ho visto il potenziale che c'era in lui, questo potenziale tragico che poi ha caratterizzato tutte le sue vittorie, no? Queste mani mai alzate, questa folla che partiva con questo vuoto e poi questo silenzio che lo accompagnava. Mi ricordo il silenzio della caduta del Chiunzi al Giro d'Italia del 97. Ero lì per fare dei servizi e mi colpì questo dettaglio della tutina strappata e di questa sua pedalata lenta e del fatto che non guardasse neanche la strada. Cioè aveva questa pedalata meccanica, come se essendo fuori dai giochi non gli interessasse neanche più pedalare come pedalava lui. E quindi questa immagine di questo silenzio che lo ha accompagnato, però sai, quando nel silenzio percepisci qualcosa, perché poi il ciclismo è un rumore, no? Il ciclismo è un rumore, è un suono, prima di essere uno sport, è un suono. Spesso mi è capitato di rimanere sulla strada ad aspettare, a volte mi sono anche girata per sentire il rumore del gruppo, pensate che emozione palpabile, no? Però è un rumore quando c'è quello scivolare. Ecco, io lì l'ho visto e ho detto, io sono certa che lo vedrò vincere, sono certa che con lui faremo tante cose insieme. L'ho visto cantare a Cesenatico in bicicletta mentre incrociava la mamma, l'ho visto portare sulla bici, l'ho visto lavare la bici, sistemare la bici, l'ho visto in stanza, l'ho visto piangere, l'ho visto emozionato, l'ho visto tradito, l'ho visto finito e rinato forse nello sguardo, perché lui aveva questa fuggevolezza, questo sguardo silente, perché il silenzio è una cosa, è un elemento importante per capire Marco. Per questo amava la notte, perché si sentiva come un animale braccato, no? Lui andava a caccia la notte, tipo perché nella notte

0: notte nel buio doveva ascoltare l'animale da cacciare, si sentiva lui stesso preda di un mondo che forse non ha capito la portata della sua sensibilità, della sua persona. E un giorno mi ricordo gli regalai il Conte di Montecristo e lui mi dette una spinta, perché Marco era così, ti mordeva, ti spingeva, una volta mi ha morso per comunicarti quello che non sapeva dire con le parole, no? Oppure ti diceva tu mi fai le cose gratis, come se lui pagasse tutto, poi alla fine della sua vita ha pagato tutto. Però ecco, il silenzio è un elemento importante per capire chi è Marco Pantani.
1: Era evidentemente un predestinato, una forza della natura concentrata in due occhi pungenti, proprio occhi a punta, lo sguardo di un ragazzo timido dotato di una grinta fuori dal comune, due orecchie a sventola grosse, il cranio rasato, il volto antico, segnato, però da inguaribile fanciullo, due gambe secche e potenti come due ali che lo facevano decollare, caviglia stretta, polpaccio pieno, il corpo tanto magro quanto pieno di forza, di vigore. 1,72 m di altezza per 54-56 kg era il suo peso forma, 36 battiti cardiaci a riposo, 175 sotto sforzo massimo, 5 litri 600 di capacità polmonare, qualcosa di sovrumano, di terribile, divino.
2: Eugenio Berzin ha mantenuto la maglia rosa, ma è Marco Pantani, 24enne romagnolo di Cesenatico, la grande rivelazione del giro. Dopo la vittoria di ieri, Pantani ha concesso il bis in quella odierna da Merano alla Plica con 3 Gran Premi della Montagna.
3: L'anno scorso, quando mi sono ritirato al giro a 3 tappe dalla fine, mi sono giurato che sarei tornato quest'anno per fare bene. Sicuramente non pensavo di fare tanto così, però molte volte la buona volontà premia.
1: E con la doppia vittoria al Giro d'Italia del 1994, qui annunciata da Adriano De Zan, voce storica delle telecronache del ciclismo, che decolla la carriera di Pantani. Due tappe consecutive, la 14ª con arrivo a Merano, prima vittoria da professionista affrontando una discesa con una posizione folle in bici e tutto indietro. È la 15ª tappa con arrivo alla Prica, dopo aver scalato i passi dello Stelvio e del Mortirolo, che già il nome torce le budella, dove Pantani ha fatto il vuoto. È in questo preciso momento che la gente si innamora di Pantani, un colpo di fulmine. Quel 5 giugno 1994, alla Prica, Paolo Viberti, giornalista di Tutto Sport, c'era.
4: E fortunatamente ero presente e fui presente a qualche cosa di epocale, perché c'era un uomo in corsa che pareva imbattibile, che era Miguel Indurain, che aveva vinto e rivinto giri e tour, e i nostri paladini, che erano Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, al massimo dovevano accontentarsi del podio. In quel 94 succede una roba strana, che c'è un brutto anatrocolo con le orecchie a sventola, ancora i capelli un po' disseminati in maniera disordinata e non ancora calvo, che ne vince due addirittura. E la prima a Merano, la seconda alla Parica. E come le vince? Le vince da non emerito sconosciuto, perché Marco Pantani, questo è il suo nome, aveva già vinto un Giro d'Italia dei dilettanti. Ma in quella squadra, che era la carriera di Davide Boifava, Marco Pantani doveva aiutare Claudio Chiappucci, che era il dichiarato capitano. E invece Marco Pantani ne combina due, se ne va da solo, vince a Merano dopo aver attraversato le vette che dividono l'Italia da Sud Tirolo, dal Tirolo, e Passo di Giovo, eccetera eccetera, e il giorno dopo vince la Prica esaltandosi su una certa montagna che farà la storia del ciclismo, il Passo del Mortirolo. Questo Marco Pantani, che non è ancora il pirata, perché diventerà dopo il pirata, vince due tappe di montagna, due tappe consecutive, due tappe in isolamento. Impossibile non occuparsi di lui, ma era un antipersonaggio per eccellenza, perché non era bello, non era estroverso, era quasi impacciato. Reagiva come per dire: oh mamma mia, forse l'ho fatta più grossa di quanto il mio stesso direttore sportivo non si immaginasse. Teniamo presente che quando Pantani nell'inverno antecedente firmò per la Carrera, il direttore sportivo della Carrera, Davide Boifava, dopo aver firmato il contratto, disse a Marco: sei contento? E Marco Pantani rispose: l'affare l'avete fatto voi.
5: La buona volontà premia, diceva Marco Pantani. Anche la determinazione, certo. Ma che cosa c'è oltre la buona volontà e la determinazione? Lo racconta Beppe Martinelli, detto Martino, ex ciclista, poi direttore sportivo di Pantani dal 1992 al 2001, colui che lo ha guidato, sempre che si potesse guidare uno come Pantani. Lo ha guidato nelle sue stagioni da professionista, da campione, nelle due squadre in cui Pantani ha militato, prima la Carrera e poi la Mercatone 1.
6: Marco ha dimostrato da subito di avere una dote che era quella dello scalatore puro, cioè lui in salita aveva veramente qualcosa in più di tutti i corridori di quell'epoca lì. Ci sono stati grandi corridori che hanno provato anche a metterlo in difficoltà. Non dimentichiamo che Marco è riuscito a far dire a Indurain che lui in salita non ha mai trovato uno più forte di lui. Perciò la dote sicuramente principale è stata quella di andare forte in salita. E per andare forte in salita tu ti devi impegnare, devi fare tante cose in più di quello che magari è un velocista che sta a ruota e sfrutta il lavoro degli altri. E lui questo lo sapeva di essere forte, lo sapeva di riuscire a fare qualcosina in più di quello che erano le possibilità di altri corridori di quell'epoca lì. A lui piaceva fare degli allenamenti specifici in salita e molte volte le faceva come voleva lui, senza l'assillo del misuratore di potenza che c'erano già, senza preparatore. Aveva un po' un suo modo di fare che gli portava a essere più sereno, più tranquillo e senza avere lo stress che poteva esserci eventualmente avere una tabella d'allenamento piuttosto. Lui andava a sensazione. Se la mattina stava bene usciva alle 8 la mattina, oppure potevo uscire anche alle 16 del pomeriggio, dove io dicevo: dimmi te che giornata hai fatto fino alle 16. Però lui tornava alle 19, tornava alle 20, era sereno e perciò a me che interessava era quello che si presentasse alle corse in condizioni di poter lottare per vincere. L'importanza della serenità è fondamentale, specialmente per un atleta campione fuori dal comune come era Marco Pantani. Cioè Marco non era schematico, gli piaceva fare un po' quello che gli passava in quel momento lì, non dico nella testa, ma nel suo modo di fare. Lui all'inizio di stagione cominciava piano piano, gli altri invece erano già più avanti, però dopo una settimana li raggiungeva e li staccava. Quella è proprio la differenza tra un campione e un corridore normale. Il corridore normale per arrivare lì doveva fare un determinato allenamento meticoloso, qua e là. Lui ci arrivava con la classe che aveva.
5: Nel 1994 al Tour de France Pantani non vince nessuna tappa, ma si aggiudica il terzo posto in classifica generale e si assicura la maglia bianca di miglior giovane. E l'anno dopo, sempre al Tour, rivince la maglia bianca della classifica dei giovani, ma soprattutto trionfa in due tappe di montagna. La prima sull'Alpe d'Huez, che è una delle salite epiche del ciclismo mondiale con i suoi 21 tornanti. Pantani parte a 13 km dal traguardo e si presenta solo all'arrivo con un minuto e mezzo di vantaggio.
7: Marco Pantani ormai in vista dell'arco di trionfo dell'ultimo chilometro. Splendida questa azione di Marco Pantani. Marco Pantani che può alzare il braccio, vince. Sembra quasi che discuta con se stesso, sembra quasi che parli con se stesso per spiegarsi, per raccontarsi questa splendida vittoria.
5: La seconda vittoria la ottiene sui Pirenei, dopo una fuga di 42 km nella nebbia sotto la pioggia. Proprio un'impresa di altri tempi.
7: Pantani, il nuovo grande del nostro ciclismo, si è dimostrato sulle Alpi e sui Pirenei l'uomo nuovo, il grande protagonista del ciclismo mondiale. Marco Pantani trionfa in questa tappa pirenaica, trionfa alla grande con un attacco, abbiamo detto, quando mancavano ancora più di 30 km alla conclusione. Marco Pantani che ora ha un gesto di stizza quasi: ho vinto, ho vinto.
5: E questo è il Tour dove proprio il giorno dopo, in un incidente drammatico in discesa, morirà Fabio Casartelli, che Pantani ricorderà sempre. Pantani è questo, è un uomo generoso che ha una lunga memoria. In quegli anni il Tour lo correva anche Roberto Conti, professionista dall'86 al 2003, che nel 1994 vince proprio la tappa dell'Alpe d'Huez e di lì a un paio d'anni sarebbe diventato uno dei più fidati gregari e amici di Pantani. Lui può dire sia da avversario sia da compagno di squadra che uomo e che corridore era Marco Pantani.
8: Era un ciclista, cioè era nato per andare in bici. Ci sono quegli atleti proprio che fanno quello sport, sono nati per quello sport lì. Lui era nato per andare in bici perché aveva tutte le doti del campione, aveva il recupero che nello sport di resistenza è fondamentale, andava forte, ma veramente forte in salita e aveva l'estro. E l'estro è per un ciclista vedere l'attimo, il momento, attaccare, lui guardava gli avversari, li vedeva, li studiava quasi, e percepiva che erano in difficoltà e lì li attaccava. Aveva questo diciamo così dono che l'aveva solo lui, ecco, e difatti era molto molto difficile fare le tattiche con lui perché decideva lì all'ultimo minuto.
5: Ecco, in gara Pantani non ha tattiche. L'unica è quella di stargli vicino e vedere cosa combina. È istintivo, è creativo, gli piacciono le sfide e ama divertirsi. E ancora il tempo in cui si mette dietro, in fondo, al gruppo di corridori e poi all'improvviso parte e supera tutti gli avversari a uno, come da ragazzino faceva con gli amici. Il suo è un ciclismo che sta fra il monello e l'epica. Un ciclismo eroico che convive e risplende al tempo del ciclismo tecnologico, quello radiocomandato. Puro cuore e spavalderia, ma anche una notevole consapevolezza dei propri mezzi, del proprio talento. Viene già il sospetto che per lui la bici sia un modo di evadere. La sua prima fuga forse è proprio quella dalla vita di tutti i giorni. Insomma, una personalità arrivata nel momento giusto per questo sport, per l'Italia. E Pantani è servito anche a raccontare l'Italia. Marco Pastonesi, che lo ha seguito e raccontato per molti anni sulla Gazzetta dello Sport, ha un'idea tutta sua.
9: Il ciclismo è sport letterario. Alle corse i giornali nazionali inviavano spesso due giornalisti, un cronista sportivo per seguire la corsa e uno scrittore per raccontare l'Italia e gli italiani, esplorare o scoprire o riscoprire il nostro paese. E la Gazzetta dello Sport, il giornale che da sempre organizza il Giro d'Italia, allestiva una squadra di giornalisti di cui uno è incaricato di perdersi in storie dentro e fuori la corsa ed estrarne gemme, pepite, diamanti. L'ascesa di Marco Pantani restituisce questa possibilità, questa opportunità, questo privilegio giornalistico e letterario, storico e geografico. E restituisce anche qualcosa dell'antica epica, dell'antico eroismo, dell'antico stoicismo, legati a quelli che erano stati definiti i forzati della strada, i corridori. Perché Pantani è uno scalatore e le salite sono il senso del ciclismo, il gusto, il sapore, il valore del sacrificio e della rinuncia, così negato dallo stile di vita pubblicizzato, commerciale e consumistico di oggi. Perché Pantani viene dal basso in tutti i sensi e ce l'ha fatta. Perché Pantani sembra l'ultimo corridore antico in una nuova generazione computerizzata, tecnologizzata, vattata. Perché Pantani, scavando, sembra custodire ancora tratti poetici. Penso alla sua natura di corridore solitario, penso al Carpegna, la sua salita di riferimento, penso alle storie, a volte semplici episodi confidati dai suoi gregari o dai suoi avversari, in cui Pantani dimostra sensibilità e generosità e schiettezza. Penso a quante volte Pantani è caduto e ha saputo rialzarsi, penso al peso di una pressione, di una responsabilità, di un successo che rischiano di soffocarlo. Penso alla sua fragilità ossea, ma anche e soprattutto a quella caratteriale. C'è un momento in cui Pantani è tutti noi. E quando in montagna, in salita, dichiara l'attacco, si sfila la bandana, la getta sulla strada come un torero che rinuncia alla propria muleta, impugna il manubrio basso come fa un velocista prima di una volata, poi si alza sui pedali, scatta in faccia ai suoi avversari. Quello è il momento in cui Pantani è tutti noi.
5: È vero, Pantani riesce a essere, in certi momenti, tutti noi, però spesso si ha la sensazione, a vederlo in corsa, che si batta sempre da solo contro tutto e tutti. I successi di Marco avvicinano al ciclismo anche coloro che di ciclismo e di sport non si interessano. Grandi imprese, però anche gravi incidenti nella sua storia. Ferite, dolori che fanno da contraltare alla felicità per le vittorie. E le cicatrici si vedono tutte sul suo fisico, nel suo sguardo, sul suo viso. È come se dopo ogni trionfo nella vicenda di Pantani ci fosse una mano che gliene chiedesse conto, lo bastonava e lo gettava a terra. Prova a rialzarti. Quella era la sfida. E lui si rialzava e riprendeva a pedalare con più determinazione di prima, perché la sua forza principalmente era nella testa, e si vedrà bene.
10: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

terra d'essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi né armi per difendermi.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

complimenti, istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo a luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambi anche il teorema. Prima eri un problema di cuore, ora

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono così.

Mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: E allora ci siamo, estate 2026 su Rai Radio Tutta Italiana, ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ma bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Oh, allora, oggi c'è il terzo appuntamento con il racconto delle prove romane del Festival di Sanremo, o meglio una presentazione approfondita del cast del Festival di Sanremo e le emozioni dopo il primo incontro con

0: indirizza molto poi il festival verso un esito più o meno certo. Quindi poi sul finale di questa serie di puntate vi diremo quali sono per noi gli artisti, insomma, quotati per la vittoria o almeno che si contendono il podio. E volevo iniziare però con una piccola festa che facciamo oggi con Disco Rai, perché come sapete tutti Ernia ha raggiunto con Per soldi e per amore il disco di platino, ed Ernia è stato uno dei primissimi ospiti a settembre di questo nuovo ciclo di trasmissioni che si chiama appunto Disco Rai, ed è stato proprio prima della presentazione, ed è stato sicuramente indicato da me come uno dei dischi più interessanti di questa stagione, e insomma ci ha dato anche retta la classifica, e non sempre succede in questo momento, dove insomma Ernia è da ben 20 settimane mantenendo sempre una posizione tra le prime 10, se non tra le prime 15. Un singolo davvero molto bello, quello che ha pubblicato, che è Berlino, che avevamo già segnalato durante la presentazione dell'album, e quindi insomma facciamo questa piccola festa in apertura di questa puntata, questo piccolo excursus. L'abbiamo incontrato qualche giorno fa qui in Via Asiago, e quindi iniziamo con Per te, che è stato il primo grande singolo di successo, e poi dopo questo incontro insomma come sempre molto affettuoso con Ernia, e ascoltiamo proprio Berlino, che è questo singolo che, come sentirete, ha un racconto dentro molto bello, quasi cinematografico, e vi consiglio di andare a vedere assolutamente il video. E poi ritorniamo in quel del Foro Italico per incontrare Tommaso Paradiso, Arisa, Enrico Rigiotti, Patti Pravo e Raff. Quanta gente, quanta bella gente, direbbe Simone Cristicchi.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Disco Rai.
1: E allora, Disco Rai, io sono contentissima di avere qui vicino a me Ernia, perché da settembre ad oggi i nostri Disco Rai preferiti sono stati quelli di Ernia, Soldi per Amore e Caparezza, Orbit Orbit, che insomma era seduto proprio lì dove sei tu adesso per presentare il suo lunghissimo album. Però una cosa avevamo detto, che Berlino aveva queste suggestioni cinematografiche straordinarie che, e io in questo momento sono nella bolla sanremese perché sto seguendo le prove, che l'amore può avere tante sfaccettature, cioè può avere tanti punti di vista. Mancano ad esempio le canzoni sulle zie, questo lo sottolineo.
2: Però la nomino.
1: La nomino?
2: La nomino, sì, la nomino in per i loro occhi, mia zia.
1: Ah, vedi?
2: Sì, perché io ho una zia disabile e la nomino in per i loro occhi.
1: Ecco, questo non l'avevo notato. E quindi questa è una canzone che spicca, cioè spiccata subito, e anche per il mood. E il video, devo dire, che è veramente bellissimo.
2: Grazie.
1: Cioè,
2: beh,
1: quel grigio,
2: bisogna...
1: quel bianco e nero di cui avevamo parlato.
2: Questo bisogna ringraziare Fabrizio Conte, che è il regista di quasi tutti i miei video. E...
1: Borotalco, insomma.
2: E la casa di produzione. Però il regista è sempre un po'... si appoggia alle case di produzione. È free.
1: Ecco, una canzone che ha un taglio appunto diverso, no? Vogliamo ricordare dove sei in questa immagine proprio cinematografica, questo camminare dietro a tua sorella.
2: Sì, metaforicamente sono a Berlino, no? Anche nel video. Sì, beh, mia sorella vive a Berlino ormai da 4-5 anni, sì, siamo nel 2026, 5 anni. Lei secondo me ha fatto un percorso di professionale anche di grandissima, durante il quale ha dimostrato una grandissima dignità, che è quella di non essersi mai appoggiata a me, perché lei fa la fotografa e io più volte gli ho detto: guarda, troviamo un posto, nel mondo della musica c'è sempre bisogno, poi c'è, sai, coi social, poi c'è anche un certo culto della persona, culto dell'artista, quindi c'è sempre bisogno di fotografia. Lei invece ha proprio sempre rifiutato qualsiasi lavoro le passassi io, ha sempre detto: guarda, faccio io, lasciami stare. E, è andata là, e là ha cominciato facendo una gavetta che non era la gavetta della fotografa, perché lei lavorava per una grossa piattaforma in social e si preoccupava un po' call center, faceva il call center, rispondeva alle domande per le ADV, le richieste di pubblicità, e poi ho trovato posto in questa casa farmaceutica, no, farmaceutica, scusami, come si dice, cosmetica, e quindi fa le fotografie al prodotto, fa le fotografie durante le campagne, e quindi lei ha trovato il suo spazio indipendentemente da me. Secondo me questa cosa le fa molto onore.
1: Questo in parte l'avevamo già raccontato a settembre, per dire che una canzone in realtà ha tante sfumature, no? Perché si capisce che lei ha dei sogni e anche delle difficoltà.
2: Sì, certo.
1: E quindi c'è anche quel famoso, noi lo chiamiamo tema sociale, ma comunque la vita di tutti i giorni che entra nelle canzoni, che è una cosa che manca sempre in più, no? Perché ci sono tutte queste canzoni che autoimplodono, che parlano di se stessi, delle turbe che uno ha, e quindi non c'è questa immagine reale, anche se vuoi, in parte ovviamente c'è dell'immaginario, in parte però c'è un vero e proprio racconto che tu hai rispolverato perfettamente in Per Soldi e Per Amore, tanto che c'è un'identificazione che quantitativamente ti ha portato al platino. Però io vedo tutti i commenti che ci sono sotto i video che sono incredibili, no?
2: Sì, beh, sai, secondo me alle persone piacciono le storie, a me piacciono le storie, io ho sempre dato alle persone delle caratteristiche che avevo io in primis, quindi a me piacciono le storie, quindi dico: beh, se piacciono a me, perché non dovrebbero piacere agli altri, no? Quindi io ho sviluppato il disco, ma generalmente un po' tante volte in carriera io ripropongo questa cosa qui di raccontare delle mie storie personali, delle cose che mi sono successe o delle cose che appunto sono successe alle persone intorno a me. E questa cosa ha fatto sì che tanti si rivedessero nei racconti che io proponevo, perché ho una vita normale, cioè, i miei amici...
1: Ma tutte le vite normali in realtà poi nascondono,
2: esatto,
1: delle,
2: cioè,
1: cose
2: esatto,
1: che di normale,
2: caratteristiche,
1: caratteristiche, per essere gentili con,
2: esatto,
1: noi stessi, no? Perché
2: esatto,
1: insomma, ogni nostra vita ha un lato di follia,
2: certo,
1: di cose strane che sono successe, insomma, uno le, poi quando si parla, io mi ricordo sempre il libro contesti espliciti, no?
2: Sì, certo.
1: E quelli dicono no, però così. Ma sai, a volte succedono le cose talmente strane, talmente forti, sì, che sì, poi certo, forse qualcuno ha proprio bisogno di raccontarle,
2: di sentir,
1: in quel
2: certo,
1: modo. Quindi perché censurarle?
2: Certo, anzi.
1: Quindi
2: anzi,
1: c'è un political correct adesso che avrebbe ammazzato tutta
2: tutto,
1: l'arte che c'è stata.
2: Avrebbe standardizzato tutto, dalla musica all'arte, ai film, qualsiasi cosa. Certo.
1: E si sta standardizzando in parte,
2: sì,
1: questo
2: in parte,
1: così.
2: In parte,
1: quindi
2: perché secondo
1: io...
2: me adesso ci sono dei... Ci sono dei bei momenti.
1: Sì.
2: Ci sono anche altri artisti, anche nel mio mondo. C'è Knight in questo momento che andrà a Sanremo. Che
1: sì, con prima
2: lui
1: che...
2: è un,
1: sì,
2: un artista
1: molto,
2: che
1: molto
2: fa benissimo questa cosa qui. Fa benissimo questa cosa qui. Infatti ha un pubblico che è non fedele di più.
1: Sì, sì. Sì, mio nipote è scappato da Torino a Milano,
2: esatto,
1: per andare al consiglio.
2: Fedeli religiosi quasi, quindi è riuscito lui in questo senso.
1: Sì, e farà molto bene anche con l'orchestra, perché ho sentito la prova con l'orchestra ed è comunque particolare. Poi ci vuole sempre un po' di tempo, i giornalisti che non sono abituati ad ascoltarlo,
2: sì, certo,
1: mentre secondo me sul pubblico farà un effetto, insomma, sul suo pubblico, ma riuscirà.
2: Poi lui live è molto bravo, è un vero killer, quindi
1: sì,
2: io punto su di lui.
1: E poi 2 anni fa abbiamo presentato Lettera Q, che insomma,
2: sì, certo,
1: è veramente...
2: No, beh, l'anno scorso, perché è di febbraio, mi pare
1: 2024.
2: Febbraio 2020.
1: Io il video l'ho fatto nel 2016, sono già 2 anni.
2: Okay.
1: Sì, l'anno scorso, nel senso,
2: sì,
1: un
2: esatto,
1: anno e mezzo fa,
2: esatto,
1: ma, ecco, per
2: okay,
1: essere proprio sicuri. Comunque noi siamo molto arrabbiati che tu non sia nella bolla sanremese, perché volevamo godere di questa presenza, però lo capisco, nel senso che hai un,
2: sì,
1: tour già, insomma, strapieno,
2: sì,
1: molto impegnativo, poi vi diremo nella parte finale le date del tour. Te la sei scampata, ma è giusto, cioè nel senso è andato benissimo,
2: ma io...
1: detto così,
2: non è il momento per me,
1: non è il momento,
2: quando sarò veramente dirò voglio farlo assolutamente, lì vai e ti diverti di brutto, allora andrò, altrimenti fino a quel momento non è una cosa necessaria.
1: E noi lo aspettiamo fortemente, però siamo sempre qui su un Disco Rai con Per Soldi e Per Amore, in questo caso con Berlino. Grazie
2: a voi.

0: Disco Rai.
1: Disco Rai Sanremo 2026, ma guarda un po', con Tommaso Paradiso. Allora,
2: Maria Cristina Zoppa.
1: No, a parte che ovviamente quando hai parlato di questa canzone tiratissima in giro per l'Ariston, questa canzone da primo maggio, perché nell'intervista che abbiamo fatto qualche settimana fa hai detto che eri preoccupato di dover ballare, muoverti su tutto il palco dell'Ariston. E anche ricordi le palle che racconti?
3: Io a te ho cantato sempre balli per tanti anni.
1: È vero. No, e invece arrivate Romantici, che però mi ha fatto pensare all'inizio a un romantico a Milano, quindi poi a Morendiano, Bostel, in realtà è la tua canzone.
3: Se quanti titoli ci stanno qua dentro la parola romantico, romantici, romanticismo.
1: Ecco, invece tu l'hai dedicata e l'hai costruita in un certo modo, cioè?
3: Ah, io sono partito da quello che mi accade, da quello che mi è successo nella vita, e poi da lì cerco di sviluppare pensieri più larghi.
1: Senti, a proposito di larghezza, c'è l'orchestra che è usata al massimo, e tra l'altro mi ha molto emozionato, ci ho parlato anche prima che era anche con Night, il fatto che ci fosse Pino Pinaxa Pischetola, no? Che vuol dire Battiato, e tantissimi altri artisti in Italia.
3: Pino è un mostro di sapienza, bravura, gentilezza, umanità. Cioè, chi ci lavora è fortunato.
1: Io non lo incontravo dal Medimex, dalla Fiera della Musica, quando appunto pranzavamo con Battiato.
3: C'è gente che va da lui, super professionisti, Davide Simonetta, con cui ho prodotto il pezzo, che va da lui a chiedere ancora consigli, mi devi spiegare questo, insegnare questo, quest'altro, veramente, veramente bravo.
1: E quindi ha dato una chiave in più sicuramente al tuo pezzo, no? Gli ha dato una
3: ti dà delle certezze che magari è un po', se poi magari sono reali o magari sono dei palliativi, però funzionano.
1: Tra l'altro ricordiamo gli autori, insieme a Davide Simonetta c'è anche Davide Petrella.
3: Miei amici, che ci stimiamo molto, e quindi è bello scrivere insieme a loro, perché in studio si crea un clima di veramente chi ci tiene alla canzone.
1: Tra l'altro io adoro anche Davide come Tropico, diciamo così, e speriamo di vederlo. Dopo di te, allora, lavorerò su Tropico al Festival di Sanremo, va bene? Sei d'accordo?
3: Sì, va bene.
1: Meno male, grazie.
3: Ciao, ciao mamma, grazie Maria.

0: Disco Rai.
1: A Disco Rai saremo 2026 a Risa. Allora, noi ti abbiamo incontrato qui su Radio Tutta Italiana qualche settimana fa e abbiamo già immaginato questo momento, però non pensavo che fosse così luminoso, così centrato. Dicevamo prima con tutti i colleghi che sei proprio l'artista che abbiamo visto più a fuoco di tutti quanti.
2: Veramente?
1: Cioè, sì, una ritrovata proprio luce, serenità. Oggi pomeriggio hai fatto proprio da jolly qui con tutti quanti. È come se anche la Rai e Sanremo fosse un po' veramente la tua famiglia ormai, no?
2: Diciamo che sì, questo sì, mi sento a casa, devo dire la verità, perché ormai sono tanti anni, ci conosciamo tutti e anche se magari non sappiamo i nomi gli uni degli altri, però è anche perché io ho una memoria con i nomi che faccio paura, cioè veramente sono vergognosa, però c'è un affetto, c'è un ritrovarsi, c'è un volersi bene, ci sono esperienze condivise, ecco, momenti in cui sono successe delle cose, io mi ricordo determinati volti, quindi insomma fanno parte della mia vita sicuramente.
1: Molti ti hanno chiesto che cosa ricordi degli altri festival, però non è vero che in realtà si rinizia tutte le volte, no? Cioè che ogni festival, che ogni Sanremo ha una storia a sé, che nasce anche per un'esigenza diversa, la voglia di partecipare al festival stesso.
2: Ma allora la mia esigenza è quella di stare vicino al pubblico, cioè io mi sento, non te lo so spiegare, ma forse qualcuno potrà dire anche che è una sensazione presuntuosa, io mi sento figlia dell'Italia, non so come dirti, cioè mi sento con tutto l'amore che mi dimostrano per strada, con tutto l'amore, per esempio l'altro giorno sono andata a casa di due vecchietti che mi hanno detto, diciamo Leo, questo vecchietto mi ha detto vuoi venire a trovare mia moglie, e io ci sono andata senza remore, ma sai perché? Perché ero sicura che lì avrei trovato dei nonnini e mi si sono fatti trovare col caffè, col tè, con i dolci. Cioè io ho questa grandissima fortuna che mi sento, quando mi sento sola, posso aprire la porta e trovare qualcuno che mi dice qualcosa di bello, avere un abbraccio e quindi in realtà io ho bisogno di riconciliarmi col mio pubblico. Quindi da qui siamo partiti e qui continuiamo, ecco.
1: Magica favola, tra l'altro ti vedo anche pronta a trasmettere quella che è proprio un'arte che tu abbracci in pieno. C'era l'orchestra che ha suonato credo come nessuno in questo momento, cioè arrivava veramente il suono, perché insomma la tua voce poi si incastra benissimo con l'orchestra, no? Può non succedere poi in altri casi perché ci sono stili diversi.
2: Allora, diciamo che il mio fine ultimo sarebbe proprio quello di fare dei concerti con l'orchestra, perché io amo molto l'opera, amo molto la musica classica e nel prossimo progetto che uscirà dopo Sanremo ci sono canzoni pop ma che sono anche declinabili da un punto di vista di classica orchestrale. Quindi insomma il mio diciamo desiderio sarebbe proprio quello di continuare su questa scia anche dopo Sanremo, vediamo. Però di base è veramente una ricchezza per me avere l'opportunità di suonare con questi grandissimi professionisti che nonostante siano così grandi si mettono a servizio di tutti noi con tanta umiltà e tanto ascolto, cioè loro ci vedono, ecco.
1: Tra l'altro diciamo una cosa che è stata già chiara con Sanremo dell'anno scorso, no? Che dai bambini, perché io vedo mio nipote quando ti sente cantare, ai ragazzi, lo vediamo anche in The Voice Kids, loro sono attentissimi, sono famelici, non ascoltano solo il rap, non ascoltano solo un genere musicale, ascoltano di tutto e sono attratti dal talento. I ragazzi adesso sono molto attratti dal talento, no? Tu l'hai sperimentato adesso anche con il programma televisivo.
2: Sì. I ragazzi di adesso hanno un senso critico nonostante quello che si voglia pensare, che si possa.
1: Anche i gesti comici che abbiamo fatto noi nel backstage con la mano sulla patta, diciamo poi la verità, no? Però
2: sì, cioè noi ci scherziamo, però in realtà le nuove generazioni hanno un senso critico molto molto acceso e pensa che mia nipote che ha 12 anni ama Felicità di Albano.
1: Abbiamo detto tutto, questo lo dicono anche le zie Grinch, quindi insomma stateci, come dicono,
2: stateci.
1: Grazie
2: a te e tanti saluti a tutti gli ascoltatori con grande affetto, ciao.

0: Disco Rai.
1: E allora, Disco Rai, saremo 20-26, vabbè, facciamo subito il saluto, vero?
2: Ciao Foderaro.
1: Perché se c'è un artista che, insomma, tra i tanti artisti che piacciono a Foderaro, sicuramente c'è Enrico Niggiotti, no? Che ti suona sempre, che ti segue in ogni momento della tua carriera.
2: Sì, è un amico Foderaro, per cui è... non è stima, è amicizia, però vabbè, se c'è anche la stima, però va bene.
1: Quindi questo è il tuo quinto Sanremo?
3: No,
1: quarto.
3: Sì,
1: qui se vogliamo contare anche Sanremo Giovani,
2: cioè,
1: quarto nei Big.
2: Il quarto, diciamo il terzo nei Big. Però alla fine sai, fai il conto, ma
1: era il 19 nonno Hollywood, poi 2020 Baciami Adesso.
2: Bravissima. E ora 2026 Ogni volta che non so volare.
1: E che succede ogni volta che non sai dove volare?
2: È una canzone molto intima, è una verità mia, ma è la verità di tutti, parla di vita, parla della mia vita, ma è la vita di tutti, di quando tocchi il fondo e riesci a risalire, grazie anche alle persone che accanto. E credo che sia importante toccare ogni aspetto della vita, anche quando sembra più amara, quando è troppo salata, come in cucina, comunque sia impari poi a renderla meno salata, o comunque sia serve, le cicatrici servono per essere anche più belli in qualche modo, no?
1: È vero, anche il cambiamento che spesso ci spaventa, no? Quando c'è un momento un po' così di incertezza, è anche un momento di cambiamento, e uno riesce a capire le persone che veramente fanno parte del tuo metro quadrato e le persone invece erano semplicemente di passaggio e che ti aiutano comunque a rivedere, a riposizionare anche il tuo punto di vista sulla vita stessa, no?
2: Io credo molto nel popolo, di chi ti sta intorno. Io, la mia ragazza ad esempio, poi c'è ora con i figlioli, ci andiamo spesso, c'ha una casettina a Montecreto che è nell'Appennino Tosco-Emiliano, classico posto dove ci sono 400 persone, dove c'è un bar che si chiama Bar Sport, e lì capisci cosa vuol dire la socialità. Cioè, se te c'hai solo un bar e ogni giorno ci vai e c'è quella persona che ti sta antipatica, non puoi evitare quel bar, ci devi convivere. Quindi la cosa bella secondo me dei piccoli posti, dei paesi, che dovrebbe insegnare a tutti, alle nazioni addirittura, è convivere anche con quello che non ha un'altra idea o non ti piace, perché la convivere è la cosa più importante, per cui le persone poi possono servire anche a farti cambiare idea o a renderla più forte la tua idea, però ci deve essere un dialogo, altrimenti c'è solo scontro.
1: Quindi tu dici farsi forza dei propri affetti, delle proprie persone, però comunque confrontarsi anche con le persone che non ti piacciono in qualche modo a pelle.
2: Sì, conviverci più che altro, perché è bello, è proprio bello riuscire a uscire per strada e vedere quello che ti piace e quello che non ti piace, quello che ti sta simpatico e quello che ti sta antipatico, anche perché se fosse tutto sole non conosceremo la pioggia serve nella vita, capito?
1: Senti, uno dei tre autori del brano è Gino il Parigino, lo chiamo io Gino Pacifico, detto anche se nell'anima, e quindi mi riporta anche a questo Tre d'Union con Gianna Nannini, insomma, che ti ha sempre tenuto a battesimo, che ti adora. Ecco, che cosa ci ha messo Gino in questa canzone? Siamo curiosi, perché lui alcune canzoni le scrive cucinando, quindi è proprio come se fosse un ingrediente della canzone.
2: Guarda, Gino è una persona stupenda, e tra le altre cose mi ci sento anche spesso, soprattutto ultimamente. Io avevo finito il brano, c'avevo il testo, però c'erano delle cose nel ritornello che sentivo che potevo dar di più, solo che non riuscivo a mettere in parole queste cose, e ho detto io voglio chiamare il più bravo di tutti, e lui ha ascoltato il brano, le è piaciuto da morire e abbiamo lavorato insieme ad alcune parti e le ha rese ancora più belle, ancora più forti e ancora più dirette. E questa cosa mi fa molto piacere, perché è difficile, io non ho mai scritto con altre persone, quindi invece lui proprio ha saputo descrivere, riassumere quello che gli stavo dicendo.
1: Anche perché a proposito di Bar dello Sport, lui è proprio un curioso, no? Diceva Ornella Vanoni, citando Pacifico, che se uno non è curioso è un babbeo, prima o poi diventa un bambeo. E quindi quando lui è con te ti chiede sempre notizie su di te, cioè è difficile che racconti qualcosa di se stesso.
2: No, è come se prendesse appunti, ti chiede le cose e... Ma infatti gli ho detto, guarda, siccome lo vedo che spesso lui mi dice che tipo è magari in un bar a prendere un tè a scrivere, lì a Parigi, ho fatto, guarda, io a Parigi non ci sono mai stato, vengo, leva il tè, si beve il vino, visto che ora sono a dieta, poi non sono più a dieta, e parliamo tutto il giorno, voglio parlare con lui tipo a Montmartre tutto il giorno con 1000 bottiglie di vino e parlare di tutto.
1: Perché è una persona... un'ottima idea.
2: Sì, poi è una persona estremamente sensibile e molto intelligente, è piacevole parlarci, c'ha questo tono tutto molto serioso, in realtà è simpaticissimo poi.
1: Grazie.
2: Ciao Gino, e ciao Foderaro, e grazie a voi.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Disco Rai.
2: La diva.
3: Buonasera a tutti.
2: Come è andata, Nicoletta?
3: Bene, benissimo. Beh, l'orchestra è splendida, sappiamo tutto. E quindi sono felice.
2: Opera, è proprio da opera, l'abbiamo ascoltata.
3: Va bene, mi fa piacere. Vi piace l'opera?
2: Beh, siamo, praticamente il messaggio è che siamo tutti opere d'arte.
3: Certo, siamo tutti opere d'arte. Per forza.
4: Grazie a tutti.
5: È bello, grazie. È una bella, una bella cosa ritornare a Sanremo.
3: Ci fa piacere.
5: Più un pensiero stupendo o una pazza idea tornare a Sanremo?
3: Ma facciamo un'altra pazza idea più tardi e vediamo cosa succede. Per ora vi ringrazio.
2: Secondo te a Madonna piacerà questa opera?
3: Perché no? Ti è piaciuta la bambola?
4: Grazie a tutti.
6: Grazie, scusate, grazie.

0: Disco Rai.
1: Disco Rai, saremmo 2026 con Raffa, tu sei molto suonato sia su Isoradio che su Tutta Italiana, però stasera si è celebrata una specie di magia qui durante le prove, quando una canzone incontra per la prima volta l'orchestra di Sanremo è sempre un'emozione particolare, tra l'altro tu avevi il maestro Luca Chiaravalli e ora è per sempre fatto questo effetto e si sentiva anche da qui fuori insomma l'orchestra ed era già soltanto l'orchestra molto emozionante.
2: Sì. Mi sono anche un po' emozionato anche io.
1: Si sente benissimo la linea melodica anche solo dall'orchestra. Cioè già mi veniva da cantarla, da canticchiare, però è una canzone molto epica anche rispetto alle tue canzoni di sempre, no? È particolarissima, credo, nella tua discografia, lunghissima discografia.
2: Sì, è una ballad atipica. Io ne ho fatte altre ballate. Per dire, Infinito stesso è una canzone atipica, non rispetta quelle strutture della canzone, strofa, ritornello, eccetera. Quindi anche questa Ora è per sempre una canzone atipica, però insomma cresce, c'ha un finale imponente, è molto emozionante secondo me.
1: E nasce anche da un, io dico, scambia musica, che cambia la musica, no? Uno scambio con tuo figlio, con Samuele. Anzi, Luca mi ha detto che la prima, diciamo, versione nata un po' al pianoforte, cioè Samuele stava strimpellando un motivo.
2: Sì, cioè era, come dicevo, era un'idea sua. E io un giorno Samuele mi ha detto: aiutami a sviluppare questa canzone. Mi sono messo al pianoforte e siamo andati avanti. Abbiamo uno step successivo, poi da lì quando Samuele mi ha detto: guarda papà, io sono troppo impegnato per finire questa canzone, se vuoi finiscila tu. E io poi mi sono chiuso in studio in qualche mese, così sono riuscito a finirla e a scrivere poi il testo.
1: Non è soltanto una canzone di una storia d'amore che dura nel tempo, ma di quanto l'amore, che comunque nasce anche nel piccolo, nel quotidiano, possa anche influenzare quello che è il mondo. Questa cosa me l'aveva detto tanti anni fa Gino Paoli, che ha detto: io ho fatto anche il parlamentare per sperare di cambiare il mondo. Poi ho capito che con l'amore e la poesia, cioè che partendo, che ognuno di noi, costruendo dei nuclei virtuosi, può fare qualcosa per rapportarsi meglio con l'altro.
2: Assolutamente sì. La musica ha una forza, naturalmente non si può avere l'illusione di poter cambiare il mondo, però insomma le canzoni delle volte sono come una pacca sulla spalla di un amico e delle volte sono delle cose che ti aiutano a uscire fuori da certi problemi che ti attanagliano, oppure semplicemente, ecco, ti fanno riflettere su alcuni argomenti e da lì magari ti si apre una strada. Questa canzone è una storia d'amore di due che si sono conosciuti un po' di anni fa, negli anni 80, e questo amore non è mai cambiato, loro non sono cambiati poi tanto, ma è cambiato il mondo intorno a loro e loro si confrontano con questo mondo cercando di restarne fuori, cioè di restarne fuori per la parte più, come dire,
1: deleteria,
2: ecco, più tossica.
1: Tossica,
2: esatto.
1: Grazie
2: a te.

E allora, grazie ancora ad Ernia, Tommaso Paradiso, Arisa, Enrico Nigiotti, Patti Pravo e Raff. Io vi ricordo sempre l'appuntamento del martedì sera dalle 22:20 a mezzanotte su Isoradio. Siamo rigorosamente in diretta e ci scrivete in tantissimi e potete intervenire insomma con i messaggi. Questa cosa ci piace molto e vi ringraziamo. E poi il mercoledì e il venerdì alle 13, replica alle 19 su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto c'è il podcast su Rai Play Sound. Qui abbiamo più tempo per parlare, per farvi ascoltare ancora più musica, e quindi rimane uno spazio preziosissimo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Prima però vi lancio l'ultima canzone, che è una vera e propria chicca, un Francesco Nuti che partecipa al Festival di Sanremo con una canzone veramente particolare. Lui la cantava seduto sui gradini, sulle scale. È ovviamente dedicata alla figlia, e mi piaceva metterla a conclusione di questa puntata, visto che Raff ha scritto il suo brano proprio con il figlio Samuele. Ma questa canzone secondo me rimane una delle più belle nella storia del Festival di Sanremo sul rapporto padre-figlia. Io ho conosciuto Francesco al MEI, Miti delle Etichette Indipendenti, quando purtroppo non era più il Francesco attore, insomma, in piena salute, e devo dire che questa è una di quelle canzoni come Meraviglioso di Modugno che ha assunto poi tutt'altro significato, insomma, dopo questo gravissimo incidente che Francesco ha avuto. Quindi Sarà per te con Francesco Nuti, Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importanti, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Ma insomma, una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera

0: vertiginosa, si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente, quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse, poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione, poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Cuccini con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Cuccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25ª posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marrakesh per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24ª posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23ª posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. 23ª posizione sale. 22ª posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21ª posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20ª posizione, è un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo e questa è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo alla 19ª posizione. Giovanotti parte, è partito il tour, il Giova Summer Party proprio in Italia, quindi da Olbia. Ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino, a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica, ma anche al live, e quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour, e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia. Quindi 19ª posizione DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

18ª posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18ª posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione. Abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mskilla, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

sedicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, è quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

E siamo in quindicesima posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in quindicesima posizione. Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14esima e 11esima posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14esima posizione per Madame con Mama non Mama.

sedicesima posizione è invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

15ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

e siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme, ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato in più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

ottava posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada, lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo, un incontro tra generazioni interessanti. In questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

E siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worsted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo l'ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

Siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione e in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

Invece nella quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia, insomma l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia, ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto sul suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante questa estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, Lo Siento.

riconquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, c'è, insomma, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati primi in classifica. Io vi ricordo che insomma non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia degli schigati che dei top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che insomma arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana proprio qui sui canali Rai specializzati, e particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito, li

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1974, mi ritorni in mente in un'ora la musica di un anno e i fatti principali. Era il primo marzo, scandalo Watergate. 7 persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia. L'8 marzo viene inaugurato l'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Il 28 maggio del 74, eccidio a Brescia. Scoppia una bomba nella centralissima piazza della Loggia. Il 4 agosto si compie la strage dell'Italicus. Una bomba esplode nella carrozza 5 dell'Espresso Roma Monaco mentre sta uscendo dalla galleria di San Benedetto Val di Sambro nell'Appennino Tosco-Emiliano. 13 settembre emerge il caso Sindona. Il banchiere trova riparo negli Stati Uniti. 13 dicembre Malta diventa una repubblica e vincono i no nel referendum sull'abrogazione del diritto al divorzio. In settembre vengono arrestati vicino a Torino il fondatore delle Brigate Rosse Renato Curcio e l'esponente Alberto Franceschini. Si spegneva il 3 gennaio del 74 Gino Cervi, l'attore. Il 13 novembre si spegneva Vittorio De Sica, attore e regista. Chiudiamo con i film più famosi del 74. Assassino sull'Oriente Express, C'eravamo tanto amati, L'inferno di cristallo, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Il padrino parte seconda e Romanzo popolare. Sanremo nel 74 lo vinceva Ciao cara come stai di Vazzanicchi. Al secondo posto Domenico Modugno, Questa è la mia vita, e al terzo posto Orietta Berti, Occhi rossi. Adesso un anno di musica, il 1974.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.